0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Wow! Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

0: 301. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: What?

0: 301. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Wow! Su R101
5: la canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

0: 0-1 adesso. Vabbè. Per dimostrare comunque che siamo come sempre in diretta, e partono le dirette di R101 dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo da parte di Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, soprattutto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

Senti che campane a festa mi vien giù con Bruno Mars ad inizio puntata, così nel suo caso per un matrimonio, tra l'altro periodo è giugno, periodo di matrimoni, chissà se anche oggi i più svegli d'Italia me ne racconteranno di progetti legati proprio a questo tipo di eventi e manifestazioni, insomma cerimonie che potrebbero svilupparsi nel weekend. Perché? Perché no, andiamo con ordine. Intanto buongiornissimo da Riccardo Russo, sono le 5.05 di questa giornata che vede da calendario segnare il 5 di che mese?

parte in maniera così spensierata attraverso il tormentone di Sara Toscano, che parla del mese di giugno appena iniziato ma già ricco di eventi, appuntamenti e grande partecipazione dei più svegli d'Italia al 331 80 90 101 in questa giornata che chiude la settimana del buongiornissimo, perché oggi ragazzi è un giorno speciale, oggi è...

0: Lo sappiamo. Ma pia l'ombrella, perché a quanto pare le segnalazioni meteo che arrivano e soprattutto il tempo fuori calata, c'è la temperatura bassa, ma nel frattempo c'è gente già sveglia. Quelli dell'aspettando il buongiornissimo sono veramente i più sveglioni d'Italia, che raccontano anche delle immagini clamorose, come la nostra amica che rompe il ghiaccio stamattina. Prego, eccola.
1: Buongiornissimo,
0: qui.
1: Buongiorno. Barbara D'Ardea, saluto iniziale. E arrivo qui al lavoro, c'è il mare, davanti al ristorante. Bello. C'è il mare e Bello. La luna sopra, mezza luna, riflessa sull'acqua, spettacolo. Quindi si inizia la giornata con una visione bellissima. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Grazie per averla condivisa insieme a noi, una cartolina all'alba di questo venerdì 5 giugno dalle tue parti, mare, luna, che temperatura che insomma è accettabile di questo periodo, talmente accettabile che ha fatto tornare a dormire anche coloro che nelle scorse settimane, per via del troppo caldo, avevano già perso anche quelle poche ore di sonno che gli erano rimaste. Infatti l'altra nostra amica racconta questo, no?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Salve. Ricky, buongiorno.
0: Ciao,
2: Edo.
0: Ciao, ciao.
2: Allora, volevo condividere con voi regia. Che stanotte da noi ha piovuto, ma io non me ne sono accorta.
0: Perché?
2: E la cosa bella è che ho dormito sotto la coperta, si stava da Dio, un fresco meraviglioso, ma
0: sì,
2: nello stesso tempo un caldo sotto le coperte piacevole. Mamma ragazzi, ci sono 10 gradi.
0: 10?
2: Pochini,
0: ma
2: si sta di un bene. Oh, non mi ricordo di aver dormito così bene. Non mi ricordo quando è l'ultima volta.
0: E ci sta.
2: Mamma
0: ci sta,
2: mia, disastri dai, non dai, ne ha fatti assolutamente.
0: Meno male.
2: Perché la vallata è bella, bella rigogliosa, senza danni.
0: Sì.
2: Ma ci voleva questa pausa, ragazzi. Buongiorno a tutti da Barbara.
0: Ciao, grazie Barbara. Due Barbare che mi raccontano di una nottata e di un'alba strepitose e in attesa che si scateni l'inferno, dicono gli esperti, perché dovrebbe arrivare El Niño, l'aria caldissima, le temperature bollenti tra qualche tempo. Quindi godiamocele queste temperature ancora per un po' e soprattutto vogliamo scoprire cosa riserva il venerdì del buongiornissimo. Già, cosa ci riserva?
3: Noi
0: cosa c'è?
3: Ah, già!
0: Il mio finto stupore, sono anni ormai che il venerdì lo dedichiamo al segno più sveglio d'Italia, alla ricerca del segno più sveglio d'Italia, il vostro. Giocate con quello, la gara da qui fino alle 7, 2 ore intere dedicate a voi e soprattutto ai progetti legati al weekend che ormai spalanga le porte di venerdì. E quindi ditemi un po' che avete in mente di fare sabato, domenica, stasera, festeggiamenti e tutto quello che seguirà, insomma, nei vostri racconti al 331 80 90 101. Pronti, partenza, pinguini tattici nucleari, via.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Uno dei tanti successi dei Pingu, pinguini tattici nucleari, Scooby-Doo su R101, giusto in apertura di programma qua nel buongiornissimo, le 5.13 di questo venerdì 5 giugno. Già affollamento. Grazie per tutti i più svegli d'Italia che passano da R101 e vogliono diventare protagonisti, no? Attraverso il numero 331 80 90 101, e raccontarmi un po' come andrà il loro weekend, come, quali aspettative, ecco, avranno del prossimo fine settimana, tutti i loro progetti e soprattutto il segno vincente, quale sarà quello più sveglio, chi vuole aprire il giochi qua, chi vuole inaugurare.
2: Mari da Udine, ciao, segno Mari. Della bilancia, sì. Pronta per andare al lavoro, qui si sta preparando il diluvio, progetti per il weekend, piove. Pochi. Anche questo weekend il tempo non sarà bellissimo. Buona giornata.
1: Quello condiziona, condiziona molto i progetti che magari si aveva in mente di fare. È il brutto tempo, bisogna fare attenzione al meteo, alle previsioni. Intanto bilancia mi gioca per primo. Tante donne stamattina belle sveglie, belle reattive, belle presenti. Grazie. Uomini, dormono tutti oppure qualcuno?
3: Buongiornissimo. Ciao. Per la gorgonzola, dalle due e mezza.
1: Capricorno.
3: Per il weekend, non fare assolutamente niente.
1: Ecco, io ti darei un suggerimento: programma del weekend, cambiare telefono. Cioè, sarebbe una bella idea, secondo me, per partecipare in maniera migliore anche alle prossime. Perché ho intuito Capricorno, ho intuito che farai nulla nel weekend, mi è sfuggito il nome, perché insomma si è sentito vagamente male. Vabbè, può capitare. Capiterà che arriveranno una miriade di altri messaggi, altri programmi del weekend e soprattutto il vostro segno messo in gioco al 331 80 90 101. Andiamo.
4: Enjoy the music.

0: La stupida sfortuna di Fulmina, ci su R101 alle 5:20 in musica, invece con le loro parole, i racconti del weekend, cosa ci si aspetta dal prossimo fine settimana e tutti i progetti raccontati al 331 80 90 101 dai più svegli d'Italia che mi giocano soprattutto al segno più sveglio. Io vi aspetto tra pochissimo in onda con me, vai! R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est nelle zone interne e adriatiche del centro. Tempo più soleggiato nel resto del paese, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Verso sera qualche breve rovescio possibile anche tra la pianura lombarda ed emiliana. Temperature massime in leggero calo al nord-est, centro e Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Valori in generale sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Allora, piccolo test per i più svegli d'Italia, storici, insomma, che seguono il Buongiornissimo da tantissimo tempo. Come si disannuncia questo disco di Dido, Life or Rent, con un bel
1: delicatissimo.
0: E allora, bravo, questo era un test per il mio regista, non gliel'avevo detto, che l'avrei fatto. Buon Edu, un applauso a Edu da solo, fatelo, vai, vai, anche picco, perché lui è umile, si fa gli applausini. Va bene, applausi scroscianti invece per i più svegli d'Italia, già operativi in questo venerdì mattina, sono le 5:27, ci avviciniamo già alla prima mezz'ora di gioco con il segno più sveglio d'Italia, alla ricerca certo del segno più sveglio d'Italia. Dopo la prima mezz'ora possiamo dire che ci sono due segni già in fuga, amici, Capricorno e Acquario su tutti, a seguire tanti altri, ancora qualche dormiente, giustamente, perché siamo partiti insomma da poco. E poi che fate nel weekend? Io, sapete, devo sapere tutto, voglio farmi gli affaracci vostri, prego.
2: Buongiornissimo Ricky, Creed Alba, sì. Acquario, sonno, programmi per il weekend, niente, stasera mi vedo con un mio amichetto e poi
0: l'amichetto.
2: Pulizia, relax, palestra, sia oggi che domani mattina.
0: Bene.
2: Spero di riuscire a riposarmi domenica. Buongiornissimo a tutti.
0: Buon riposo domenica, però mi interessava la storia con l'amichetto. Non hai approfondito che significa amichetto, eh? Vabbè, andiamo avanti, prossimo.
3: Buongiornissimo Ricky, Nicola da San Nicola di Argenta, segno zodiacale Capricorno.
0: Capricorno, eccolo.
3: Progetti per il fine settimana. Attenzione. Relax al 100%. Finalmente. Oh. Ciao.
0: Cosa mi ha detto? Relax, vai, dai. Sono parole chiave nel Buongiornissimo che fanno scattare questi tormentoni che ormai abbiamo creato ogni venerdì mattina in questa sorta di gioco, insomma, che abbiamo questa sfida al segno più sveglio e ai progetti del weekend. Ancora uno, dai.
4: Buongiornissimo, dai, ragazzi, buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo. Ciao. 101, Beppino da Rimini, camionista.
0: Salve,
4: segno dei pesci, venerdì, finalmente, io c'ho ancora una giornata, quella di domani sera, che però comincia col venerdì, finisce con... domenica. Vabbè. Si inaugura la stagione al mare. Ombrellone preso, stagionale, pagherò un po' alla volta perché non sono Rockefeller, ma ho ombrellone per tutta la stagione, quindi fino al 15 di ottobre, e quest'anno me la voglio stragodere. Buona giornata.
0: Bravo.
4: A tutti, buon fine settimana, ciao.
0: E allora andiamoci, vai,
5: mare, ma che voglia di arrivare.
0: Occhio al tempo però, lo dico.

0: Rockefeller, ma Rockefeller. Ho ombrellone per tutta la stagione, quindi fino al 15 di ottobre, e quest'anno me la voglio stragodere. Buona giornata. Bravo. A tutti, buon fine settimana, ciao.
1: E allora andiamoci, vai, mare, mare,
2: mare, mare, ma che voglia di arrivare.
1: Occhio al tempo però, lo dico, variabile, variabile. Che bello il termine, non sono Rockefeller, non lo sentivo dagli anni 90, credo, la terminologia del genere. Mio papà, per dire che non eravamo ricchi, diceva non sono mica un assis, dice altri nomi sempre di quelle categorie là, irraggiungibili, capito? Va bene, va bene. Questi progetti che continuano ad arrivare da parte vostra per il fine settimana, il segno più sveglio è, per il momento abbiamo detto, ce ne sono un paio che sono già lì in vetta alla classifica. A seguire tutti gli altri, anche le vostre voci tra poco. 331 80 90 101. Quanti ve ne siete già? Meno male, bravi. Ci sono anche Giorgia e Ramazzotti.

0: a te.
1: Ciao, sono Giorgia.
2: Quella.
1: E voglio augurare un buongiornissimo
2: grazie,
1: a tutti gli ascoltatori
2: grazie.
1: Di R101.
2: Ciao, grazie. Il saluto di Giorgia, anche il saluto di Eros. Vai, non c'è.

0: scappato via così, vabbè, ha lasciato solo il saluto da parte della mitica Giorgia. Abbiamo un sacco di saluti, progetti al 331 80 90 101 per il weekend. Continuiamo, allora scopriamo anche quale sarà il segno più sveglio. Ragazzi, ce ne sono due, beh, quelli che ho già detto, il Capricorno e l'Acquario. Oh, ma sono già, staccato tutti. Sveglia, sveglia, prego.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Ricky, buongiorno. Ciao a tutti. Luca, il vostro pasticcere dalla provincia di Modena.
0: Salve.
1: Acquario,
0: eccolo.
1: Ovviamente, prima di tutto, progetti per il weekend. Si lavora per fare le feste delle scuole con pizza, gnocco,
0: all'olio. Certo.
1: Quindi tanto lavoro e viva!
0: Lo dicevo qualche mattinata fa, sì, trovare una serata libera tra pizzate varie di scuole, scuole calcio, che chiude la stagione di tutto, e quindi avanti a trovare anche posto, tutto occupato, tutto, meno male, quando mi dicono non possiamo farla, tutto occupato, ah, relax, bene, bene, bene, avanti, prossimo. Si è bloccato, si è stoppato.
2: Ricky, voleva buongiorno, dire... sono Sandro dalla provincia di Manto, segno del toro.
0: Toro,
2: questo
0: weekend, meno male.
2: Weekend particolare, si giocherà la partita del cuore contro la Nazionale Cantanti e un gruppo di volontari del comune di Viadana. Ciao, buona giornata!
0: Bella questa cosa qua, era da approfondire, la partita del cuore. Quali cantanti? Vogliamo sapere di più? Quali parteciperanno? C'è bisogno di qualcuno? Anche solo da fare numero in panchina? Io mi presento, non c'è niente da fare, sto qui, no, c'è qualcosa da fare, c'ho purtroppo. Andiamo avanti,
3: ciao,
0: prossimo.
3: Ciao, buongiornissimo, sono Sebastiano da Siracusa, cuspide, acquario pesci. Allora, io sto smontando da una bella nottata di lavoro, sono una guardia giurata, non vedo l'ora che arrivi sabato, perché festeggeremo l'anniversario di un locale e il compleanno di una cara amica. Solo noi saremo circa 35 persone.
0: Là, bella, bella festa, auguri alla tua amica. E adesso devo capire cos'è il cuspide, cos'è in astrologia la cuspide, il punto di confine tra due segni zodiacali. Tra due segni zodiacali, una zona di transizione in cui l'energia del segno che sta finendo si mescola con quella del segno che inizia. Bene, quindi adesso cosa segniamo? Cosa ha detto? Acquario e pesci? Mamma, prendiamo tutti e due, abundandis is abundandum, diceva Totò. Bene, presi anche questi segni, i due in uno, ma non si è mai capitato. Comunque, 331 80 90 101, che partita anche questa mattina, che puntatina. Dai, continuate a farvi sentire, forza!

0: fatto questo viaggetto verso Berlino, in poi ritorno verso il buongiornissimo con tutta una schiera di gente già sveglia, pronta ad affrontare il weekend, e quindi mi raccontano cosa faranno, quindi i progetti legati al fine settimana, e continua la caccia al segno più sveglio d'Italia al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
5: Segui R101 anche sui social, Instagram,
6: Facebook,
5: TikTok.
6: Ti teniamo compagnia ovunque.
5: R101.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: La canzone. Stare bene. Wow!
0: Già, sai che me ne ero totalmente dimenticato, ero preso da tutti i vostri messaggi, i vostri racconti nel weekend, e quindi no, bisogna venire qua all'attualità, soprattutto alle canzoni che vi fanno stare bene. Sono le 5.45, quindi in perfetto orario sentiamo chi c'è che desidera.
11: Ciao, sono Vittoria, la canzone che mi fa stare bene oggi è The Jackson 5, Leviton Hickey.

0: cosa siamo andati a rispolverare grazie a voi, le vostre richieste. Jackson 5, anno 1978, già un super riconoscibilissimo. Michael Jackson, Blaming to the Boogie. Va bene, la prossima canzone che farà star bene qualcun altro, a richiesta, grandissima richiesta, tra meno di un'ora potete prenotarla quando volete, ormai le modalità le conoscete. Come conoscete il buongiornissimo dalle 5 alle 7 del mattino, il venerdì dalla caccia al segno più sveglio, che diventerà automaticamente anche il segno più fortunato del weekend, un fine settimana ricco di progetti già in ballo e sperando poi che vada tutto a buon fine, vero? Dai,
1: ciao,
0: dai,
1: Ricky, andiamo. Buongiornissimo a tutti, Simona da Legnano, segno ciao. Zodiacale Capricorno, nel weekend a parte Capricorno. Lavorare, poi sarò segretario ai seggi perché a Legnano c'è il ballottaggio per il sindaco,
0: ah, sì,
1: fino a lunedì, e poi martedì mattina si parte per Marsa Matruk. Buon weekend
0: però
1: a tutti.
0: Ah, lei mi è impegnata di seggi, che c'è ballottaggio lì per capire chi vincerà, se sono state le elezioni in città, e poi se ne va al mare, via, ciao, partono già le vacanze. Beh, giustamente, c'è chi le fa già a giugno, capito? Dovremmo fare, impostare una delle sfide classiche di questo periodo tra chi mi è già andato in vacanza e quelli che non l'ha fatta e quelli che non la faranno mai, tra l'altro. Vabbè, un triello verrebbe fuori, vediamo. Per la prossima settimana già imposto cose, sfide per voi ancora. Andiamo, okay, andiamo.
2: Buongiorno a tutti, Mirko, ciao. Paolo, pesci, fine pesci. Settimana, che fare? Sono sempre legato al tempo. Noi motociclisti siamo un po' particolari per il fine settimana. Se c'è bello, si gira.
0: Se c'è brutto,
2: ciao,
0: si...
2: ciao.
0: Va bene, questione dei motociclisti in giro per il weekend, giustamente devono fare attenzione alle previsioni meteorologiche che possono cambiare repentinamente questi tempi, lo sappiamo. Ancora uno, dai.
3: Cristina da Pesaro, sì. Segno zodiacale bilancia. Allora, non so cosa farò il weekend, ma figlio sedicenne, finita la scuola, e domenica, non sabato, domenica festa scolastica in discoteca, una delle famosissime discoteche di Riccione,
0: sì.
3: E a me e mio marito è toccato il rientro,
0: cioè?
3: Da un altro genitore. Ti porterà,
0: e mi devi andare a prendere
3: alle 3, alle 4, e poi dopo si va a lavorare perché è lunedì. Ciao, Cristina.
0: Lì è sfortuna, però ti potevi proporre come quelli che portava tutti a festeggiare e poi demandare il rientro a qualcuno. È toccata a te, no? A me ancora non tocca quello, figlio preadolescente. Ancora di discoteche non se ne parla in casa mia, ma prima o poi sarò in quella categoria di genitori lì, in pigiama fuori dalle discoteche, lo so.

con i Coldplay, quasi in chiusura della prima ora del buongiornissimo di oggi. Mancano 5 minuti alle 6 del mattino. Aggiornamento di classifica per quanto riguarda i segni. Il segno più sveglio, ce ne sono sempre due al comando, abbiamo detto dall'inizio, da più o meno un'ora. Capricorno e Acquario comandano, ma fiato sul collo hanno, perché la Bilancia, i Pesci, i Toro soprattutto sono belli reattivi e stanno inseguendo, quindi stanno rimontando, la classifica può essere ribaltata nella seconda parte, via via tutti gli altri tranne, come sempre, dei segni dormienti, e sono tre anche a sto giro. Allora, non si hanno notizie dei Sagittario, niente, zero, dormono la grandissima. I signori, signore del Cancro, ancora 0, 0, 0. E indovinate un po', i Gemelli, tutti venerdì a quest'ora. Lo fanno apposta, lo fanno. Vabbè, se avete voglia di giocare, noi siamo qua, se avete voglia di svegliarvi, di dire noi ci siamo, e soprattutto cosa farete nel weekend, perché tanto lo so che anche voi avete qualcosa in ballo da raccontare al 331 80 90 101. Grazie. Chi c'è? Ah, la bossa nostra, questa ormai è famosissima, è Gaia.

0: mantenendo il ritmo di Gaia, chiudiamo la prima ora del buongiornissimo oggi. Dai, una bella pausa caffè ci vuole, perché mi sono accorto adesso che sono ancora a stomaco vuoto, ragazzi. Arrivano anche le news dalla redazione. Fine primo tempo con gli amici dell'Acquario in vantaggio. Bravi ragazzi, tra poco continua la caccia al segno più sveglio d'Italia e i progetti del weekend. Vi aspetto tra pochissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no e si continua a sparare. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia. Lega contro i voucher. Cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP, uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobol. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei Under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Voilà, buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Venghino, signori, venghino. Abbiamo aperto le danze da un'ora qua nel Buongiornissimo, in diretta da Riccardo Russo. Buongiorno, buongiorno a tutti qui al microfono. Edoardo Mondino in regia, ma soprattutto i più svegli d'Italia dimostrano di essere tali, raccontandomi anche che faranno nel weekend ormai prossimo e giocando al segno più sveglio. Tutto questo al 331 80 90 101.
3: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più

0: Pensavo avesse finito di cantare Alicia Keys, invece no, l'ha fatto ora con Girl on Fire, la prima canzone della seconda parte del buongiornissimo 6.07 di questo venerdì 5 giugno, ancora qua, buongiorno da Riccardo Russo e soprattutto dai più svegli d'Italia, belli reattivi da più di un'ora. Cosa è successo dalle 5 alle 6? Che appunto gli ascoltatori mi stanno già raccontando un sacco di cose legate al weekend che ormai è lì alle porte, questo primo weekend di giugno, e poi giocano come sempre alla gara del venerdì che ha come sigla questa.
1: Ci gira intorno.
0: Bello stonato come solo io posso fare alle 6 del mattino, il segno più sveglio d'Italia per il momento è l'Acquario, ha chiuso il primo tempo in vantaggio, adesso siamo andati a prenderci un bel cappuccino, cornetto, quel che è per la nostra colazione, possiamo ripartire con la sfida. Davamo la caccia anche ai segni dormienti che per un'ora proprio non si sono fatti sentire, tipo i sagittari si sono svegliati.
2: Ma buongiorno, svegliati. Ecco il primo sagittario, sveglia da mo, e Federica da Verona, sveglia suonata alle 4:30. Buongiorno Radio 101.
0: Buongiorno a lei, ma dov'era? Mi scusi, sveglia da mo, però non mi partecipava in quanto portabandiera dei sagittari. Adesso ne arriveranno sicuramente tanti altri per recuperare terreno sulla classifica, capito? Poi
3: bellissimo Riccardo,
0: cancro,
3: Sonia,
0: cancro.
3: Alessandria, segno del cancro, sveglia dalle 5, quindi ho sentito tutto. Allora, progetto per il weekend, niente di particolare, visto che il tempo si sta già preparando, e quindi lo passerò con i miei dolcissimi animali, gatti.
0: Va bene.
3: E cane.
0: E ce li saluti.
3: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
3: E uiwa.
0: C'era un po' dormiente ancora, nella voce si sentiva, deve ancora svegliarsi al meglio, infatti non aveva voglia nemmeno di partecipare, così come non avevano voglia i gemelli, vero? Prego.
4: Ciao Ricky, buongiornissimo, rientra da Viatico Gemelli, weekend, tranquillo, relax, niente di organizzato, niente di preparato, vediamo un po' il tempo, se sarà possibile qualche passeggiata a piedi sicuramente, e
0: molto
4: poi vediamo
0: bene,
4: cosa propone la giornata. Ciao, forza gemelli!
0: Forza, ma erano dormienti, adesso finalmente tutti i 12 segni sono in gioco e quindi la gara può veramente riprendere al tutto. Abbiamo ancora uno? Dai.
5: Buongiornissimo Ricky, dal calzettore da Sanremo, segno Capricorno, questo weekend si lavora. Ciao a tutti, un abbraccio dal calzettore Sanremo.
0: Perché è chiamato calzettone? Questo che mi ha da lavorare. Perché vedo andare a lavorare?
6: Dovevo tutti lavorare.
0: Mancava solo sto tormento.
6: Bisogna andare a lavorare.
0: Non tutti.
6: Dovevo tutti lavorare.
0: Dovete andare a lavorare, capito? La categoria dei lavoratori presente anche a questo giro nel weekend. 331 80 90 101 a vostra disposizione, meno di un'ora al verdetto finale di questo venerdì. Quanti ne siete bravi? Grazie, grazie. C'è anche Ciran con voi.

0: Eccoli, eccoli, eccoli, si svegliano tutti, vogliono partecipare, giocare, far vincere il proprio segno, perché poi automaticamente diventa anche il segno più fortunato nel weekend, e quei progetti lì che mi raccontate diventeranno strepitosi. Al 331 80 90 101, forza, avanti, avanti.
1: Buongiorno Riccardo, Elena e Maurizio, segno del toro, stiamo toro, andando a lavorare,
0: doppietta.
1: Siamo al mercato e per il weekend il programma è domani lavoro e domenica la Stracirie a Torino, in provincia di Torino. Buongiornissimo.
0: Ciao, grazie, buona corsa, no? La corsa cittadina che si fa un po' dappertutto, in questo caso nella Ciria, lì vicino a Turin, capito? Andiamo avanti.
2: Buongiorno, Chiara. Ciao. Da Roma, segno del cancro.
0: Cancro.
2: Progetti per il weekend,
0: dica.
2: Purtroppo inizio trasloco.
0: Ah, ma c'è sempre la categoria dei traslochisti che il venerdì mi raccontano di queste storie qua, c'è sempre qualcuno che cambia casa, quindi deve essere pronto, scatole, scatoloni, scotch, mettere a posto tutto, pennarellone per segnare sopra gli scatoloni cosa ci ficchiamo dentro, perché poi se no non ti sbagli, porti i libri in bagno, è un casino, quelli pesano un sacco, ne so qualcosa con i miei 72 traslochi. 331 80 90 101, continua la gara, continua anche la musica qua nel buongiornissimo, chiaro, viene a trovarci Achillone là. E ciao.

0: Se ne va così? Con la sua Comuni Immortali, l'ultimo singolo di Achille Lauro, riascoltato qui nel Buongiornissimo. 6:19, continua la super gara a cercare di capire quale sarà il segno più sveglio d'Italia poco prima delle 7 nel nostro verdetto finale, come capita in tutte le sfide del Buongiornissimo. Vi aspetto anche con i vostri progetti del weekend al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
4: E ogni venerdì noi facciamo festa.
5: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
1: R101
6: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
5: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Questo è il solo e unico Buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 ogni alba di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con i più svegli d'Italia protagonisti al 331 80 90 101.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: R101 Meteo.
17: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello sulle regioni meridionali, ampie schiarite anche su Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto dell'Italia nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci intermittenti su Lombardia orientale, nord-est, aree interne e adriatiche del centro. Tendenza a un'attenuazione progressiva dei fenomeni che però saranno sempre possibili. In giornata qualche breve e debole pioggia non esclusa sulla Sardegna. Temperatura in leggero calo su centro-nord e Sardegna, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. Caldo al sud, con temperature anche oltre i 30 gradi, prossime ai 35 in Sicilia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
16: R101 Meteo con
18: Tempo Test.
11: Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ale, ritmo, ritmo con Ricky Martin su R101. Chi si porterà a casa la Coppa non della vita, ma del segno più sveglio d'Italia e la gara che è iniziata dalle 5 del mattino come ogni venerdì qui. La Coppa non della vita, ma del segno più sveglio d'Italia e la gara che è iniziata dalle 5 del mattino come

0: Oro come messo, meglio altre volte, diciamo, non benissimo. Vabbè, ormai siamo nell'ultima mezz'ora, vediamo cosa riusciranno a fare ancora.
1: Buonissimo Riccardo, Marco. Ciao. Da Genova, 59 anni, segno bilancia.
0: Sì,
1: sabato riposo, dato che oggi lavoro, e domenica a casa di mia figlia che festeggiamo il primo anno della mia terza nipotina, Alice. Auguri da nonno Marco, ciao a tutti.
0: C'è la piccola Alice, un anno di vita, il nostro amico della bilancia, invece ne ha già compiute di primavera lì, e bilancia messa bene, sta in recupero proprio diretto verso le prime posizioni, per cui vabbè, vediamo ancora.
2: Buongiorno, noi siamo dalle 3 in partenza, sono Scorpione, siamo dalle 3 in partenza verso la Puglia. Ciao Silvia, da dove siamo qua?
0: Bologna. Dove siamo?
2: Ciao.
0: Giustamente, mica sta guidando lei, infatti ha mandato il suo bel messaggio, giocato in viaggio verso il mare, bella vacanza, quindi in Puglia per i nostri amici, sì, il gruppo vacanzieri presente anche questo venerdì mattina, meno male, beati loro.

Un sacco di gente per questa Secrets, Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, vabbè, tanti altri. Come tanti altri stanno partecipando tra i più svegli d'Italia al 331 80 90 101 nel rush finale. Ultima mezz'ora di questa gara alla ricerca del segno più sveglio. Ultimo aggiornamento con gli Acquario ancora in vantaggio, ma per un'anticchia, per una cicinina su Capricorno.

0: Sui bilancia, sui gemelli, sui pesci, ecco, questi messi molto bene potrebbe ancora succedere di tutto e ribaltarsi la classifica, perché manca ancora il mio voto, che però è del toro, il mio segno, quindi sono staccati i toro, sono staccati, non so. Via via tutti gli altri, prego, venghino.
1: Vinci sempre l'acquario, non c'è competizione, comunque anch'io sono acquario, ma
0: allora... ma scusa, lo fai apposta, vince sempre, ti lamenti e poi sei proprio di quel segno lì. Vedremo se ce la farà anche a sto giro. Ancora.
2: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Paolo, segno dei gemelli. Sì. Domani sono 60. 60 cosa? Ultimi 20 giorni
0: anni,
2: lavoro.
0: 60.
2: Poi la meritata pensione. 44 anni di lavoro. Buona giornata. Weekend. Due giorni di festa.
0: Certo. Era sottointeso con quello che hai detto. C'è ancora gente che raggiunge la pensione. Bella parola, pensione, bello. Bello, ancora.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Dai.
3: Io sto salendo a Roma per lavoro questo fine settimana. Peppino Di Caprio, sono un leone.
0: Ciao, cosa ha detto Peppino Di Caprio? Non ho capito, c'è grande confusione in alcuni messaggi, ma ho capito leone, ecco, leone... no, non ci siamo, pochi, uno dei segni meno svegli stamattina, ormai è andata, per loro, per recuperare è difficile, ancora uno.
4: Sto dormendo, adesso finalmente tutti i 12 segni.
0: Abbassa la radio.
4: Il volume perché sennò sento la tua voce in sottofondo. Ciao Ricky.
0: Grazie.
4: Pesci, salve. Sto smontando dal turno di lavoro, dalla prima notte in fabbrica, weekend... all'insegna del divertimento, visto suonerò in piazza questo fine settimana.
0: E
4: quindi diciamo che faccio grosso modo il tuo stesso lavoro, sono DJ sardo. Buon weekend a tutti e a tutti i pesci.
0: Grazie. Ciao collega, suona, mi raccomando, poi dirai lunedì come sarà andata la serata e il weekend. Dai che c'è ancora tempo per tutti quanti per partecipare, 331 80 90 101. C'è Noemi. Stare con...

0: si intitola Tu cosa fai questa sera, che è un po' quello che vi chiedo io tutti i venerdì, non soltanto legato alla sera del venerdì, ma poi spalmato su tutto il weekend, i vostri progetti e soprattutto il vostro segno, perché siamo al rush finale, quasi rush finale del segno più sveglio. 331 80 90 101, vi aspetto anche con una canzone che vi faccia star benissimo, sì.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Parti e se ti cancellano il volo?
1: Tanto io parto con Boscolo.
2: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Che confusione sarà perché.
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
14: Ristora.
13: Capsule per ogni ora.

0: Nicola, la canzone che farà star bene qualcuno di voi che l'ha prenotata, la richiesta al 331 80 90 101, in ogni momento della vostra giornata, se vi viene in mente poi di condividerla insieme agli ascoltatori della 101. Questo è il metodo, insomma, lasciarla scritta o detta in maniera vocale qui è da noi al nostro numero, e vi accontentiamo sempre tra i minuti 40 e 45, come facciamo per loro in due, mi
1: dicono. Ciao a tutti, sono Alberto e Mattia da Pavia. La canzone, ciao, che vi farebbe star bene è Hanno ucciso l'uomo ragno di Max Pezzali.

0: Ciao, sì, sono Max Pezzali, sì, ciao, e ciao. Augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Ciao.
1: Mo sì che è un buongiornissimo coi fiocchi, capito? Bravi, bravi a chi l'ha richiesto. Come si chiamavano? Alberto e Matteo da Pavia. Momento karaoke nostalgia, come spesso accade nel buongiornissimo, e come accade tutte le mattine tra le 5 e le 7 ci si sfida, si raccontano cose, in particolare il venerdì, proiettati verso il fine settimana ormai lì prossimo davanti a noi, con un sacco di progetti in ballo, e capire quale sarà il segno più sveglio e quindi più fortunato del weekend d'Italia. Stamattina andiamo con l'ultima tornata, gli ultimi racconti, dai.
2: Buongiornissimo a tutti. Serena dalla provincia di Brescia. Questo fine settimana è all'insegna delle feste di paese.
1: Bello.
2: Sabato sera, domani sera c'è una serata. Voglio tornare negli anni 90.
1: Ah, perfetta.
2: A Lumezzane. Vedi?
1: Con gli 883.
2: E domenica invece giornata con la famiglia.
1: Sì.
2: E cosa dimentico?
1: Cosa
2: segno Sagittario. Oh. Non servirà una cippa perché saremo indietro. Ma comunque Sagittario sveglissimo. Buongiornissimo.
1: Serve tutto, serve, è già solo il fatto che partecipiate così in tanti, grazie, è effettivamente un po' indietro il Sagittario, lo è difficile che riesca a recuperare su quelli più avanti, però grazie comunque ancora.
3: Ciao Ricky, sono la tua amica del bar qua sotto,
1: la mia amica.
3: Dove abiti tu a Bra.
1: Sì.
3: Il mio weekend inizia con stasera aperitivi in console, poi weekend di puro relax, festival dello yoga.
1: Dove?
3: Alla Zizzola, il nostro simbolo di Bra. Io sono Barbara,
1: vengo.
3: Sagittario, ciao a tutti.
1: Vedi Sagittario, servirà una cippa, però intanto due punticini li hanno messi sul finale, poi sapete che la gente del mio paese ha il lascia passare, diciamo, sempre in onda. Grazie, ciao ancora.
4: Ciao a tutti, Silvia da Firenze, segno gemelli.
1: Gemello.
4: Questo weekend domani lavoro, mattina,
1: sì.
4: E poi abbiamo un saggio di danza.
1: È classico sto periodo.
4: Ragazze,
1: sta.
4: E poi un compleanno di un amichetto del piccolino.
1: Sì.
4: E quindi il nostro weekend lo passeremo così, in mezzo alla gente.
1: Festaiolo.
4: Buona giornata a tutti. Ciao,
1: buona giornata, saggi, periodo di fine stagione, di scuole, di eccetera. Ancora uno, veloci.
5: 101. Sono Diego da Dogliani, segno Ariete.
1: Di qua.
5: Sabato se vado ad aiutare l'amico Franco che porta le vacche all'alpeggio.
1: Bello.
5: E domenica rimaniamo lì da lui e speriamo che i pintoni e i salami bastino. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Bel progettino questo qua, abbiamo chiuso bene, siamo andati in alpeggio. Ma i pintoni pieni di che? De latte, perché se vai in alpeggio poi devi star lì a... No, lui diceva di vino per passare anche meglio questo weekend. Belle cose si sono dette anche stamattina, tra po'. Verdetto finale.

0: Harry, va ancora avanti mezz'oretta perché io qua devo, ho il mio da fare sul verdetto finale. Niente, no, ha già chiuso. Allora andiamo di verdetto. Dai, chiudiamo queste due ore di buongiornissimo. Chiudiamo anche la settimana con una super mega sfida come sempre del venerdì. Grazie a tutti e mi spiace, avrei voluto mettervi in onda tutti quanti, ma è impossibile, il tempo è quel che è. Però ho ascoltato tutti i vostri progetti del weekend, vi aspetto lunedì per sapere come sono andati. Nel frattempo il podio dei più svegli d'Italia, al terzo posto i Pesci, al secondo i Bilancia che mi hanno recuperato quasi, sui primi e sono gli Acquario! Ed è la quinta, sesta volta che vincono di quest'anno, non lo so, però parecchi, hanno già messo in cantiere un sacco di vittorie, anche oggi ce l'hanno fatta primi, praticamente dal primo minuto, senti qua quanti erano, vai.
1: Buongiornissima, Re 101, ciao. Da Rachele, da Bologna, Acquario, ciao.
0: Gli Acquario passano solo per lasciare lì il loro segno e senza neanche dirmi cosa faranno nel weekend, ancora.
2: Ciao, buongiorno, Luca, ciao. Da Roma, da Sinaro, segno Acquario.
0: Acquario, l'essenziale, capito, per far vincere il loro segno, ancora uno.
3: Buongiornissimo, vita la bassa bresciana, direzione lavoro, Acquario.
0: Ciao, grazie, noi siamo in direzione banda di R101, come sempre chiuderemo alla grande questa settimana, grazie a Edoardo Mondino in regia. Il buongiornissimo torna lunedì alle 5, mi raccomando passate un buon weekend, ma tanto dove andate, ci risentiamo tra poco dopo le news, grazie.
4: R101, buongiorno, buongiornissimo,
5: buongiornissimo, i più svegli d'Italia,
4: ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. A Washington, accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP, uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano, arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Calcio, si svela il calendario di Serie A, terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei Under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
7: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato. Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Super conveniente Natale!
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione in autostrada sulla A24 verso la tangenziale est di Roma: code per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla A19 verso Catania, rallentamenti per lavori fra Tremonzelli e Resuttano. Prudenza e buon viaggio.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindondero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
2: Io
1: sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione più, che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, ci sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina, in fresco, e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già
2: tutte,
0: da diverse estati, vedi? Ancora di più. Buongiorno Giuseppe Milano in regia, buongiorno Edmondino in produzione. Scusate, non partiva lo schermo. Edu Mondino in regia, Matteo Torre in produzione. Tutti voi, buongiornissimo.

0: ce la cantiamo. Dacă nu am fost în 50 de tende.
1: Vai, DJ!
0: Tu tu vorrebbe l'uomo, tu vorrebbe
2: DJ. No, ce l'ho.
1: Bravo, uguale, uguale.
3: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no, non
3: compro nulla. Vedi sempre,
0: qua. Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia,
0: dai, aspetta, il cartone animato.
4: Dai,
0: quello con i pupazzetti.
4: Trolls.
0: Trolls.
4: Bravo.
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino.
4: Dai, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
5: In lungo e in largo.
4: E mi sono subito apparsi i trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: e
3: che
4: dipende,
3: fai?
4: Dipende anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristian?
5: Ti metti in freezer,
3: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi,
4: sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
4: Anch'io,
6: panettone o pandoro?
3: Sì, panettone o pandoro.
1: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone me lo faccio ad agosto. Così.
4: Lo puoi già sottoscrivere. Sì. Primo di settembre, ok.
3: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
5: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
3: certo,
5: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
3: certo, fatto però
4: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, si che lei pandoro. I pandori li coltiva lei, ad esempio.
1: Sì.
3: Sentito?
1: Sì, sì. Poi
3: siete strani, siete strani.
7: Pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, sì. Non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara,
5: come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
5: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così. E quando la prende fa
4: finta di applaudirti,
1: e partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
3: Sì.
5: Delle
3: certo.
8: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa. È come mangiare sul tetto di un treno in corso.
3: Oh mamma mia.
5: Bello, però come immagine molto bella.
3: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Funk torna qui su R101. Continuate così con la banda.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, spavilla.
2: Spavilla. Però fava c'era.
3: Fava spavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì. Quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati. Ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Viene bene. Guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition, è per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me l'Os del Rio, questi qui,
0: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento.
3: Lo state Macarena. Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì, sì. Faceva il Filomegna.
4: Se volete ve la possiamo contare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito, nella sezione repliche r101.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
6: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
21: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: R101 Meteo.
24: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello sulle regioni meridionali, ampie schiarite anche su Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto dell'Italia nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci intermittenti su Lombardia orientale, nord-est, aree interne e adriatiche del centro. Tendenza a un'attenuazione progressiva dei fenomeni che però saranno sempre possibili. In giornata qualche breve e debole pioggia non esclusa sulla Sardegna. Temperatura in leggero calo su centro-nord e Sardegna, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. Caldo al sud, con temperature anche oltre i 30 gradi, prossime ai 35 in Sicilia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
23: R101 Meteo con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vostre voci, c'è chi ci ha segnalato la Macarena indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
1: Are Baba, Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, no, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero, non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. Fa schifo come quella normale, però.
3: Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale, ha sì. preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani certo. si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo messo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte. Io.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il Dai. Nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: La mattina successo, ecco. E a gira a guagliare la mattina muscamo pane.
1: Bene.
0: E a gira a guadagnare i piccioli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. Salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Ma allegria Macarena. Dante, via, cosa buona. Dante, via, Macarena. E Macarena. Olè!
2: Olè!

0: Viva il budello e viva Macarena.
1: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena. Ciao Amanda, fantastica la Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
2: E Maddalena, olè.
3: Maddalena.
4: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
5: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
4: Sì, certo.
5: Dopo che le disse così, disse,
6: ha fatto la stessa fine di Vittorino, secondo me.
5: Anche,
6: Luca.
5: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
7: Sì, sì. Hanno rispolverato io. Anche Zamorano, ragazzi.
6: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
5: Iva Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra di andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
3: uno
5: pare,
3: più 8,
5: e aveva messo il più,
7: il più tra l'uno, voleva il 9, non gliel'hanno dato
5: 9, al mondiale non glielo detto.
4: Ma era prima o adesso che si fa Iva Zanicchi Zamorano?
5: No, quello è Zazzaroni, non c'entra. Zazzaroni. Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso
6: erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
5: ma sì,
6: ma
5: elargiscila,
6: ma partito, che te ne frega.
5: Ma due colpi a Vittorino.
7: Dai!
5: Due colpi estivi.
6: Nel cuore
5: in
6: degli
5: allegria.
6: Anni 90 si poteva anche dire questo, certo, nelle canzoni.
5: Certo.
6: E infatti,
4: scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
7: Sì, infatti.
6: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il karaoke venerdì prossimo.
7: Bravo!

0: Where is my husband? Ray su R101, 7:38, buon venerdì 5 giugno.
1: Una sorta di indennizzo dopo l'orrendo patchwork della Macarena.
0: Ma è stato
1: la mia adorata Ray.
0: Oh, ma
1: Ray,
0: Giuseppe Milano, Ray. Edoardo Mondino e Matteo
1: Bravi.
0: Torre dall'altra parte.
1: Santi
0: hanno
1: subito.
0: Creato tutto questo in pochi minuti.
2: Si sono messi in tre per fare quella ciofeca.
1: Ma non è demerito loro, la canzone. Mi è sempre stato un po' sul gozzo. Oh, scusate, non c'entra niente, però sono veramente molto preoccupato, un po' come tutti voi immagino, per gli influencer e le influencer di Dubai.
2: Aia, cos'è successo?
1: No, niente, non si hanno più notizie, non sapevano come mettere insieme il pranzo con la cena.
3: Oh,
1: quindi
3: mamma.
1: Ero un po' preoccupato se qualcuno
3: immagino.
1: Ha notizie.
0: Questo annoso problema.
1: Ce lo faccia sapere.
2: Beh, non volevano essere andati a prendere con un volo di Stato?
1: Sì, appunto, insomma, vabbè, se qualcuno ha notizia, insomma, di questo caso umano, insomma, ci faccia sapere che siamo in apprensione per l'influencer
3: sì.
1: di Dubai.
3: Sì, esatto.
0: Anche loro hanno finito la stagione, perché poi Dubai
2: sono degli stagionali.
0: 50 gradi e spesso se ne vengono via. Domani iniziano a finire le scuole, quindi davvero ci stiamo proiettando verso l'estate e vi abbiamo chiesto qual è il vostro tormentone dell'estate, non quello musicale. Bello brutto che sia, raccontatecelo al 331 80 90 100.

0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora.
1: Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità.
2: Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato.
3: Ristora, capsule per ogni ora.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Come ogni ora, tra poco qui su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Dove veniamo a ballarla e cantarla? Raccontatecelo al 331 80 90 101. La canzone che ti fa stare bene e di dove siete.
9: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
15: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
16: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
17: Doppio malto.
18: La cucina è felicità.
16: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. One, two, three, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
21: Ah, però!
22: Quando ti dicono che è a misura.
21: Ah, però!
22: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
27: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
26: Ma che felicità, scodinzolare.
27: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
28: Convenienza? Ma vai da Conad!
29: Via, via!
28: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: venerdì, sono le 7:47. Buon 5 giugno dalla banda di R101 con la musica che vi fa stare bene, che ci potete richiedere al 331 80 90 101. Così,
1: ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene vi propongo O l'anno che verrà o La settima luna di Lucio Dalla. Ciao a tutti.
2: Ce la propone a noi e deve far sta bene lei, ce la propone
0: uguale, noi, dice, vi fanno stare bene entrambe.
2: Lucio Dallando, coio coio, caschi in piedi, come ti sbagli amica mia.
0: Quest'anno a Sanremo è stata la cover scelta da Tommaso Paradiso e gli Stadio nella serata cover di Sanremo 2026, quindi abbiamo scelto L'ultima luna di Lucio Dalla da ascoltare insieme questa mattina.
3: E allora facciamolo, perché il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene è esattamente tra un'ora, e ancora lì toccherà a voi. Adesso Lucio Dalla.

0: questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Eh sì, sono altri problemi, certo. Questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure, sì, per venire incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login
0: cambiano.
2: Esatto.
0: Mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Hai capito quella di Ricky?
2: A volerci far pagare.
0: Quella di Ricky. E tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar profeta.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: L'abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benf, quindi ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Tipo?
6: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo?
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte anche diste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa.
2: Prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho l'agendino con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa?
7: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, quella è la password di Goria.
4: Scusate,
0: ma
4: chi se ne frega?
6: Ma
0: con la
6: testa! Naso.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. La password ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ciao. Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Vabbè.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come il Louvre. Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
2: Sì? Un messaggio fulminatorio?
6: Per la nostra Melita Toriolo, come sempre.
0: Ma non lasci stare Melita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password di

0: e allora posso partire il Tortorella Challenge.
1: Beh, ma se lo dici te, allora facciamolo, purché sia l'ultimo della settimana almeno.
0: Ah, quello sì, vi lasciamo tranquilli nel weekend, ma quello del venerdì di solito ci fa saltare in aria.
1: Guarda, ho appena detto challenge e il Corriere della Sera ha cambiato colore stamattina, è diventato verde.
2: Ah, veramente, oh. Ma perché avete impostato il microclima del salmone qui nello studio?
1: Così ci piace correre all'indietro, risalire i fiumi. Allora, okay. 331 80 90 101, questo è il numero che vi serve per sfidare Chiara, che tra un attimo lancerà il guanto appunto della sfida con una battuta che pretende di essere quella più brutta del giorno, ma voi dovete superarla e arriverete dopo la redazione.
0: Ragazzi, continuano a citofonarmi a casa per propormi nastri adesivi. Mi hanno scocciato.
3: Che scocciatura!
1: Dai, insomma, via. Non serve neanche fare troppo sforzo. C'è la redazione e poi la sfida alla battuta più brutta del giorno.
0: 331 80 90 101, aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no. A Washington c'è l'accordo per il cessato il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia, Lega contro i voucher. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP. Uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A8 rallentamenti tra Lainate Arese e Milano Nord per traffico intenso in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per traffico sulla A1 coda tra San Giuliano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano verso Napoli. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: nel vivo anche con le vostre voci al 331 80 90 101. Sta arrivando di tutto, al venerdì siete davvero carichi.
1: Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Anche le sigle alternative che vorreste proporre per questo spazio così adorato della radiofonia italiana.
1: Da chi esattamente?
0: Dai nostri amici, vai.
2: Manda di cuerpo il Tortorella, proprio perché la battuta non è bella. Manda di cuerpo il Tortorella e Tortorella.
3: C'è il Tortorella Challenge ogni mattina alle 8, dal lunedì a venerdì, con Chiara.
1: Vabbè, non
0: anche la strofa della Macarena.
4: Sono rimasti in tema.
0: Ah. Ragazzi, però continuano a venirmi a suonare la porta per propormi del nastro adesivo. Certo. A me mi hanno veramente scocciato.
4: Magari te lo mettessero sulla bocca tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto, ma non è così, perché poi la gente si diverte, vuole partecipare, arrivano frotte. E il numero 331 80 90 101 è sommerso di sfide al challenge. Tra poco.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere, yeah. Ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
2: Vado ad aprire, chi è?
3: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
4: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
1: Oh Vanna, buongiorno.
4: Ci mancavate solo voi, eh?
1: E dov'è tua figlia?
3: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
1: Sì,
3: dov'è la figlia?
1: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
4: Mamma, che bella battuta.
5: Lei non scoccia più, signora.
1: Le Marchi sono giudice. Giudicesse di gara.
4: Sì.
1: Giudicesse che giudice.
4: Esatto.
1: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando? Partito...
2: Ma non lo so, cosa suona qui?
4: Non lo so, è partito qualche
2: ma
4: telefono.
2: Ma non sono io. Vabbè. Sì, Cristiano.
6: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
2: Ma tua mamma fa quel suono?
6: In diretta.
2: Che strana mamma che hai. Senso.
1: Allora, le ragazze sono pronte, gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
7: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
1: no.
7: Proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
4: Bravo.
7: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
1: Ciao Paolo.
6: E gli anche
4: così
6: detto,
4: si
6: non
4: fa.
6: È vero, non è vero.
4: Ma specchio riflesso.
2: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
6: Dov'è Bernareggio?
2: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio, Verderio.
1: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, stai dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
1: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Ma chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Danna. Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
2: din din din
9: din
8: din din.
2: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
6: squalificata.
2: La seconda con i gradini che non finivano mai.
6: Sì.
1: Ancora più bella,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto.
6: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
6: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
2: Ah, ce n'è altre.
1: Questa invece cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
1: Stufato.
6: Era troppo anche
1: fretta.
6: Lui.
2: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
1: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
6: Diamine.
1: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia e volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Bravo
1: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine, vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donne.
4: Mamma, che minaccia.
6: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: E allora the winner is...
4: Brava.
8: Ciao Chiara, grande per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
4: Questo fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Da? Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
1: Din din din din din din din din din din. Paolo din din din din din din din din din din.
2: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
4: La miseria.
2: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
6: Peccato, perché era,
4: aiuto.
6: Era quasi meglio della Macarena.
1: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
2: Può essere, l'abbiamo inventato.
1: La base ce l'abbiamo. Quello sì. E allora, visto che è stato così bello.
6: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No.
6: Rin tin
4: tin tin tin tin.
1: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
2: Purtroppo. Ciao.

0: poco prima di una bella sorpresa che vi stiamo facendo.
1: Ah, perché hai anche le sorprese.
0: Abbiamo le sorprese noi di R101 e sono sempre sorprese musicali.
2: Buongiorno banda, Samuele da Pisa.
0: Ciao Samuele.
2: Ma la bambina delle biglie
0: sì.
2: ha fatto per caso la canzone Crazy Frog? Ring ding ding ding ding.
1: È vero, la rana pazza, ve la ricordate?
3: No, certo.
1: Era, quello era un
4: quella
1: tormento.
4: Biglia, dice un'altra biglia, è sempre gradin, din, din, din, din, din.
3: Era lei.
0: Abbiamo fatto la canzone estiva con la banda featuring la piccola Isa. Buongiorno ancora ragazze, visto che era insieme alla sua mamma. Anche per voi, qui su R101 c'è...
5: Dammi il regalo!
6: R101 Dammi il regalo.
1: Bene, oggi vi regaliamo l'album della bambina che fa ding ding.
7: No, no, no, no, no, no.
0: No, chi è sul canale 67 lo sta già vedendo. Ma descriviamo il nuovo album in vinile di Samurai J. Leggermente diverso, notate, da quello che abbiamo regalato mercoledì.
1: Com'è sto fatto? Perché?
0: Lì era con un elicottero, qua è sulla sua macchina.
1: A piedi deve andare quell'uomo.
0: È la versione autografata da Samurai J.
7: Bella roba.
0: Di Amatore, il suo nuovo vinile.
1: Quindi ancora più raro.
0: Eh certo, c'è proprio la sua firma. Uh-huh. Il disco è tutto rosso e qui c'è la sua foto con l'autografo.
7: Beh, ma che bello.
1: Una cosa che non può mancare a chi, a chi lo adora e anche a chi lo conosce poco, è un'occasione in più per approfondire la conoscenza delle sue musiche. Certo,
0: imparato ad apprezzarlo con ossessione, però ci sono tanti bei pezzi da scoprire nel suo album. Come fare a vincerlo?
1: Come fare, Cristiano?
7: Andate avanti voi,
1: no?
0: Ti sta leggendo tutti i titoli.
7: Sì, va bene. Allora,
0: forse ma... Vanna Marchi ce lo può dire come fare a vincerlo.
7: Vanna Marchi?
8: Dovete dircelo. Dovete dircelo, voglio il regalo.
0: No. Dammi il regalo.
1: Dammi il regalo.
0: 101,
1: no,
0: dammi il regalo.
3: Che facciamo sto
1: gioco. Allora, un urlo fatto al 331 80 90 101. Un audio mandato a questo numero che dice che urla R101 dammi il regalo. Il più veloce sarà quello che si giocherà l'opportunità di uno avere questo bellissimo album in omaggio e poi magari no che magari sicuramente anche un altro piccolo
0: proverà
1: un'altra piccola sfida
0: a vincere il gadget di R101. Diamo il via? Siete pronti?
7: Gnamos.
0: Ah, ma così, gnamos.
8: Con un sacchetto di sale.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche, se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
9: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui, pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Siete belli, fatevi vedere, dai, entrate tutti insieme voi del Dammi il Regalo.
1: Dammi il Regalo,
2: eccoli. 101,
1: Dammi il Regalo, 101, Dammi il Regalo, ti prego.
3: È casino che fate.
0: Come ma... non detto.
4: Hai presente quei film?
3: Anche pure questa. Cioè.
4: Avete presente quei film dove c'è la famiglia in casa e gli zombie fuori che premono,
0: esatto. Sì?
4: Che vogliono entrare? Aiuto!
0: Walking Dead. Allora mettetevi tutti in fila indiana perché comincia.
1: Dammi il Regalo!
5: R101. R101.

0: arrivata prima lei.
1: Eccitola, dammi regalo, ti prego.
0: Elisabetta, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
3: Buongiorno.
4: La Betty. La Betty. La Betty.
3: La Betty.
2: La Betty, ciao. Ciao. Che gioia.
0: Betty, questo album e questo vinile di Samurai J che è nelle nostre mani in realtà è già tuo, l'hai vinto. Solo per il fatto di essere arrivata prima e di essere qui.
4: Ma noi...
2: Grazie mille.
4: E siamo già a 5.000, grazie a te. Senti, ti teniamo qualche attimo in più perché? Perché c'è la possibilità di portare a casa anche i gadget di R101 e quest'anno edizione speciale perché c'è, va ad aggiungersi al malloppo anche questa bella cassa Bluetooth. Perfetto.
2: Benissimo, allora, grazie.
4: Chiara davanti a sé una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ognuno di questi tasti si cela una burla, un effetto strano, una stupidaggine. Uno solo di questi nasconde questo effetto. Ed è quello che devi trovare tu.
0: Neanche noi sappiamo dov'è.
4: Tre tentativi a disposizione.
0: Vai.
2: 5.
0: Allora.
3: 5 dopo il 4, chiaro.
0: Cinque. Numero 5.
3: Sì.
4: No!
0: Io avevo percepito.
4: La Betty!
0: Il numero 5.
4: Ma che cu!
3: Primo colpo.
5: Ma come ha fatto?
4: Ma che musica,
2: ma che
4: maestro!
2: Ma che cu, hai ragione.
3: Senti Elisabetta, chi vince i mondiali che me li vado a giocare?
0: Veramente.
3: Dimmi una
2: nome. Ma se lo sapessi,
3: vabbè, ma hai fortuna.
0: Tu tira a caso un numero.
5: Ma io pensavo che
0: una squadra.
5: Io pensavo che avesse urlato così per il messaggio. Invece mi sembra di capire che nella vita
3: lei non è così.
5: Così. Sì, parla con...
0: Cosa fai nella vita, Elisabetta?
5: No. Il megafono.
2: Sono casalinga.
3: Casalinga.
5: Okay. Casalinga.
3: Solitaria, se ne vanno tutti da casa alle 8. Perché...
2: sono sola davvero. A parte gli scherzi, sono sola davvero.
4: E per sentirti in compagnia urli tutto il giorno.
3: Giusto.
2: Con voi è una gioia.
0: Bene. Vuoi scegliere altri due numeri così? Giusto per sentire cosa ci abbiamo messo dentro?
3: Dai.
2: Numero 7.
0: Vai, numero 7.
6: Fai, se pensi di non poterti fermare. Fallo. Pensaci un attimo. Però se però, vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Però fallo. Se lo vuoi fare fallo.
3: L'ha fatto.
4: Questo è il tormentone del web.
5: Cos'è?
4: È un tizio, uno psicologo. Sì. Esatto. Sì,
3: beh, questa frase era storica. Sì, qualche tempo fa andava.
7: Che invita tutti a farlo.
3: Vabbè. Sì. Altissimi e poi ancora livelli. Uno, dai ancora dai, uno.
2: Numero 10.
3: 10.
0: Vai.
8: E adesso arriva una bambina dall'Islanda. Ma sai dov'è l'Islanda?
9: È molto lontana dall'Islanda.
5: Questa poteva essere tua nipote tranquillamente. Hai sentito come urla anche lei?
0: Vero. Però era il mio papà in realtà.
3: Già.
4: Allora, Elisabetta, la prossima volta non stare nemmeno a telefonare, tanto ti si sente comunque da Virgilia qui. Ti vogliamo
2: Me lo dicono tutti, ho la voce alta.
5: Stentoria.
4: È giusto,
0: perfetta per la radio. Infatti hai vinto l'R101, dammi il regalo. Non c'è bisogno di dirti di urlarlo di nuovo per ufficializzare.
5: Di soprassedere.
2: No, ero pronta,
0: Certo, dillo pure a bassa voce tu.
2: R101, dammi regalo, vi prego.
4: Ciao, la Betty.
0: Ti arriveranno tutti, ciao.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, una delle canzoni nell'album che abbiamo appena regalato alla nostra amica Betty. Un momento meraviglioso, quello dell'R101, dammi il regalo.
1: La squillante Betty da Vercelli che fa la speaker allo stadio, leggendo le formazioni della Pro.
2: È vero.
0: La salutiamo ancora. Qui su R101 sono le 8:39, è venerdì e tutto va bene.
2: Tutto va bene, sì, ma anche perché questi scienziati danesi, sto giro, arrivano a pubblicare una ricerca fatta da loro e che parla di cinema, di frequentatori del cinema e di come sia impossibile pretendere di vedere un film dell'orrore e chiedere l'assoluto silenzio in sala. Al di là delle urla di spavento, c'è sempre quello che la butta a sorridere, sdrammatizza,
0: fa una battuta.
2: Sembra che voglia fare il cafone e il molesto. Non è necessariamente così, ovvero è una forma di autodifesa che qualcuno mette in atto inconsciamente, quindi sdrammatizza per evitare di farsela sotto, di medesimarsi troppo nei protagonisti.
1: Un po' come nei miei spettacoli.
2: Esatto. tu no, ma nei tuoi spettacoli ce la si fa sotto per altre ragioni. Però ecco, è un modo per dire no, non ci casco, non avrai il mio terrore. Non avrai la mia apprensione, la mia angoscia.
0: E quindi è lecito,
2: ansia.
0: Non si può chiedere.
2: Non è che è lecito, però voglio dire, non sono necessariamente. Non sono necessariamente maleducati, e a molti viene naturale reagire così agli stati d'ansia e alla paura.
0: Io ho recitato in un film dell'orrore di Pupi Avati.
3: Ah, ricordiamo, è vero.
2: Esatto.
3: È vero,
2: sotto un lenzuolo bianco nella prima scena, sì, mi ricordo.
0: Più o meno è così. E sono una specie di mostro nel film.
2: Davvero?
0: Lo divento durante il film. Quando
1: anche
0: ho visto.
1: Quando hanno dato lo stop, in realtà.
0: Quando l'ho visto al cinema, chi era seduto vicino a me alla fine del film si è reso conto che avere l'attrice fantasma
2: te. Allora lì ha urlato davvero.
0: ha fatto paura, sinceramente è stato molto inquietante.
2: Quindi cercate di essere tolleranti se al cinema qualcuno chiacchiera o sdrammatizza o fa battute scemi.
3: Ripeti il titolo del film, Chiara,
0: Il nascondiglio di Pupi Avati.
3: Dove dovresti andare alle 8 del mattino.
0: Sono una suora assassina. Esatto, quello è il mio ruolo.
1: Sì, che poi scappa inseguita dalla polizia buttandosi col paracadute dal primo piano.
0: No,
1: però.
0: Inventato negli anni 50. Beh, vedetelo se non l'avete mai fatto.
1: Il nascondiglio.
2: Adesso me lo scrivo.
1: Poi sei andata a nasconderti poi dopo il film oppure?
0: Siamo tornati sui tormentoni estivi. Al di là di quelli musicali, quali potrebbero essere quelli della vostra estate? Tipo?
4: Buongiorno banda. Ciao. Il tormentone di quest'estate sarà: ma di che colore facciamo la camera? Ma di che colore facciamo il bagno?
0: Ristrutturazione.
4: Ma di che colore facciamo la cucina? Praticamente passerò tutta l'estate a studiare il Pantone colori per tinteggiare. Ciao a tutti.
0: Fai tutto bianco e via.
2: Ma sì, bianco ambulatorio.
0: Esatto. I vostri tormentoni, se volete, al 331 80 90 101. Siamo qui.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Ora sì che puoi provare.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Una volta ogni ora qui su R101 veniamo dalle vostre parti per scegliere insieme una canzone che ci faccia ballare e cantare, che ci faccia stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
22: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
23: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
24: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
25: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
24: Che risparmiamo!
23: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
26: nostra! Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
27: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
26: Colombo, navigando sull'app Family,
28: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
29: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: sapete, al 331-8090-101 ci chiedete una canzone, noi prima o poi la mettiamo. Lo sa bene questa nostra amica.
1: Buongiorno, la canzone che mi farebbe stare bene è Fame di Irene Cara.
0: Ci ho provato.
2: Sì. Giù di voce sta amica, eh.
3: Che vedi, Chiara, quando c'è scritto monitor uomo, vuol dire, vuol dire che è un uomo. Che
4: sì, no, ma è il sesso del monitor proprio, perché ci sono... Abbiamo anche i monitor donna noi qua.
0: Se pensavo fosse Irene Cara,
2: no.
0: La cara Irene, invece Irene Cara con Fame, la canzone che ci fa stare bene.

0: 101, alle 8:52 la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101. Ma le canzoni che sono rimaste nel nostro cuore dopo aver essere state protagoniste di diverse estate sono i tormentoni musicali. E qui con noi abbiamo il nostro Carlo Conti.
1: Eccoli, come stai?
2: Grande,
1: come
2: stai? Buongiorno.
1: Mi dispiace, bene, bene, quanti tormentoni estivi, ragazzi, eh? Pensate, quanto ci piace l'estate, ci siamo dentro, la mia protezione 200 non funziona.
0: Quanto ci piace? Anche ancora una ventina di giorni per l'estate ufficiale, ma diciamo che come temperature ci siamo.
1: Ci siamo, il profumo della crema solare, le onde con le mani fatte, le mani fuori dal finestrino.
3: Usi il nero gomme tu.
1: Le partitelle in spiaggia dove fai mangiare la sabbia al vicino di ombrellone durante la partita di beach volley. Il farro marcio preparato da mamma.
4: Marcio.
1: Il winner taco. E poi, le lasagne. Tra i tormentoni estivi di quando ci si vestiva con i mutandoni negli anni 60, dove i ventenni sembravano sessantenni, c'erano abbronzatissima.
0: Certo.
4: Bello.
1: Guarda come dondolo!
4: Sì!
1: Eccolo!
5: Guarda come dondolo! Guarda
1: ricordate come questo dondolo, guarda come dondolo? Dove le coriste erano dei tacchini?
3: E come i tacchini?
1: Iva Tussi, poi Patrick Hernandez con Borgo.
4: Lo sapevo che ce lo metteva adesso. Io ci giuravo.
1: E tutta la canzone di Edoardo Pianello che faceva partire Six Seven. Canzoni di Edoardo, tutte le canzoni anni 60 che adesso potresti ballare in balera e in galera anche. Salutiamo il mio amico
2: 60-70s allora.
1: Allora sì, giusto. Salutiamo il mio amico Edoardo Pianello che mi chiede continuamente di venire in trasmissione, mi chiede portami con te, ma gli rispondo sempre di no, ovviamente. Certo, conosco Edoardo Pianello da quando si faceva chiamare Raimondo. Bene.
0: Un po' confuso.
1: E poi ci sono tutte le altre canzoni estive, simpatiche come la Panicucci quando presenta gli ospiti. Bene. Questo ed altro per i tormentoni estivi che ci rappresenta.
4: Grazie.
0: Ma ecco, questo è uno dei tormentoni. D'estate lui è invernato in casa.
1: Ma perché a dicembre fa freddo?
0: Lo scongelano poi a dicembre.
1: Allora, questo è il tormentone estivo. Per non parlare di Patrick Hernandez.
4: Ancora! Ma basta.
3: Scusa, domanda da cucina. Se fai scongelare Michael Bublé, poi non lo puoi più ricongelare, giusto?
4: No. Non puoi mangiarlo.
3: Chiedevo.
0: Scusate, anzi, scorri Susan

0: freddo nascimento.
1: Anna!
0: Sì, tesoro.
1: Ari, buongiorno.
2: Lei non sigla più, signore.
0: Non sigla, Wiwa.
3: Permalose.
1: Giro di saluti della banda di R101. Lunedì dalle 7 ci ritrovate qui. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
4: Ciao, ciao.
1: Cristiano Militello.
5: Ciao.
1: Riccardo Russo.
6: A lunedì
1: alle 5 Leonardo Piaschi con tutte le sue voci.
0: D'accordo.
1: Ma che fai stasera, Cristiano?
5: Un appuntamento per gli amici di Cecina. Siamo in provincia di Livorno, in piazza Guerrazzi, stasera alle 7:15. Parte Overtime Festival, l'unico festival che parla di sport, di etica e di cultura sportiva. Quindi alle 7:15 vi aspetto con la mia performance Una vita da raccattapalle, storie laterali di calcio.
4: Bene.
5: Da sciagattarsi dalle risate.
4: 7:15 arrivate già aperitivati.
5: Alle 7:15, così chi vuole può tornare a casa a vedere quarto grado.
4: Oh.
5: A Cecina, vi aspetto. Piazza Guerrazzi.
1: Con noi Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torri in produzione. Buon weekend a tutti, ragazzi. Ci sentiamo lunedì dalle 5 col buongiorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. A Washington, accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri, muore un casco blu serbo. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. L'Italia fa il primo passo verso un nucleare sostenibile. La Camera approva la legge delega Pichetto. Il testo ora al Senato. Palazzo Chigi conta sull'approvazione definitiva prima dell'estate per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Scoperta una frode da 60 milioni. A Roma in manette una ricercata. Falsificava documenti per riciclare denaro. La 42enne, inseguita dal Lussemburgo e destinataria di un mandato di cattura europeo, si nascondeva in un appartamento del quartiere Trionfale e in cella a Rebibbia. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Napoli. Rallentamenti per un veicolo in avaria sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Per traffico, coda di 2 km sulla A22 tra Carpi e il Bivio per la 1 in direzione Modena. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnalano rallentamenti per lavori tra Ponte Cagnano e l'allacciamento Salerno-Avellino verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: E anche questa mattina qui con noi l'uomo più affascinante e figo della radio, Fernando Proce.
7: Hola, hola, hola, hola, hola, hola.

0: dicono venerdì, venerdì. Ce ne sono già stati tre di venerdì durante questa settimana, che per me potrebbero essere tutti sballottati. Potrebbe essere addirittura, che ne so, potrebbero essere anche le due della notte di lunedì. Te, no? Per dire, così una. Sì. Anzi, sai cosa facciamo? Lunedì alle due di notte sintonizzatevi, perché mandiamo la replica. Ah. E la prendiamo anche come abitudine. E la manderemo tutte le notti per tutta l'estate. Tiè! E cominciamo la puntata. Buongiorno, Paperotti.
1: Buongiorno. Ciao. Ogni giorno un animale diverso.
0: Ciao Paperotto spelacchiato caporedattore.
2: Buongiorno Fernando, oggi sì, sono un po' spelacchiato.
0: Papera regina.
1: Ciao Paperina.
0: Ciao Paperotta di Venetri.
1: Buongiorno.
0: Ma per caso
1: Paperino,
0: c'è quel paperottone di Marcello Zoara in regia, per caso?
1: Sì,
0: dico. E quale papero c'è alla televisione?
1: Canepa.
0: Oggi va così.
1: Sì.
0: Allora, è durissima, dici, se va così. No. Ho voglia di una bella puntata, l'ultima di questa settimana. Non scherzavo, dalla prossima settimana saremo anche in replica durante la notte, per cui ogni tanto salutiamo qualcuno che ci segue anche la notte. Caporedattore, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Che pasa? Apriamo questa borsa come nostra piacevole abitudine.
2: Questa mattina è piatta, più 0,03%, mentre arrivano buone notizie. E potrebbero essere buonissime dall'Ucraina, perché Putin e Zelensky sembrano orientati a incontrarsi per porre fine a questa guerra.
0: Il primo passo di Zelensky, che ha detto incontriamoci e facciamola finita.
2: Esatto.
0: E pare che Putin abbia detto per me non c'è nessun problema, potevano farlo tre anni fa. Va bene, sempre cose buone. Oggi giornata mondiale dell'ambiente, qualche riferimento durante la puntata. Festa giornata nazionale dei carabinieri.
1: Sì. Auguri Enzo,
2: grazie. 212 anni di storia. I carabinieri.
0: Un abbraccio a tutti. Allora, mi è arrivato un vocale di Denarov.
1: Davvero?
0: Secondo voi come l'ha presa?
3: Secondo me bene.
0: Ieri?
3: Secondo me
2: non tanto bene.
3: Dai,
0: senti un po',
1: sentiamo
0: senti
1: l'umore.
0: Un po',
1: sì.
4: Grazie di cuore per avermi fatto gli auguri di buon compleanno. Ahimè, sono 64 e sono passati troppo velocemente. Grazie a te, Fernando Bello. Grazie alla mia amica Regina. E altri 100 anni per me e per tutti voi. Grazie.
0: Vedi, alla fine l'amore vince.
1: Bene, vuole altri 100.
2: Non ha salutato per tutti Sabrina, noi anche. Però. Non ha salutato Sabrina. Però.
1: Ma c'è un sospeso.
2: Dai. Ancora della ruggine.
0: Sabrina, c'è stato uno scontro frontale con quella donna lì. Allora, c'è questa cosa che mi incuriosisce. Poi cominciamo con la musica, vi do qualche indicazione per quello che accadrà. La candidatura della canzone napoletana come patrimonio immateriale dell'UNESCO è una cosa che noi supportiamo, no?
1: Assolutamente sì.
2: Assolutamente.
0: E allora? Allora, salutiamo gli amici di Napoli, individuiamo quella che è la canzone, Dani. Poi sarà il live, e sarà il live di oggi. Che pezzo? Quale canzone? Dimmene una tu che ti piace, Sabrina.
1: Allora, io amo Senza giacca e cravatta, Nino D'Angelo.
0: No, dai, fatti dire che è una canzone storica.
2: Più della tradizione.
0: Bravo. Tipo uno io te vorrei, ossia, torna su riendo.
1: Ah, una Serenage.
0: Hai capito? Quelle robe tipo Tancredi Cazzoli.
2: O al limite, se vogliamo essere un po' più contemporanei, Pino Daniele.
3: Bravo,
2: al
3: Aldo.
2: Massimo.
0: No, ma stiamo sulla tradizione. Anzi, deleghiamo ai nostri imparagonabili. Per favore, oltre a canzone che ti fa stare bene, una roba e l'altra, individuate anche per il live entro breve, tipo un quarto d'ora, poi andiamo al 331 80 90 101, una canzone simbolo secondo voi di Napoli e non solo, ok? Sarà il live di stamattina. Te, allora, il codice, se no non si parte. Vai

0: Fernando, ma hai fatto colazione con cappuccino e vecchia Romagna?
1: Catarì, perché mi dice sti parole?
2: Ecco, questi sono i pezzi.
3: Ciao, i paragonabili. Secondo me è una canzone che rispecchia Napoli, lo dico da napoletano. Potrebbe essere Caruso del grandissimo Lucio Dalla.
4: Canzoni, procediamo, R101, canale 67, TV.
2: Cosa ha detto delle canzoni oltre
5: ho
2: a colorate?
5: Capito solo colorate io.
2: A Macedonia.
4: Canzoni, Macedonia e colorate.
6: Macedonia colorate, belle stime, bravo.
2: Non ha senso. Non ha senso.
4: Canzoni, Macedonia e colorate.
2: Vabbè, colorate. Vabbè, altri dicono ho surdato innamorato. Come facciamo surdato innamorato, Aldo?
6: Oi vita mia.
2: Brava, via! Ancora, dai!
6: Oi core, chi sto core?
2: Fuori, una, due. Oggi la puntata deve essere una pure.
6: Prima l'ultimo allora. Sarai per me.
2: Ballano cartellini rossi, se non lavorate bene, se non fate i cori, come se non vi impegnate, andate alla fontana. Vi mandiamo
5: in esilio.
2: La fontana.
6: Vabbè. Ah, pensavo dalla fontana alla regione.
2: Comunque io oggi, grazie a Dio, mi sento proprio rigenerato. Ho fatto la cosa che mi piace di più al mondo in assoluto e va fatta tutti i giorni, andrebbe fatta anche più di una volta al giorno.
5: Lo dicono tutti i sessuologi, lo dicono.
2: Prego, rientri regina, quella se n'è andata veramente. Allora, secondo voi, qual è una cosa che può rigenerare completamente, che può rimettere in forma? Belletri, che va fatta, che andrebbe fatta? Ma che palestra? Anche la palestra, ma non palestra.
5: Sì, ginnastica.
6: Beh, no, dai, un bicchiere di vino al giorno.
2: Vabbè, quello va di default. Uno, ma dai,
6: uno
2: ha quasi le gengive, diciamo. No, ho fatto. Dai, non voglio perdere tempo perché abbiamo tante cose da fare. Ho fatto giardinaggio, che è una cosa che veramente mi rimette in pace col mondo. Cioè,
5: bravo,
2: ma non giardinaggio
5: alla
2: con
5: la terra.
2: Bravo, con gli strumenti, con le cose,
6: e come?
2: Con le mani, le unghie piene di terra, proprio a mettere le cose, hai capito? A prendere il fango, no, veramente.
5: Senza, senza quei guanti da giardino.
2: I guanti, che sono i guanti? Dai, i guanti, ma quali guanti? Devi screpolarti, romperti le dita sanguinolente. Oh, cioè, deve essere un rito maschio, capito?
6: Bravo.
2: Ancestrale, non so come spiegartelo. Ho piantato l'uva regina.
6: Ok,
2: in tuo onore.
6: Grazie.
2: Vediamo se cresce. Ho piantato di qualunque tipo di pomodori: San Marzano, Pachino, tondini, quadri, triangolari, peperoncini tondi, piccanti, meno piccanti, tutto, basilico, salvia.
6: Cioè, una serra è diventata casa
7: meraviglia.
6: Tua.
2: Tre vasi avevo.
7: Dai.
6: Cioè, sembra che hai scavato con le mani un ettaro.
5: Sembra che hai arato una
7: infatti.
5: Montagna.
2: Sai che metto ogni tanto, ci metto dell'enfasi così.
6: Fino
2: su tutto. Allora, enfasi invece sulla canzone che ti va a stare bene, la prima di stamattina, che deve essere una bombazzona, perché che sia di buon auspicio che ci metta bene anche per il fine settimana, con un vocale a questo numero
8: 331 8090 101.
9: Procediamo!

0: Fernando, mi stai trascurando un po' troppo, ma tanto ti acchiappo.
1: Allora, ho scoperto anch'io che Charlie, no, Chiara, pensa a te, c'è scritto Chiara, ho letto Charlie. Ecco, questa è la mia condizione visiva, per dare un'idea. Vedo un po', un pochino tutto. Anche da poco ho scoperto il giardinaggio. Vedi, una bellissima sorpresa, ti capisco benissimo. Voi invece non avete, non mettete le mani nella terra, non siete tutti così schifiltosi. No, no, gatta, c'è l'insetto. No, siete così.
2: Ma io sul ballatoio tutte piante grasse.
1: Non è un ballatoio. Cos'è un ballatoio? Una discoteca?
2: No.
1: Ballatoio.
2: Ballatoio. È tipico delle case di corte.
1: Pensavo delle case di cura.
2: Beh, ce ne sono anche là.
3: Però io ho cambiato la terra al mio cactus. Bellissimo, cactus. Avevo un cactus.
1: Ma perché li devi cambiare? Ma perché devi cambiare la terra?
3: No, perché non stava tanto bene.
1: Allora, se abbiamo tempo, la signora durante la notte mi ha inviato un cos'è. Se abbiamo tempo lo facciamo, non abbiamo tempo tanto per cambiare. E quindi al ritorno cerchiamo di capire come ci siamo centrati stamattina. Grazie per essere dei nostri in radio e in TV. Torniamo subito.
4: Proce, sei informissima stamattina, eh?
5: Proce, la tua voce così sexy.
6: Mi piace il canale 69.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Insuperabile Juan, la camisa nera. Che sound stamattina, ragazzi, eh? Siete solleticati dall'idea di un bel weekend, dal sapore estivo. Tempo bello, Aldo, sì, dai, no?
1: Dobbiamo aspettare il weekend, dobbiamo aspettare domani. Oggi ancora gli ultimi temporali qua e là, ma poi dal weekend e la prossima settimana torna l'anticiclone, afa, caldo, sole, estate.
0: E sai cosa ti dico?
2: Cosa?
0: Allungo la mia permanenza qui fino al 2032. No, se fosse sempre così. No, ma perché questo? Non è l'estate, sai, quella proprio un pochino fastidiosa, anche dopo un po'. È proprio il momento più bello, perché la sera non è fresco, non devi necessariamente proprio utilizzare condizionatori. Li hanno messi a posto da voi? Sì, siete nello studio, nel nostro. Lo so, visto che possiamo fare il live. Allora, signora, si prepari un live. Abbiamo detto un omaggio alla canzone tradizionale napoletana. Faccia, scelga lei, ok?
2: Il
0: pezzo che sente meglio, ok? Perché per questa candidatura che supportiamo a patrimonio immateriale dell'UNESCO della canzone napoletana. Ci spostiamo in Sicilia, andiamo giù con sigla. Ci spostiamo in Sicilia, semplice, sigla.
3: Ci spostiamo in Sicilia.
0: Festone esagerato, 3 giorni, quando è? Per la cantante lì, quella bella, brava, ricca, famosa,
2: per Dua Lipa,
0: giovane,
2: per i festeggiamenti del matrimonio.
1: E nel
0: 3 giorni di festa.
1: Sì, in questo weekend.
0: So che Aldo è stato particolarmente coinvolto da questo matrimonio, sa tutto.
2: Ma
0: degli
2: da Dua Lipa,
0: abiti di
2: Candy,
0: prego, Aldo.
1: Beh, non è che sappia tutto, anche perché non è che si sa proprio tutto. Si sa che ci saranno questi 300 invitati per questi 3 giorni di festeggiamenti tra Palermo e Bagheria, che è stato affittato addirittura il set, il palazzo set del Gattopardo, il celeberrimo film.
0: Vedi che le sai tutte, scusa.
1: So quello che si legge sui giornali.
0: Testimone di nozze Elton John.
1: Testimone di nozze Elton John, la cantante cambierà 20 abiti in questi 3 giorni.
0: Qualcuno del pubblico che dice, maleducati!
2: Tutti di Versace.
0: Come se ci arrivo? Di Versace, un omaggio. No, lui è calabrese, Versace. Lo so, Regina, sei scura in volto. Sempre per una questione proprio suo colore.
2: Di melatonina.
4: Sono felice per lei.
0: Sì, sono felice per lei. Se n'è andata una vita senza questa soddisfazione.
4: Calma, figa, tranquillo.
2: Non è mai detta l'ultima parola.
0: Se vuoi farlo, lo fai a 80 anni, che gusto c'è? Dai, lo devi fare, che poi fai fuochi d'artificio, viaggi di nozze, c'hai una vita davanti. Cosa ti sposi a fare a 80 anni, così, per farlo? Adesso, con tutto il rispetto per chi lo fa, no? Che dici, Aldo? Ogni tempo, dice, ogni frutto alle sue stagioni. È chiaro, è inutile illudersi. Poi vuoi illuderti? Illuditi.
4: Grazie.
0: C'è rimasta male. Sto scherzando. No.
5: Andiamo, che
0: secondo
5: tardi,
0: me, il tempo giusto, l'età giusta per sposarsi, per convolare a nozze, almeno è quello 81-82 anni. Che già sai tutto, che sei saggio, che la prendi con più calma. Tra l'altro, c'è una coppia che mi ha incuriosito. Faccio velocissimo. Da 82 anni insieme, perché me l'hai mandato? Ti ha colpito? Mi ha mandato questa notizia?
1: Sì, perché ne vorrei anche parlare dopo, quando avremo un po' più di tempo.
0: Vabbè,
1: perché è una bella storia da raccontare.
0: Abbiamo tanta roba stamattina.

0: da cardiopalma, è tutto di corsa, veloce, veloce.
1: allora, rallentiamo. Cioè, voglio dire, arriva l'estate, un po' di energia, diamoci una mossa. Cosa facciamo qua? Tutti così melensi. E poi è un prefestivo. Diglielo. Devi spingere, bella. Spingiamo tra poco con la canzone che ti fa stare bene. Procediamo.
2: Mamma Fernando, ma che voce hai? Mamma mia.
3: Non è la voce che mi fa sangue di Proce, è il conto corrente. È il conto corrente che mi fa

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
5: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
7: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
6: Che risparmiamo!
5: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
8: nostra! Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare!
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
21: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: lui lo farebbe quella pazzia, farebbe quella pazzia. Di sposarsi ancora, diventato papà l'altro giorno ancora. Allora, invece, orgogliosi siciliani, tanti, Caterina, tanti altri, dicono per la scelta di Dua Lipa di celebrare il suo giorno, si dice il giorno più importante, nella loro terra. Veniamo alla ruota ora invece, andiamo.
1: Ruota della fortuna di
0: porca miseria, ladra. Aldo, almeno allora su 7. Perché 7 sono i colori della ruota, 7 sono le canzoni che prendiamo in considerazione. Almeno una.
2: Almeno
0: dai,
2: 6.
0: Tutte, dai. No, tutte, guarda, mi sbilancio. Sentiamole.
3: Canzone verde.
4: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è dei Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Ciao.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno, Diana. Amici di Procediamo. Bellissimi, sono Teresa. Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe proprio ascoltare una canzone di Pino Daniele. Yes, I know my way. Su, ciao.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno ragazzacci, sono Paolo. Oggi, se la canzone è libera, mi piacerebbe ascoltare The Long and Winding Road dei Beatles. Ciao.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene, Alleluia Man dei Love and Money.
5: Canzone rossa.
10: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è Your Song di Elton John.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao ragazzoli, la canzone che mi fa stare bene oggi è dei Deronets, Be My Baby.
5: Canzone gialla.
13: Buongiorno imparagonabili. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi vorrei ascoltare Spirito d'Elite FIBA.
0: Ulla, ulla. Qual è Be My Baby dei Deronets? Qual è Regina?
14: Be
0: come
14: my,
0: fa? Come...
14: Be my baby,
15: no, my baby.
14: Be my baby. Sì, è bellissima.
0: State cantando due. È quella vecchia,
2: no,
0: vecchia.
2: Era il controcoro.
14: Era il contracoro.
0: Ah, è quella, che bella!
14: Sì.
0: E che colore è? Che colore ha?
2: Fucsia, penso.
0: Fucsia, tirami giù il fucsia, Regina. Dai, vediamo se sei brava.
15: Pirelli FIBA.
0: Pirelli FIBA.
15: Ci danno una bella carica.
2: Un bel azzurro.
0: Sette. Allora quanto gira?
2: Non si ferma. È da revisionare.
0: L'hai oliata, hai messo del grasso di prima qualità, grasso di foca marina. Fucsia, no. Oh, non si ferma.
15: Rossa.
14: No, sta tornando.
11: Canzone
12: fucsia. Ciao ragazzoli, la canzone che mi fa stare bene oggi è dei Deronets, Be My Baby.

0: bella. C'era anche una versione italiana, se non sbaglio, no?
1: Sì, di Peppino di Capri e i suoi Rockers.
0: Di Carpi. Era Peppino di Carpi.
1: Si
0: era
1: chiama
0: un più a nord.
1: Perdona, no,
0: Peppino.
1: No, di Carpi.
0: Sovaglione, non sanno che c'è, che può fare. Che facevo poi? No, non mi lasciare. Cavolo, sono tornato bambino questo pezzo. Bravi, che la scelta dei nostri. Sarà stato un ascoltatore professionista, uno sicuramente già tesserato, uno dei senior. Grazie, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora invece la canzone che ti fa stare bene avrà dei connotati particolari, perché sarà una canzone d'amore, cioè la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Vuoi agevolare proprio la canzone con tanto amore, Paperotto Marcello?
2: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Allora, tra un'ora individuate una canzone d'amore e metteteci un pensiero d'amore, una cosa gentile, bella, affettuosa, d'amore, di sesso, quello che volete, con un vocale ora al 331 80 90 101. Cosa ci sta adesso?
3: Oh, la virgola.
0: Mamma mia, ragazzi, scusate, la replica del programma che va di notte la leggono anche.
3: Okay.
0: Ok, non si ascolta, non si vede televisione, ma va letta, quindi la punteggiatura è importante in queste nuove puntate. Va bene, abbiamo parlato d'amore, di canzone d'amore. Prima abbiamo parlato del matrimonio di Dua Lipa, che tra un po' vi farò ascoltare con un pezzo suo forte, del matrimonio in Sicilia. E c'è una storia di una coppia che, come dire, suggella la forza di questo sentimento. Aldo è stato colpito, mi ha scritto due cosettine. 82 anni che sono insieme questi
4: signori. Sì, sì, no? Il Corriere della Sera di questa mattina dedica addirittura una pagina e un'intervista in cui racconta questa tenera, commovente e lunga storia d'amore tra Luigi Pecori, che ha 103 anni, e la moglie Pompilia Sartori, che di anni ne ha 100 tondi tondi. Vivono a Monzambano, che è un paesino in provincia di Mantova. Si sono conosciuti nel 45, sono insieme da 82 anni e il prossimo ottobre festeggeranno ben 79 anni di matrimonio. Hanno 3 figli, 7 nipoti e 9 pronipoti, e in questa intervista dicono che l'amore li rende ancora liberi e leggeri, si amano ancora come fosse il primo giorno. Ovviamente, essendosi conosciuti ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, in questa intervista raccontano anche vicissitudini di tutti i tipi che hanno attraversato, erano anni terribili. Da 47 anni dormono in letti separati, perché Luigi ama dormire e russa, dice la moglie, mentre Pompilia è più mattiniera, quindi non lo vuole disturbare. E Pompilia racconta che Luigi vorrebbe ancora baciarla, ma lei gli dice che sono cose da giovani, ormai non si possono più fare.
3: Amore.
0: All'uomo gli prude fino all'ultimo respiro, c'è la donna, tira i remi in barca un po' prima, ma è così, Belletri, dici no?
1: Beh,
0: o
1: sai,
0: no,
1: che io ho avuto i miei bisnonni, genitori di Bruna, che sono campati 105 103 anni.
3: Bravo.
1: E ancora si facevano le coccole.
3: Hai capito?
0: Sì, sì, ma ci sono uomini, ad esempio, poi secondo me è genetica. Mio nonno, il nonno paterno, Angelo, cavaliere di Vittorio Veneto, per dire, prima di morire fece uscire fuori tutti i suoi figli, chiamò la nonna Stella e le disse testualmente, non so se devo dirvela, le disse: Stella, ma in dialetto rende meglio, però in italiano, Stella, fammi entrare, voglio stare 7 giorni dentro di te.
3: Amore.
0: E, sì,
4: che romantico.
0: Entrò,
1: cioè l'aveva scambiata per la cassa.
0: Sì, esatto, entrò e poi morì. Ma morì bene, no? Così voglio dire, no?
1: Beh, certo.
0: Al caldo. Va bene. Lunga vita anche alla signora Dua Lipa e auguri per il suo matrimonio. Eccola. Bye.

0: attenzione, attenzione,
1: attenzione,
0: fermi,
1: fermi
0: tutti che adesso procediamo.
2: Fernando, sei un cretino. Ma che racconti fai? Ma bellini quei nonni, non... però morto al caldo.
1: Vabbè, credo che sia così, ma dai.
3: Beh, caldo, ma io umido, loro...
1: insuperabile mai allora, no?
3: Oh, sì.
1: Mamma mia. Allora, adesso facciamo una roba, non perdiamo tempo perché c'è priorità assoluta al test psicattitudinale che arriva dal Messico.
3: Wow.
1: Ti rendi? Siamo riusciti. Allora, tra un po' ufficializziamo il test, che è il chi è cantato, no? Una cosa, credo, carina. Ormai il trend è quello, sono tutte belle. Però prima da Aldo facciamo il punto delle notizie, o è qualcosa in particolare, Aldo?
4: No, c'è un'altra vicenda da raccontare. Ieri il Senato ha approvato il disegno di legge del ministro dell'istruzione Valditara per l'educazione sessuale nelle scuole medie e superiori. Si partirà da settembre con l'avvio del nuovo anno scolastico, ma per seguire queste lezioni servirà il consenso dei genitori. Chi non avrà l'autorizzazione di mamma e papà dovrà seguire un'attività alternativa che saranno organizzate dalle scuole. Le attività che ruotano attorno alla sessualità e alla sfera affettiva rimangono vietate alla scuola materna e alle elementari. Sul consenso dei genitori insorgono le opposizioni che parlano di scempio e di un precedente pericoloso per la libertà di insegnamento. Certo, fa pensare, Fernando, il fatto che con questa legge i ragazzi di quinta superiore, quindi maggiorenni, per assistere alle lezioni di educazione sessuale,
1: esatto,
4: devono chiedere il consenso dei genitori, mentre le ultime ricerche ci dicono che in Italia l'accesso alla pornografia online inizia a 9 anni.
1: No, ma poi fa riflettere, insomma, il fatto che, cioè, il figlio potrebbe anche essere interpretato in maniera, come dire, l'emancipazione dei genitori non consentono al figlio di partecipare a cose, allora quelli sono di un modo, di una natura, quelli sono di un altro, di un altro. Insomma, è un pochino discutibile. Potrei essere d'accordo sul fatto di escluderlo dalle materne, insomma, ci sono, no, altre, cioè, sono gli anni più importanti di formazione, anche lì qualche cosettina. Poi sempre sto tabù del sesso, di ste robe, mamma mia, ma liberatevi, è una cosa così bella, così gioiosa, così, no?
4: Sarebbe anche, esatto, poi c'è il tema importante dell'affettività da insegnare,
1: sì,
4: ai ragazzi.
1: Sì. Tutte le sfaccettature del sesso, ma sono soprattutto quelle belle, non quelle malate. Va bene, una bella canzoncina, direi, se la merita il nostro caporedattore. A voi, ragazze, prego.
3: Grazie.

0: Ciao Fernando, ciao a tutti, sono Carmen, siamo in autostrada, stiamo tornando da Napoli e sono in compagnia di...
1: Carmine,
2: Sara,
3: Stefano,
4: Salvo,
5: Federico,
6: sono Clara,
7: sono Claudia,
8: sono Marinella,
9: sono Giorgio da Bari,
10: sono Antonio da Brindisi,
11: sono Sabrina,
12: Ernella,
13: sono Patrizia da Crema,
14: sono Stefano da Firenze,
15: sono Bea da Milano.
16: We are imparagonabili.
17: Cos'è un torpedone? Cos'è? Ciao, imparagonabili. Allora, prefestivo
18: da Urlo!
17: E adesso lo sistemiamo per bene questo weekend. Cerchiamo di concentrarci, di capire se abbiamo tutte le forze, e credo proprio di sì, psicofisiche per affrontarlo al meglio, per chi vuole distendersi, per chi vuole, non lo so, fare delle riflessioni, chi vuole invece darsi allo sport, al mare. Insomma, mi auguro che sia un bel weekend per tutti. Ma ne abbiamo la, come dire, la lucidità per affrontarlo? Lo facciamo subito, lo verifichiamo con il cos'è.

0: costola del cos'è cos'è.
1: Ah, sembrava un testicolo.
0: Chi è? No, è una costola, piccola paperotta. Allora, è una costola del cos'è cos'è. E il chi è? Chi è? Allora, ora una canzone realizzata in Messico.
2: Siamo andati io e Marcello a Città del Messico, nel celeberrimo Studio 3S, lo Studio 13 di Città del Messico, studio discografico, e abbiamo ingaggiato una delle più grandi cantanti messicane.
0: Chi?
2: Paulina Chi? Rubio.
3: Wow!
1: Dai!
0: Poi a fine mese devo pagare le fatture, io compensi
2: sì,
0: tutto il resto.
2: Sì.
0: Poi, bravi, bravi, penso tutti bravi a farle o con i bicchieri, Chi è che diceva così? Allora, attenzione, dal distretto federale, da una delle città più popolate del pianeta, il chi è dal Messico.

0: sono?
1: Cioè, la prossima volta prendetevela con calma, mi fate la versione lunga di un quarto d'ora. Bella, eh?
2: Bellissima.
1: Bella canzone. Questa è da mettere in playlist. Allora, cominciamo. Da vent'anni
3: sono sempre la stessa. Dei corpi celesti sono la sacerdotessa.
1: La sacerdotessa. Da vent'anni sono sempre la stessa. Dei corpi celesti sono la sacerdotessa. Questa è un'indicazione. L'altra.
3: Sulle rotelle sfrecciavo l'esta. La mia vita è cambiata in un giorno di festa.
1: Sulle rotelle già vi è un'indicazione, presa come un'indicazione la rotella?
3: E beh, certo, tutto va presa come un'indicazione.
1: Tutto va preso, quindi mi pare di capire che sia femminile.
3: Sì.
2: Ah, ecco.
1: Oh, quindi partiamo già da questo.
3: La 331. Terza indicazione, nel mio paese, lo puoi supporre, seguono tutti una signora che corre.
4: Ma beh, più che messicana mi sembra del Tirolo.
2: Sì, sembrava la Hunziker all'inizio.
1: C'era un pochino. Allora, rotelle, corsa, sacerdotessa. Queste sono le indicazioni. Oh, mettete in moto il cervello.
5: Io gomitolo, sono l'angelo. Emilio Carlucci.
1: No, vabbè, no, tutto sto lavoro.
2: Io avrei pensato Giorgia.
1: Vedi?
3: Ma qui c'è qualche talpa al nostro interno, non è possibile.
1: No, è che i nostri sono bravi. Avessi fatto questo ad un'altra radio, adesso non è che ti faccio nomi.
3: Saremmo andati avanti anni.
2: Potete svilupparlo, però sono curiosa.
1: Porca miseria, mi spiace.
2: Sono rimasta male.
3: Bravo Angelo.
2: Bravissimo.
3: Dovrebbe spiegarlo lui come ha fatto.
6: Emilio Carlucci.
1: Tanti sono arrivati.
3: Allora era facile.
1: Io non ci sarei arrivato perché avevo l'idea, insomma, di qualcosa di non così.
6: Emilio Carlucci.
3: Non è possibile.
2: Incredibile.
3: Tutti.
1: Porca, sono rimasto veramente male.
3: Vabbè, dobbiamo spiegarlo. Però.
2: Certo.
3: Anche se non c'è bisogno, immagino, perché l'hanno capito tutti.
2: No, spiegalo perché voi. Noi abbiamo bisogno.
1: Si sa che Emilio Carlucci era un ex atleta, però insomma le altre cose sono nate in un
3: allora,
1: giorno di
3: festa. Allora, da vent'anni sono sempre la stessa, perché da vent'anni conduce Ballando con le Stelle, sempre lo stesso programma.
2: Okay.
3: Dei corpi celesti, quindi le stelle, sono la sacerdotessa, perché Camilla, è il significato del nome, è sacerdotessa. Sulle rotelle sfrecciavo l'esta, perché è un'ex campionessa di pattinaggio a rotelle. La mia vita è cambiata in un giorno di festa, perché l'esordio è stato con il maestro Renzo Arbore all'altra domenica, giorno di festa. Nel mio paese, lo puoi supporre, seguono tutti una signora che corre. La signora che corre è la Madonna che scappa, patrona di Sulmona, che è il paese natale di Milly Carlucci.
2: Che bello!
7: Wow, è stupendo!
1: Cioè, voglio dire, i nostri ascoltatori
3: in due secondi hanno collegato tutte queste cose.
1: Sono dei professionisti, c'è nulla da fare. Onore al merito. Bravi anche voi. Adesso la prossima indicazione è: si va al freddo. Si va al freddo e la prossima deve arrivare dai paesi scandinavi. Quindi Finlandia, Svezia,
3: tutta
1: okay,
3: roba degli ABBA, insomma.
1: Tutta roba degli ABBA.
2: Ma fa degli abbastanza difficili.
7: Eh sì.
1: Abbastanza. Andiamo.

0: Quella potrebbero essere anche, fammi capire, le 3:15 della notte, le 3:20 per dire, visto che questa puntata andrà in replica nella notte tra domenica e lunedì, quindi saluti anche chi ci ascolta.
1: Ma quando fate cantare la regina? Non sono andato ancora dal corpo stamattina.
0: Subito. Allora, al rientro, omaggio a questa candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che noi supportiamo, per cui insomma siamo andati lì a spulciare tutto, da Funicoli Funicolao, Soldato Innamorato, poi siamo andati su Recente, alla fine abbiamo tagliato la testa a Tonio. Antonio, che abbiamo appena sentito, e abbiamo scelto Joelier. Capito? La signora canterà tra poco da Largo Donegani, nel cuore di Milano, Ip te tup me. Dal vivo!
2: Ciao ragazzi, mi fate sempre tanta compagnia.
3: Procediamo, il format si spacca la nicchia dalle 9 a

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
1: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 13 giugno, vieni, c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
17: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
16: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
17: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
16: E succede anche sulla spesa online.
15: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: R101 Meteo.
8: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello sulle regioni meridionali, ampie schiarite anche su Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto dell'Italia nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci intermittenti su Lombardia orientale, nord-est, aree interne e adriatiche del centro. Tendenza a un'attenuazione progressiva dei fenomeni che però saranno sempre possibili. In giornata qualche breve e debole pioggia non esclusa sulla Sardegna. Temperatura in leggero calo su centro-nord e Sardegna, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. Caldo al sud, con temperature anche oltre i 30 gradi, prossime ai 35 in Sicilia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma Paperotto, siete tutte così infreddolite che vi vedo con le giacche, con lo scialle, le cose. Oh, è giugno, fa fresco a Milano? È freddina?
1: No, oggi no.
0: Invece qui nel Salento, una delle aree insieme alla Sicilia più calde di questo weekend, come avete sentito, toccheranno anche punte di 35 gradi. Adesso siamo sul trentello. Ragazzi, allora si va fuori, esterna, senza perdere tempo. Regina, è di fuori, raggiungete immediatamente. Dai, ma non conoscete niente. Mamma mia. Certo, Regina, vai fuori. A cantare. Allora, non l'avevo mai sentita per intero la sigla. Vai fuori a cantare, vai a lavorare. Ma c'è un po' di maleducazione qua verso una signora, Paperotta. Allora, Canepa, il nostro regista televisivo, adesso vi sbatte sul 67 queste immagini che arrivano dall'esterno. Che bella e soleggiata allora Milano, altro che, guarda che bella. Bella sbracciata con questi braccioni, questi... Mamma mia, Regina, sei in forma? Hai spostato dei mobili?
2: No!
0: Mamma mia. Allora, la signora canta perché vogliamo omaggiare. Noi siamo anche a Napoli, siamo dentro ai vicoli e nel nostro cuore. Napoli è la sua canzone in generale, candidata ad essere patrimonio immateriale dell'UNESCO. Noi supportiamo, anche il governo lo fa, no? Mi pare... Aldo.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, noi supportiamo questa candidatura e omaggiamo con un live di Regina Saraiva, tra le tante canzoni, si è partite da quelle più antiche, storiche, eccetera, per arrivare poi a uno dei giovani. Joelier, la signora canta Ipet, tu, pom. Mamma.
2: Yeah.
0: Questa va nelle teche, secondo me, questo live. Vuoi scommettere?
2: Giulia, Napoli!
0: Dai primi... scusa.
3: Io per me, io per te, io per me, io per te, io per me, io per te. Io per me, tu per te. Io per me, tu per te.
0: Questa arriva al gioielliere, questa arriva, mandiamo.

0: io permetto per te.
1: Lascialo andare, Sandra, magari rientra in carreggiata, anche con balletto, che brava! Rientra in carreggiata con la seconda strofa. È già cominciata, regina, la strofa, non dimenticate la strofa.
0: Un cielo ti sta guardando. E quando chiovi, è perché sei dispiaciuto per me, io per te. Picciò, mo sta iniziando a chiovere!
2: È una libera interpretazione, no, della canzone.
1: Però sì, quello che vuoi. Però è convincente anche la performance nella sua totalità, capisci? Cioè preso per un pezzo la pronuncia, no, tu devi prendere.
2: A me piaceva il pezzo Yuppe me, yuppe te. Mi piaceva molto.
1: Yuppe te. Potete rientrare in studio. Grazie, velocemente raggiungete per ricevere l'applauso dal nostro pubblico. Entrano la squadra di ripresa Bambi e Regina Saraiva.
3: Regina, scusateci.
4: Grande Regina, scusa, alla faccia di tutti quegli altri che usano l'autotune. Baby. Bravissima, complimenti. Ma va a lavorare.
5: Procediamo.

0: Procediamo! I love you!
1: I love you too,
2: vabbè,
1: baby!
2: Oggi non sarà più patrimonio dell'UNESCO la canzone napoletana. E ci siamo giocati anche questa.
1: No, dai, ragazzi, voi

0: Vi focalizzate soprattutto sull'interpretazione secondaria, dovete guardare, ripeto, la totalità della performance. In effetti scrivono bellissimo il balletto stamattina, ha vinto il balletto.
1: Grazie.
0: Sul canto ha vinto il ballo, perché è una ragazza poliedrica, un artista tutto tondo, capisci? Non è che devi sentire solo un aspetto. Va bene, rimaniamo ancora a Napoli, nei vicoli di Napoli. Oggi Napoli, come dire, imperversa nel nostro prefestivo da urlo. C'è un disco nuovo di uno che conoscete molto bene, prego Belletri, con accento napoletano.
2: Ma io sai che non so capace a farlo tanto bene il napoletano. Io direi di farlo in maniera molto pulita.
0: Scherzo. Sto scherzando, vai.
2: Dopo un anno pieno di soddisfazioni sia in Italia che all'Eurovision, torna Sal da Vinci a farci ballare quest'estate con poesia.
3: Procediamo.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Made in Italy, tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. è più di quanto credi.
18: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
19: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole.
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
24: Cibu, cibu.

0: con tanto amore. Ci siamo, anche stamattina. Allora, innanzitutto vorrei fare io un piccolo messaggio d'amore, di gratitudine per oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, per la sesta volta consecutiva, lo dico con un pizzico d'orgoglio perché quel poco che mi è rimasto, perché spesso sono critico con la mia terra, per il sesto anno consecutivo la Puglia ha il più alto grado di balneazione nei suoi mari.
1: Complimenti.
2: Bravi.
0: E in generale i mari italiani, quindi un pensiero d'amore al mare. Credo che sia l'elemento che amo di più, la cosa che amo di più, i suoi profumi, i suoi frutti, le bestioline carine, insomma tutto. E viva il mare italiano in particolare. Ora, bravo, i nostri pensieri d'amore che arrivano dai nostri imparagonabili, prego.
3: Buongiorno amici, sono Sabina da Milano e questa mattina la mia dedica va a tutti i ragazzi di terza media che affronteranno gli esami a breve, tra cui anche mio figlio Riccardo. E a settembre inizieranno a scrivere le pagine della loro nuova vita, perché entreranno a far parte un po' più dei grandi, scuole superiori, più indipendenza, più libertà, meno bisogno dei genitori forse per alcuni versi, ma loro non sanno che invece noi siamo sempre lì in agguato. Per questo vorrei dedicare a tutti i ragazzi appunto che dovranno vivere queste nuove esperienze Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. Ciao.
4: Ciao amici di Procediamo, per la canzone d'amore vorrei dedicare a mia moglie Barbara Mentre dormi di Max Gazzè. Ciao Barbara, ti voglio bene.
5: Ciao a tutti, Giulia, la mia dedica d'amore oggi è per il mio cucciolotto Popi, è un essere speciale, con lui ritorno bambina, è il mio amore, con il caldo non sta troppo bene e visto che gli somiglia e ci sono tanti bimbi in ascolto, gli dedico Hello Spank, cantato da Cristina di Apostrofo Avena. Grazie.
6: Buongiorno ragazzi, la canzone del cuore di oggi è L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino e la dedico a mio figlio Lorenzo, che è il regalo più bello della mia vita, e a mio marito, che è il mio angelo custode da 21 anni. Grazie.
7: Oh. Procediamo, buongiorno. Vorrei dedicare buongiorno la canzone di Celine Dion, New Day Has Come, a mio figlio Ledio. Semplicemente gli auguro una vita bella e lunga, piena di salute, di gioia e serenità. La mamma ti vuole tanto bene.
8: Buongiorno. Okay. Per la canzone d'amore avrei piacere di ascoltare Somewhere Over the Rainbow. Mi scuso per la pronuncia non perfetta. E la dedico a mia figlia, Iride. Era la messaggera degli dei che portava buone notizie. E niente, buona giornata.

0: Inserisciti, regina!
1: Inserisciti da solista. Senti la differenza. Ad ascoltare le originali, invece quelle, come dire,
2: Somewhere over the rainbow.
1: Custom. Customizzate. Bella, bella, bella, bella, bella. Che momento d'amore. Viva l'amore, sì. Riappropriatevi di questo sentimento in tutte le sue forme. Porca miseria. Va bene, noi lo facciamo ancora lunedì prossimo. La prossima settimana, a metà della puntata, c'è la canzone che ti fa stare bene con amore, con tanto amore, con le vostre dediche, con i vostri pensieri, esclusivamente dedicata all'amore. Grazie a tutti. Ora, da questo testo estrapoliamo un termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene. Sabrina, le canto bene.
3: C'è una terra in cui ho sentito parlare una volta in una ninna nanna. Da qualche parte oltre l'arcobaleno i cieli sono azzurri e i sogni che osi sognare si realizzano davvero. Un giorno esprimerò un desiderio quando cade una stella e mi sveglierò laddove le nuvole sono lontane, lontane, dove i problemi si sciolgono come caramelle al limone.
1: Paperotta,
3: con prego, la pape limone, rotto.
1: Paperotta, paperotto, paperotto. Allora, il termine è un pochino difficile, eh? Alziamo un po' l'asticella, dai, ci impegniamo, dobbiamo trovare delle canzoni in italiano, in inglese o in qualunque altra lingua con il termine desiderio. Tu ce l'hai, caporedattore?
3: Certo che ce l'ha.
4: Ce l'ha, ce l'ho.
1: Ce l'ha.
3: Free from desire. Anche ieri quella di Denaro.
1: Desire del 2002. Anche Denaro, ieri l'abbiamo festeggiato.
4: E in italiano?
1: La notte dei desideri.
3: I sogni sono desideri.
1: Giovanotti, la notte dei desideri, giovanotti, regina. In italiano, in francese, in brasiliano, in portoghese, c'è qualcosa in spagnolo.
2: Sto cercando. Un mio desiderio.
1: Minghia mia. Allora, attenzione, tocca a voi imparagonabili. Mettetevi al lavoro, scavate e tirate fuori le più belle. Con un vocale a questo numero:
5: 331 80 90 101. Procediamo!
6: E ciao!

0: Che perle che state tirando fuori con il termine desiderio. Nessuno avrebbe mai pensato. Hanno segnalato anche una canzone per Teddy Vasco. C'è il termine desiderio dentro.
1: Può essere.
0: Anche i Pink Floyd, per dire, sì. Wish You Were Here. Ma tantissime. Continuate. La prossima canzone ti fa stare bene con il termine desiderio in italiano o in inglese o come vi pare, nel testo o nel titolo, ok? Memoria in moto, por favor. 331 8090 101. Virgola, andiamo da Aldo Preda. Aldo,
1: dobbiamo tornare sui teatri di guerra, Ucraina e Medio Oriente, perché ci sono delle notizie di questi ultimi minuti. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, che è in Romania, sulla costa del Mar Nero, e ha provocato lo stato di allerta e l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo questo ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa rumeno, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente. Dovrebbe trattarsi di un drone ucraino finito evidentemente in Romania per errore. Ricordiamo che la Romania è paese della NATO e quindi molto importante. La televisione americana CNN, invece, in un servizio in esclusiva, afferma che durante la guerra con l'Iran, Israele avrebbe segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Le forze israeliane operavano da diverse località nell'Azerbaigian meridionale, vicino al confine nord con l'Iran, a soli 96 chilometri dalla città iraniana di Tabriz.
0: Grazie, Aldo.

0: Ehi, con R101 c'è rimedio, eh? Quanta presunzione, Paperotti! Madonna, però, che bel prefestivo da...
1: Da urlo!
0: Io non so perché sono così preso bene, non lo so. Eppure c'ho i bitcoin che mi cadono anche oggi. La borsa va male.
1: Ma fregatene!
0: Brava.
2: C'ho tante robe. Ciao, da sono Andrea da Cernusco sul Naviglio. Con la mia famiglia siamo appena tornati dal Brasile. Siamo stati a Rio de Janeiro e siamo stati a San Paolo per un casamento, per un matrimonio. Wow. A proposito, volevo ringraziare Regina per le indicazioni su dove alloggiare e dove pranzare. Secondo me Regina ha un futuro come tour operator.
3: Grazie a te, caro.
0: Ma non torni da 30 anni in Brasile, sei cambiato completamente. Cioè, proprio non mi spiego.
3: Tornerò.
0: I posti dove andavi tu. Poi hai abbandonato il Brasile a 18 anni?
3: 18, quasi 19.
0: A 19 anni. Adesso
3: per andare a Parigi.
0: C'è la guerra.
1: Adesso sono a 32.
0: C'era la guerra e c'è ancora la guerra. Va bene. Allora, sapete cosa facciamo? Facciamo quest'ora un pochino più estiva? Eh?
1: Sì.
0: C'è un po' di onde di là, perché voi che siete in città al nord non lo sentite ancora pieno, magari lo avete assaporato in questo ponte un pochino d'estate di mare, ma però stando in un posto di mare qui nel Salento, nel nostro quartiere dove ci sono gli studi più belli d'Europa, è confermato, gli studi radio televisivi più belli d'Europa, dove sto parlando, io ho questo privilegio, il Signore mi ha donato questa situazione. E cioè, qua si sente ormai estate, cioè c'è la sciabatta, senti il coso della sciabatta in giro, che non credo che sia la cosa che ti dà più libertà in assoluto.
3: È vero.
0: Però c'è un po' di venticello. Facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui penseresti di poter avere i piedi a mollo. È difficile, però ce la fate. Prego!
4: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui penseresti di avere le ciabatte nei piedi.
0: Sì, in faccia, sul culo, proprio ciabattate.
1: Frustate!
0: No, frustate no, una bella ciabattella sul culetto. Aldo, la fonte.
5: La fonte è uno studio di Deep and Dive, che è un noto negozio di articoli subacquei di Buffalo, nello stato di New York, punto di riferimento mondiale per il diving.
0: Cioè, con tanti che ce ne sono in Italia, dovevi andare a Buffalo in un negozio di abbigliamento subacqueo?
5: E questa è la ricerca.
1: Ma poi possiamo dare una descrizione più in italiano?
3: Infatti.
5: In che senso?
1: Che tutti questi termini inglesi.
5: Così si chiama il negozio americano, si chiama in inglese.
1: Ma il diving adesso.
3: Cos'è?
5: Comunque, questo studio ha fatto un sondaggio di scoprire quali sono le 10 città più stressanti del mondo in base a questi criteri.
0: Ma cosa gliene frega in questo negozio di articoli
5: subacquei?
0: Ma lascia
5: perdere l'articolo di negozio subacqueo.
0: Vabbè, le 10 città più stressanti.
5: I criteri valutati includono inquinamento, criminalità e costo della vita. E quindi hanno stilato la classifica delle... Ce n'è una italiana che... Insomma, facilmente immaginabile.
0: A livello mondiale abbiamo una città, piazziamo una città come città più stressante tra le prime 10 del mondo?
5: Esatto.
0: E allora facciamo un breve giro, partendo proprio dal cuore molle dell'Italia, da Velletri.
1: Beh, io dico Milano.
0: Dal ventre molle.
5: Era facile, infatti hai indovinato. Milano è all'ottavo posto di questa particolare classifica. E allora, qual è la città più stressante del mondo?
0: Attenzione, c'è l'eustress, ci sono due tipi di stress. C'è lo stress positivo, tu senza stress non potresti vivere. Stress che è inteso come proprio stimolo a fare, a muoverti. Poi c'è quello negativo, l'importante è comunque saper gestirlo, questo maledetto stress. Allora, ottavo posto l'Italia. Europa, tanta Europa o poca Europa?
5: Così
0: ti direi Londra.
5: Londra c'è in classifica, è quarta.
3: Io direi
0: Londra.
3: Parigi.
0: Si deve riagomitolare.
5: Parigi è al decimo posto.
0: Decimo posto, e credo che non ce ne siano altre stressanti. Berlino non è stressante.
5: Ce n'è una europea stressante, un po' a sorpresa. È il sesto posto di Zurigo.
3: Ah, però.
0: Beh, sì.
1: Ci sta.
0: Spinta a Zurigo, tanto spinta, forse quella più spinta della Svizzera, nel senso molto frenetica, viva, particolarmente viva, perché là dove c'è grande movimento c'è purtroppo anche un pochino di tensione, di stress. Che posti mancano?
5: Beh, mancano i primi tre.
0: Primi tre. Se volete da casa 331 80 90 101 direi New York.
3: Sì,
5: New York, esatto, è al terzo posto.
0: Ah, e al primo che ci mettiamo? Città stressante, la città più stressante del mondo, la prima e la seconda.
6: Nuova Delhi?
5: Nuova Delhi no.
0: No.
1: Città del Messico?
5: Città del Messico,
0: città del Messico
5: no.
0: Messico,
1: Filadelfia?
6: New York.
5: Dovete pensare a una città dove ci sono tanti input, che si ricevono tanti input che ci stressano.
3: Tokyo, bravo
5: no,
3: Marcello.
5: No, non è Tokyo.
1: È Pechino?
0: Ma sarà lì nella Valley, nella Silicon Valley di là?
5: Allora, nella Silicon Valley c'è San Francisco che è seconda, ma non è
0: seconda,
5: la città più stressante
0: manca...
5: del mondo.
0: La prima manca Termini Merese.
5: No. Campitello Matese.
3: ragazzi.
0: Allora, la città più stressante del mondo. Allora, non è New York, non è Tokyo, non è
7: Barcellona.
5: Non è Barcellona.
0: No, non è europea.
5: Allora, curiosamente, europea. In questa classifica non ci sono le grandi megalopoli asiatiche, cioè non c'è Tokyo, non c'è Shanghai,
0: Lì non c'è sanno Singapore. Come vivere, cioè sanno come vivere, danno molto più tempo alla meditazione, cosa che noi non facciamo gli occidentali. Shanghai dicono no, non è Shanghai,
5: no, non è Shanghai.
0: Perché dicevo proprio di no, non c'è
5: Bruxelles.
0: No. Attacca, che senso è così difficile? La città più stressante non è New York.
5: Vibra Regina.
0: Mosca.
5: No,
0: non è Mosca.
6: Las Vegas.
5: Esatto.
1: Oh, Las Vegas.
5: Las Vegas è la città più stressante del mondo, sempre accesa.
3: Pensa a te,
1: vero.
0: Ti credo, sempre accesa, poi magari ci vai sotto con le perdite. C'ho l'ansia, guarda. E mi manca Las Vegas, perché sono sicuro che quello è il mio posto. Io dovrei
5: poi,
0: vivere.
5: Città, Las sì. Vegas, è una via.
0: È un
5: lunga,
0: po' plastificata.
5: Però
0: insomma, se non chi c'è andato, chi c'è stato, ne parla per alcuni aspetti in termini molto, molto positivi. Grazie, Aldo! Non era proprio inutile, dai. No,
3: no
0: è stato spreco
3: di roba.
0: Dai, quindi non va tra le ricerche più inutili ed è già qualcosa. Andiamo, va?
4: Procediamo!
8: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
4: Su R101.
9: How

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Voilà, sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
12: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno, siete fantastici, ma ve lo devo dire in calabrese. Manco le cane che musica e che gruppo, bravi.
1: Manco le cani che musica e che gruppo, le 11:30.
2: Ma è un complimento.
1: Procediamo. Ma sì, certo che complimento. Grazie, caro. Diciamo 11:30 in radio e in televisione per chi ci ascolta in replica tra domenica. Questa è la prima puntata che andrà in replica. Saranno più o meno che ore, Regina? Vediamo se sei entrata nel mood. Che ore?
3: No, ragazzi, io manderei tipo mezzanotte, che la gente ancora è sveglia.
2: Ma cioè, l'abbiamo già definito,
4: vedi, Aldo,
2: l'orario.
4: È già stato deciso,
1: meno male, Aldo ha le cuffie, io faccio delle domande semplicissime.
3: Aspetta.
1: No? E lei esce fuori. Regina, capisco la mia distanza, perché quando ti son vicino ti tengo
2: perde
1: meglio.
2: Perde la bussola.
1: Dire. È vero, è vero.
2: Sì.
1: Guarda, allora adesso zoomo un attimo,
3: vai,
1: guarda. Vai. Così mi vedi più vicino.
3: Vai,
1: oh, vedi?
3: Arriva, vai.
1: Ok,
3: vai.
1: Così, te, vai. Guarda che bello, primo piano. Quella.
2: Cioè, ti vediamo anche i pori della pelle.
4: È il primo piano del microfono, però, non del tuo volto.
1: Vabbè.
3: Alle
1: non
3: due.
1: Perdiamo tempo. Salutiamo quelli della notte. No, sono le 4:30, Regina. Un pochino di. Ci vedi di centrarti. Allora, weekend di tennis, di grande tennis con italiani in grandissimo spolvero.
4: Esatto, sarà un weekend di chiusura del torneo Roland Garros a Parigi. Si inizia oggi, perché oggi è la giornata della storia, la prima semifinale tutta italiana in un torneo del Grande Slam, Flavio Cobolli opposto a Matteo Arnaldi alle 19 di questa sera, in precedenza alle 14 l'altra semifinale tra il ceco Mensik e il tedesco Zverev, che è il grande favorito perché è il numero 3 del ranking ATP. Tra qualche minuto,
1: nella peggiore
4: mezz'ora,
1: delle ipotesi, scusami Aldo, sì, nella peggiore delle ipotesi portiamo a casa qualcosa, no? Ormai
4: avremo un italiano sicuramente in finale. Noi speriamo che poi si vinca il torneo. Alle 12 certo, di certo. Oggi c'è anche la semifinale del doppio Bolelli e Vavassori contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos. Andrea Vavassori, che ieri ha vinto il torneo del doppio misto in coppia con Sara Errani, quindi il primo tassellino l'Italia l'ha già portato a casa.
1: Poi archiviato, insomma, il grande tennis, questo torneo importante di Roland Garros, da giovedì prossimo arrivano i mondiali di calcio.
3: Sì!
1: Con... Ma che sì!
4: Non ci siamo, noi
1: dovremmo parlare.
4: Non ci siamo noi, Regina.
1: Noi
4: non
2: vabbè,
4: ci
2: ma
4: siamo.
2: C'è il Brasile, guidato da un italiano.
3: De Ancelotti, ragazzi, dai.
1: Ah,
3: go,
1: sì,
3: go.
1: È vero. Ma ci sono diversi allenatori italiani, non abbiamo parlato
2: sì,
1: l'altro giorno.
2: C'è Montella,
4: c'è Cannavaro.
1: Mm,
4: e poi
1: ci sono tanti
4: giocatori che militano nel campionato italiano da seguire. Si inizia giovedì alle 21, ora italiana, Messico-Sudafrica.
1: Bella, se ne frega, bella, si fa per dire. Allora, poi meno male le fan di notte, così almeno no, non stiamo lì a tenere sempre questo pallone addosso. Dai,
4: esatto,
1: dovremmo tifare per una squadra.
4: Chiuderei dicendo che alle 18:30 di oggi pomeriggio il sorteggio del calendario della prossima stagione, del prossimo campionato di Serie A.
1: Ah, già così?
2: Bene.
4: Eh sì, iniziamo già, entriamo subito.
1: Vabbè,
4: nel vivo.
1: Dicevo, poi andiamo. Dovremmo tifare per una squadra europea, siamo europei, voglio dire, alla fine. Per cui, secondo me la Spagna è una di quelle squadre belle, più vicine a noi, no? Come
4: ma io
1: gioco,
4: preferisco
1: come,
4: tifare
1: come
4: per
1: storia,
4: una non europea, un'Argentina, un Brasile.
3: Grazie, Aldo.
1: No.
3: Procediamo!
1: Forget.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

0: Aldo, tiralo fuori! Tiralo fuori questo spirito! No, lo spirito giovane! Vedi lo zio? Ad una certa età ancora vuole sole, palme, droga, parti tutto! Capito? Domani sera, sabato, buttati in un dance floor. Fai le 7 di mattina con cornetto e poi dopo ricominci senza sosta. Magari vai in quelli che ballano la mattina.
1: Alto, non così. Posso arrivare poi ti fai solo un bel pomeriggio per il cornetto direttamente.
0: Devi farti 48 ore, capito? A ruota senza frenare. E vedi poi come arrivi al pronto soccorso da cardiologia.
2: Sì.
0: Secco, ormai secco. Quell'altra fa il dance party lì?
2: Certo, svegliona. Stasera. Sveglio,
0: oggi, da oggi è sveglia, la super sveglia del gruppo. Va bene, va bene. Salutate J-Ax, lo zio. Ciao,
2: ciao, ciao J-Ax.
0: Allora, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Sorprendentemente tonnellate di canzoni che ti fanno stare bene con il termine desiderio nel testo o nel titolo. Poi c'è da fare un...

0: un happy bidet volante, tra poco in radio e TV. Torniamo. Procediamo.
1: Ascolta R101, ma lo puoi anche guardare sul canale 67.
2: Ragazzi, comunque vi ho visto in televisione e per fortuna esiste la radio.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5. Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
18: Buono, veramente.
19: Quando ti dicono che è misura.
18: Veramente?
19: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
20: Che bel terrazzo!
19: Grazie!
20: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
19: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
20: Allora lo consiglio al vicino.
19: No!
20: Perché?
19: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
20: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
19: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
22: Cioè?
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
23: Super conveniente dell'abitato.
24: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.

0: stasera a mezzanotte.
1: Stasera?
0: Sì, a anche mezzanotte. Sabato.
1: Ma sono repliche? O sono, no, puntate, sono repliche? Tu fai come Don Matteo, no? No,
0: no,
1: sono
0: live.
1: Inedite.
0: Live.
2: È il nostro Montalbano.
1: Cioè, mi ogni aspetto. Volta devi mettere le stesse cose, rifarle sempre le stesse. Basta una, no? Tanto una volta la settimana.
2: No, due volte la settimana.
1: Tanto c'è fatta una, fatte tutte, quelli sballano, no? Ah no, vabbè, allora stasera a mezzanotte mi piazzo lì, voglio sentire Dance Party di Regina. Adesso c'è la ruota Belli. Che ruota! Allora, chi l'avrebbe mai detto che queste canzoni, vedi? È un'occasione anche per soffermarsi sui testi. Chi l'avrebbe detto? La parola desiderio, desire, perché vedo molte, molte straniere. Allora, la canzone ti fa stare bene deve contenere nel titolo o nel testo il termine desiderio. Sette come sette i colori. Eccole.
3: Canzone verde.
4: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Freed from Desire, Gala.
5: Canzone viola.
6: Procediamo, sono l'angelo di Rissone. La canzone con la parola desire nel testo o nel titolo è Desire degli U2.
7: Canzone blu.
8: Ciao a tutti, la canzone a tema contenente la parola desiderio che mi farebbe stare bene è Smooth Operator di Sade.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao pazzeschi, sono stata a Roma per la canzone in tema di oggi, una canzone che è tutto un desiderio sul sesso. Relax dei Frankie's Go to Hollywood.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene è Wishing Well, Terence Trent D'Arby.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno, procediamo. Buongiorno Fernando. Pantaleo, e la canzone che mi farebbe stare bene con parola desiderio è Wish You Were Here dei Pink Floyd.
15: Canzone gialla.
16: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene con la parola desiderio è Niente paura del grande Liga.
1: Ligabue, solo una, ma ce ne sono tantissime anche italiane. Comunque queste sono state selezionate tra centinaia di indicazioni. Poi molti dei nostri ascoltatori senior, quelli professionisti, c'è niente da fare. Quando scendono in campo i titolari, Aldo, cioè, non c'è gara.
17: Sono titolari mica per nulla.
1: Sì. Ti tirano fuori di quelle perle, di quelle. Ma sai che mi farei un Frankie Goes to Hollywood?
0: Allora.
1: Che colore è? Che colore è? Che cerchiamo di tirarlo. Quale?
0: Dai, gira,
17: azzurra,
0: azzurra.
17: Gira, gira.
2: Gira senza
1: indugio. Gira bella. Ma anche un gala, una gala, una bella gala.
0: Viola.
5: Canzone viola.
6: Procediamo, sono l'angelo di Rissone. La canzone con la parola desire nel testo o nel titolo è Desire degli U2.
1: Wow. Cioè, proprio questa l'avrei messa come ultima scelta, però vedi, la sorte mi è sempre contraria. Volevo
2: beh, degli ultimi.
1: Va bene, questa è quella che ti fa stare bene il centro.

0: canzone. Io non sono proprio un fan dei Neu2, però devo apprezzo tantissimo e la loro generosità da veri artisti che non stanno lì a menarla tanto, dove si trovano, prendono, suonano, fanno, che sia metropolitana. L'ultima esibizione su un balcone di una casa, ai Messico mi pare.
1: Sì, ragazzi.
0: C'è tutta una storia perché stanno realizzando il video nuovo e loro si sono trovati in questa casa di questa famiglia. Che facciamo? Ci mettiamo sul balcone e suoniamo. Regina, questo manca a te, porca miseria, vedi? Devi darti, canta, emana gioia, energia, dai botte ovunque, a destra, a sinistra, dal centro, dove ti capita. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101 in radio e in televisione, se volete, con un vocale a questo numero, paperotte
2: 331 80 90 101.
0: Allora vi scrivo tra le tante cose. Grazie, in soccorso per la punteggiatura. Allora, buongiorno, procediamo. Fernando, visto che i tuoi amici sono anche su Twitch, voi quando fate il vostro canale su Twitch, dai che spacchereste. Innanzitutto, chi sono i miei amici? Twitch era una roba antica, cioè antica, fa per dire. Insomma,
3: è una piattaforma di streaming, è nata anni fa, sì, ma è ancora attuale.
0: Queste piattaforme, se per me dammi una piattaforma bella in mare con
4: petrolifera,
0: una piattaforma petrolifica. E ci sto meglio. Allora, c'è da fare velocemente, lo facciamo perché ci sono anche dei nostri amici, un happy bidet, per cui la signora prende in mano la situazione. Gli auguri a chi vanno, prego.
5: Volevo fare gli auguri a Michele Rossetti, sono Tiziana, sono sua cugina, gli voglio un bene dell'anima e un grosso bacione.
0: Ma secondo me questa ci stava. Aspetta, secondo me ci stava anche con tanto amore qua nella canzone di Costare bene con tanto amore.
3: Però, auguri Michele. Auguri Michele, caro.
0: Michele Rossetti,
6: dalla tua cugina Stefania, happy birthday.
7: Buongiorno a tutti imparagonabili. Oggi è il compleanno della mia bambina, 5 anni, Anna Cecilia. Io sono il suo papà da Gallarate, vi ascoltiamo tutti i giorni, siete imparagonabili. Aspettiamo gli auguri da tutti voi. Grazie per la simpatica compagnia di tutti i giorni.
6: Anna Cecilia, 5 primavera, vai avanti mondo e tua principessa.
3: Auguri.
0: Poi ne abbiamo un altro in casa. Chi è qua? Il cugino di chi? Chi è quest'altro cugino?
3: No, qua abbiamo il papà e lo zio di Gabriele Canepa.
0: Vabbè, allora qua dai, tanta roba, dai.
6: Paolo e Alessandro Canepa, happy birthday.
3: E un bacio alla Daniela.
4: Fernando, permettimi.
0: Tu hai qualcuno?
4: Sì, permettimi di fare gli auguri a mia moglie Stefania, che oggi festeggia l'anniversario di matrimonio.
3: Sì, ma lo festeggia insieme a te.
0: Da sola.
4: No, lei festeggia.
0: Da sola lo festeggia.
4: Certo.
0: Presentati, passa da dove sai e presentati alla grande.
4: Vabbè, lo farò.
0: Auguri a tutti.

0: Insuperabile Nod. Disco nuovo questo, no?
1: Pazzesca pure questa.
0: Sì, no. Lo so, settimana pazzesca questa, ma sai perché? Perché lo studio del Salento che fa la differenza, c'è poco da fare, c'è Colorato. Stavo facendo i calcoli, quando finirò di pagarlo, Aldo, io non ce la farò sicuramente. E quindi lo regalerò a mio nipote il mutuo. Oddio, perché manco i figli.
2: Bella eredità.
3: Dico, sa, sì,
0: bisogna stimolarli, ragazzi. Inutile lasciarli nella bambagia, se no non fanno nulla, se no non tirano fuori le loro caratteristiche. Allora tu già li metti in situazioni un po' precarie, così muovono un pochino il. No, è così. Dai, scherzo. Grazie a tutti, grazie per aver condiviso con noi le mattine di questa settimana. Altrettanto, se Dio vorrà, faremo la prossima collegati tra Salento e Milano, almeno nell'avvio di settimana. Grazie ai tecnici che consentono il nostro collegamento sia in radio che in TV. In TV oggi c'era Canepa, auguri ai tuoi
2: familiari.
0: E grazie Gabriele. Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zona.
0: Il caporedattore festeggiante?
2: Aldo Breda.
0: Sabrina Bambini.
2: Buon weekend a tutti.
0: E regina Saraiva.
3: Dance Party.
0: E che Dio sia con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Un drone navale esplode nel porto romeno di Costanza. Servizi di sicurezza in stato di allarme, non si registrano feriti. Le prime informazioni parlano di un barchino di un tipo impiegato nella guerra in Ucraina, detonato in autonomia davanti alla sede dell'Agenzia Nazionale per il Soccorso in Mare. Dopo la lettera aperta di Zelensky, che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Intanto droni russi centrano un'azienda alimentare a Kiev. 3 morti. Unità militari ed intelligence israeliane dispiegate in segreto in Azerbaijan durante la guerra in Iran. Lo riferisce la CNN, secondo cui basi clandestine simili esisterebbero in vari paesi della regione. Le forze di Tel Aviv operavano anche con elicotteri e squadre commando. Il governo di Baku nega. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale la proroga del taglio delle accise. In corso a Sion il lungo interrogatorio ai proprietari del locale del rogo di Crans Montana. Le loro versioni messe a confronto davanti agli oltre 70 avvocati delle parti civili. Contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, le parole di Jessica Moretti. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, a Roland Garros inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile. In campo il duo Bolelli-Vavassori. In serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
2: maniaci della qualità.

RDR 101 anche di venerdì, in questo 5 giugno. Una buona giornata a tutti voi. Siete su R101, staremo insieme per un paio d'ore, da mezzogiorno alle 2. Questo vale in radio così come in TV sul canale 67. Oggi da solo, Alone in the Dark. Poi da lunedì invece ci sarà con me Sabrina Bambi, perché i più attenti si saranno accorti del fatto che il Musazzi per un mesetto circa non ci sarà. Possiamo parlare di Cammino di Santiago, ma di questo insomma vi terremo aggiornati nel corso sicuramente delle prossime settimane. Ma con me c'è lei, stoica come sempre, la nostra redattrice e autrice Roberta Bussolati, e davanti a me invece Pari De Ausili. Tanta musica anche oggi, un bel po' di notizie che vi coinvolgeranno, quindi se avete voglia di esserci 331 80 90 101 con la voce.

Tanto profumo d'estate quando ascolti i pezzi dei giornalisti come questa completamente qui su R101 alle 12:08 con me Fabio De Vivo. Una buona giornata a tutti voi. Ci sono un sacco di notizie che la nostra Roberta Bussolati ha snocciolato e stampato appunto sui fogli, e ce n'è una che ha colto la mia attenzione, perché a tutti noi piacerebbe una volta tanto, insomma, ricevere un bonifico inaspettato sul conto. Cospicuo, magari non così tanto cospicuo, perché c'è un uomo, appunto, pensate, dell'Azerbaigian, anzi della Turchia, che ha ricevuto invece appunto un bonifico di ben 20 miliardi, deduco di dollari, di euro, sul conto. Lui, 32 anni, è andato a fare la spesa, ha guardato il suo estratto conto e ha visto, insomma, questa cifra con 9 zeri, sono talmente tanti che faccio fatica anche a ricordarmene, comunque sì, 9 zeri. E a quel punto chiaramente poi sono scattati tutti gli allarmi del caso, perché una cifra del genere non può essere bonificata e passare inosservata. Però la domanda che faccio a voi è questa: qualora voi domani mattina vi trovaste sul conto, sinceri, una cifra cospicua che possiamo racchiudere in 1 milione di euro, ok, che è tantissimo, ma non è chiaramente tanto quanto ha ricevuto quest'uomo, voi cosa fareste? Perché è facile dire me ne sbatto e me li tengo, però legalmente chiaramente sei un po' al limite. Però mettiamo il caso che comunque nessuno idealmente vi sgami nei giorni seguenti. Domani mattina voi vi svegliate e avete 1 milione di euro in banca. Cosa fate? Vi do un po' di opzioni. Li trasferite, che so io, alle isole Cayman piuttosto che qualche conto cifrato svizzero. Li ritirate poco poco alla volta e li mettete da un'altra parte. Li investite affinché qualcuno non possa rivendicarli. Insomma, cosa ci fate? Magari andate direttamente alla polizia, che potrebbe essere anche un po' la scelta più ponderata. Voglio saperlo da voi. Lo facciamo un po' per sognare al 331 80 90 101. Vi ritrovate domani mattina sul conto in banca 1 milione di euro. Voglio sincerità, I vostri messaggi vocali intanto che ascoltiamo Purple Disco Machine. Questa è Beat of Your Heart.

0: Solo nostra. Questi sono quei pezzi che ti fanno venire voglia di andare a vedere il Cristo di Rio da vicino, di andare in Brasile, che è tornato anche molto di moda. Il nuovo singolo di Gaia si chiama Bossa Nostra, qui su R101 alle 12:17, mentre parliamo di un fatto fortuito che potrebbe capitare a ognuno di voi, ma paradossalmente accade sempre a qualcuno lontanissimo da noi, come quest'uomo che in Turchia si è visto recapitare sul suo conto un bonifico di $1 miliardo. Voi, nel caso invece riceveste €1 milione, cosa ci fareste?
1: Buongiorno Bonazzi, per come sono fatta andrei subito in banca e poi magari alla polizia, perché avrei paura sinceramente.
0: Perché è vero, cioè è facile dire me li tengo, faccio, compro, estingo il mutuo di casa, però ragazzi, da dove arrivano? Rischi qualcosa? Rischi il gabbio?
2: Prima cosa che io farei, prenderei una piccola casettina dispersa in mezzo ai monti e mi ritirerei là, lontano dalla civiltà. Buona giornata.
0: Vedi, poi c'è chi giustamente si fa ingolosire e dice, vabbè, sai che c'è, intanto mi compro una casetta che non si sa mai, poi nel caso dovessero scoprirlo faccio la parte del cosiddetto, come si suol dire, finto scemo. Vabbè, ricevete €1 milione sul conto, cosa ci fate? Andate alla polizia, comprate qualcosina, ditemi la vostra, altra 3 1 80 90 101.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Lavorare da casa sembrava un sogno.
8: In smart working mi trovo veramente bene.
7: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
9: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
7: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
10: A buon'ora. Dai, dai, dai, dai.
7: Dai. Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
13: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta.

0: Carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
21: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
22: Carrefour. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io ogni volta che ascolto Beyoncé, in questo caso è lampante con Listen, penso che conosca delle note che noi umani non conosciamo. È come se arrivasse praticamente i delfini. Noi abbiamo un esponente così in Italia che è Giorgia, per quanto mi riguarda. Vabbè, hanno delle note pazzesche. L'abbiamo ascoltata qui su R101 mentre parliamo di una roba che potrebbe capitare a tutti, ma poi alla fine chissà perché non è mai capitata a noi poveri comuni mortali. Ricevere così per caso, per sbaglio, 1 milione di euro in banca, voi cosa ci fareste?
1: Taccio e li spendo tutti.
0: Vedi, alla fine c'è qualcuno che dice: ma sai che c'è? Vado a prendere proprio il megasacco in banca e li spendo.
1: Io il poliziotto ce l'ho a casa e non me lo farebbe tenere il 1 milione di euro, lo so già.
0: Ma tu allo sbirro non devi dire nulla, poi.
2: No, il compenso mi tratterrei quello che è il compenso per legge, se non sbaglio circa il 10%, lo sposto su un altro conto e quell'altro lo lascio lì e poi se ci sono contestazioni dico: scusate, ma il compenso non è mica il 10% per legge sul trovato.
0: Sta cosa me la devo studiare, mi piace questo pragmatismo. Un milione, automaticamente io prendo 100.000, li sposto su un altro conto, poi vado in posta, anzi in polizia, e dico: perdonatemi, ho ricevuto questi, ho già trattenuto ciò che per legge mi spetta. Mi piace, è un atteggiamento che apprezzo particolarmente. Va bene, dai, siete qua su R101, restate con noi fino alle 2 con i Bonassi di R101, Marshmallow. Hey.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Alle 12.36 minuti, siete sempre su R101, una buona giornata a voi, nel caso vi siete sintonizzati solamente adesso. Mi piace molto parlare, ogni tanto lo faccio in radio, in modo anche reiterato, di misteri, perché nel mondo ce ne sono tantissimi, insomma, e alcuni sono irrisolti, vabbè, dal triangolo delle Bermuda e tanto altro, però quelli sono fatti che lasciamo ai vari Alberto Angela, a Giacobbo, persone che sanno di cosa stiamo parlando. Noi ci atteniamo semplicemente a ciò che vediamo online. C'è un mistero che mi ha affascinato, perché è quello delle persone che entrano ed escono dai tombini di New York. Mi sono letto un po' la notizia e ho pensato, magari è gente che va a pulire magari i pozzi neri, cose del genere. Invece no, sembrerebbe che alcune persone abbiano avvistato, stappando appunto il tombino, questi personaggi che prima nel Queens e poi nel quartiere di Astoria, tre persone con tanto di torce e stivali da pesca, siano scesi praticamente in un pozzetto e da lì non siano più risaliti. Cioè, tipo le tartarughe ninja che vanno a trovare Splinter. Cioè, quel mondo lì. Loro scendono con la Big American, appunto la pizza classica newyorkese, e non salgono più. Nessuno si sa dare una spiegazione al momento, anche perché te credo. Cioè, chi è che avrebbe il coraggio di scendere giù e dire: signori, cos'è che state facendo? Io un po' di strizza ovviamente ce l'avrei. Però se ci pensate, noi tutti, anche in Italia, abbiamo il mistero del paese, il mistero della città, quella cosa irrisolta o magari negli anni risolta, che però ci piace ancora raccontare ad amici, parenti e nipoti, tramandandola come il grande mistero del posto in cui viviamo. Quali sono i misteri dei vostri paesi che avete voglia di raccontarci? Chiaramente in modo stringato, in una trentina di secondi, al 331 80 90 101. Li aspettiamo. Intanto che arriva un nuovo pezzo, American Cremant, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

posso dire? Pezzaccio. Pezzaccio estivo di Merck & Cremont, che ci hanno messo la produzione, e poi le voci sono quelle di Serena Brancale, i The Colors, Stash particolarmente. Partenope, il nuovo singolo qui su R101 che sicuramente ascolteremo poi per tutta l'estate. Ma prima siete chiamati voi a rispondere al 331 80 90 101 a proposito dei misteri del vostro paese, del vostro quartiere, del palazzo, della città. Noi tutti in città, in paese, abbiamo quella roba lì che è misteriosa e che ci piace raccontare agli amici o tramandare magari in famiglia. Raccontateci i vostri al 331 80 90 101.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
18: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
17: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
18: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a €3,99.
17: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
0: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
25: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Allora, qui su R101 arriva una canzone sulla quale i cosiddetti poteri decisionali ce li avete voi. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Vediamo chi c'è e cosa ha scelto.
1: Sono Emiliano da Coletara e la canzone che mi farebbe stare bene è Luna per te di Vasco Rossi.

0: una per te qui su R101 alle 12:51. Questa è la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con saggio al 331 80 90 101. Sceglietene diverse, tanto ogni ora ce n'è una appunto scelta da voi. Va bene, siete con noi su R101, stiamo parlando di misteri. Tutto nasce sulla scorta di questa notizia che vede tre persone con gli stivali da pesca scendere in un tombino del Queens di New York e sparire nel nulla. E allora vi abbiamo chiesto i misteri dei vostri paesi. Invece,
1: ciao Bonazzi, una storia simpatica, particolare di Napoli è quella del Monacello. Monaco piccolino, insomma, di bassa statura, che gira per le case e che può tanto portare fortuna se lo tratti con simpatia e tanto fare dei piccoli dispetti, tipo far sparire le cose. Infatti ai tempi mia nonna, quando in casa non si trovava qualche oggetto, diceva è stato Monacello.
0: È vero, Monacello a Napoli è una leggenda appunto che narra di bambini che erano appunto morti prematuramente e che col tempo divenivano appunto fantasmi. Poi c'è mio papà che per esempio è talmente scettico che quando questa cosa me la raccontava mi diceva: ma tutt'oggi me la racconterebbe così? No, fa, sono ladri piccoli. Ma in che senso? Ladri di bassa statura, lui li vedeva così. Poi
2: Luigia da Trento: il mistero del mio condominio avere due mummie sul balcone, cioè il balcone dei miei vicini, da giugno fino a metà agosto.
0: Ma è legale sta cosa, tenere la gente impagliata? No, ma in che senso le mummie? Ma spero siano finte, se no, signora, chiami assolutamente le forze dell'ordine. Va bene, se avete voglia di dircene altri di misteri appunto nei vostri paesi o città, 331 80 90 101. Io voglio documentarmi meglio su sta roba delle mummie. Sono un po' affascinato, ma anche un po' timoroso, devo dire.

I Bonazzi di R101, anche se oggi in realtà sono da solo, ma i Bonazzi siete voi. Questa è la più grande verità che noi raccontiamo ogni giorno qui su R101, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 2. Oggi io, Fabio De Vivo, un saluto al Musazzi che da oggi inizia il suo cammino di Santiago. La preparazione, almeno. Poi, insomma, da settimana prossima cercheremo di capire in quale parte d'Europa si troverà. Salutiamo anche Pari De Ausili in regia, Roberto Bussolati in redazione e autorato qui insieme a me in studio. Allora, abbiamo deciso, così arbitrariamente, di rifare un po' il gioco che abbiamo fatto ieri per renderlo più solido. Parliamo di sulle manche. Vi mettiamo nella condizione di diventare vocalist per un giorno, ma dopo lo spieghiamo meglio. Ora c'è Ultimo.

0: potrei cantartele qui.
1: Siamo quasi a ridosso del suo concerto dei record che si terrà a Tor Vergata, Roma, esattamente nell'area di Calatrava, se non vado errato. Parliamo di Ultimo, che ha battuto appunto il record dei biglietti venduti a livello mondiale, 300.000, anche se poi a sua volta Vasco ha risposto con un altro concerto ancora, dove si dice che batterà la bellezza appunto di 300.000 biglietti venduti. Vabbè, siete su R101. Ieri, per i più attenti o gli affezionati dei bonazzi di R101, abbiamo imbastito un nuovo gioco. Un gioco che ci fa tornare un po' nel mondo della discoteca, che tutti noi abbiamo amato, attraversato, per un certo punto mal sopportato, dove c'era un DJ, ma c'era anche un vocalist. Quei vocalist lì che non si capiva mai, insomma, cosa dicevano, ma lo dicevano con stile. Quella roba tipo Zuzuzuzumani! Cioè, la parola era sempre un po' sbiascicata, e poi l'ultima invece veniva così allungata, con il nome del locale, il nome del DJ e così via. Questo gioco l'abbiamo chiamato Sous le Manche. Cosa vi chiediamo di fare anche oggi? Di raccontare la vostra vita. Cosa state facendo lavoro? Dove siete in questo momento? Se avete voglia di sfogarvi magari per qualcosa, ma dovete farlo come se foste dei vocalist a capo di un club che possiamo denominare l'R101 Club. Poi cercheremo di trovare un nome, se vogliamo, anche un po' più altisonante. R101 Club, voi siete i vocalist per l'occasione, dovete raccontarci la vostra giornata, ma con fare tamarro, con fare da vocalist, un po' come se fosse di Franchino De Noantri. Va bene? Dai, 331 80 90 101, poi per le basi da mettere sotto ci pensiamo assolutamente noi. Intanto vi vogliamo vocalist per un giorno, oramai di Cyrus.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, qui su R101 alle 13 e 13 minuti, dove abbiamo deciso di imbastire per il secondo giorno di seguito, per andare anche un po' a rendere questo gioco ancora più conosciuto da voi, il Sous les Manches. Quindi base, dai, che ci piace. Il concetto è questo: su una base un po' zarra che ci ricorda i tempi in cui andavamo a divertirci in discoteca, noi vi chiediamo di parlare, urlare, cantare come fanno di solito i vocalist, quindi con quell'atteggiamento lì fiero, e però dovete farlo sulla base della vita vera, cioè come parlerebbe un vocalist, ma con quelli che sono i momenti di ogni giorno. Sentiamo voi.
1: Ben welcome Milo da Vigevano, this day is your day. Sto finendo di montare i seggi per le votazioni comunali di domenica e voi ci sarete, eh? Yes.
0: Io giuro, questa cosa segnatevela, che nel caso avessi bisogno io voglio il numero di sto ragazzo qua, che già mi inizia con ben welcome, per me già, cioè, già assunto, capito? È splendido.
2: Dai ragazzi, chi si è preso una cotta per la ragazza di una tua amica dal tronde lesbica sulle mani.
0: Meraviglioso, poi.
3: Raga, melone e dai, sulle mani.
0: Io un po' me la ricordo lei, perché ieri, se non vado errato, ce l'aveva su con il caffè, oggi con il melone, perché ha quel suo taglio, quel e che comunque ha il suo stile. Allora, per me siete meravigliosi. Io non riesco mai a capire, ogni tanto, quando le cose mi piacciono molto, dove finisce il gusto di farle io personalmente e dove finisce la voglia da parte vostra di mandare i messaggi. Ma continuate a farlo. Al 331 80 90 101 vi vogliamo vocalist della vita vera con le basi zarre qui su R101.

David, Thailand e Rogers qui su R101. Tra un po' ancora tanti altri messaggi al 331 80 90 101 che voi vi trasformate appunto in vocalist. Ok, vocalist però della vita vera, vi aspettiamo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lavorare da casa sembrava un sogno.
2: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
4: A buon'ora!
5: Dai, che devo pure pisciare.
4: Dai.
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pezzo incredibile questo di Marie Carl Dubaldo degli anni 90, The Rhythm Is Magic, che peraltro era anche nella colonna sonora del Ciclone, il primo film di Leonardo Pieraccioni. Va bene, siete qua su R101 con me, Fabio De Vivo, nei bonassi di R101. Musica che ci sta. Mamma mia, io perché sono sempre stato un amante della musica house, ho messo per una vita musica house nei locali, insomma adesso mi viene anche un po' la lacrima. Devo dire che The Bomb l'apprezzo particolarmente. Perché questo disco in sottofondo? Perché vi abbiamo chiesto anche oggi di diventare vocalist per un giorno. La vostra vita vera in chiave da vocalist.
1: Oggi diretta a Milano per l'esame da guida turistica! Dai!
0: Su il patentino!
2: Sì, è finita la scuola! Andiamo al mare!
0: Anche questo mi piace perché voglio giusto festeggiare.
3: Dai ragazzi, oggi venerdì si fa un viaggio e si fa più tardi del solito!
0: Facciamo la notte! Cioè, tutte quelle robe lì che funzionano anche nella vita vera. Poi!
4: Madre e figlia sulla seconda corsia Milano-Bologna vanno al concerto di Vasco!
5: Vai! Sulle mani!
0: Mi piace, se poi finite con questo sulle mani, devo dire che è una cosa che apprezzo particolarmente perché è un caposaldo appunto del vocalist. Le mani, un saluto al tavolo, il nome del locale che potremmo chiamare R101 Club per l'occasione. Insomma, vocalist per un giorno, vi vogliamo così al 331 80 90 101.

Appena ascolto Dua Lipa Love Again qui su R101, voglio anche comunicare che il mio algoritmo di Instagram è tornato. Ascolto Dua Lipa Love Again qui su R101, voglio anche comunicare che il mio algoritmo di Instagram è

0: 2026, se volete fare i vocalist è 2026, ok? Questa è una skill che vi do. Bello! Cos'è? You See the Trouble with Me di Barry White. Vabbè, Black Legend, dai!
1: È per ognuno che da ora fino alle 4 sì. È in a casa, in attesa.

0: mi piace anche questo, bravissimi. Vabbè, vi prometto che settimana prossima, non sappiamo ancora quando tornerà questo sulle manche, vale a dire il momento in cui vi mettiamo nella condizione di fare i vocalist qui su R101. Il ritorno di Baby K, torna lei qui con noi appunto nei buonazzi di R101 con un pezzo che si chiama Tuca Macarena. Lo ascoltiamo e probabilmente lo balliamo.
1: Ciao.

Oh, io alla fine ho sperato fino all'ultimo che arrivasse Giusy Ferrari con un paio di vocalizzi, però niente, vabbè, il pezzo nuovo, tutto nuovo di Baby K senza featuring, si chiama Tuca Macarena qui su R101.

0: Chiudete gli occhi, immaginate il blu dell'orizzonte e il profumo del mare. La vostra vacanza inizia ora ed è più semplice di quanto pensiate. Con Traghetti Lines trovare il traghetto perfetto è un piacere. Un unico sito dove confrontare orari e prezzi di 2500 rotte marittime per il Mediterraneo e per i mari del Nord. Scegliete la vostra meta, prenotate in un click e iniziate a sognare. Che aspettate? Siete pronti a partire? Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
1: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Il pomeriggio da noi è solo good time. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche...

0: qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Il caldo ti rallenta.
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
24: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
25: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: che canzone che ti fa stare bene, incredibile, che sta arrivando. Ci avete messo il vostro mandando un messaggio al 331 80 90 101. Vediamo chi c'è.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino, e la vorrei dedicare a una persona speciale che vi sta ascoltando.

0: Giù Giordano, andiamo a lavorare tutto il weekend.
1: Comunque io devo dire che quando sento la frase giù il gettone mi fa sempre molto ridere, perché quella classica del giostraio quando poi deve partire l'autoscontro. Va bene, Gigi D'Agostino, manco a doverlo presentare, però insomma l'Amour Toujours forse è il suo pezzo più famoso in assoluto, nonché uno di quelli più famosi di tutto il panorama dance della musica italo dance. Vabbè, la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, bravissimi, al 331 80 90 101. Non potevamo non uscire da questo disco se non con un ultimo messaggio da vocalist di quelli che avete mandato voi, e che vi prometto settimana prossima rifaremo ancora una volta, perché piace un sacco. Piace anche internamente qui in radio sta roba qua che facciamo fare i vocalist, quindi la portiamo avanti, ma ce la teniamo soprattutto molto stretta. Arriva Annalisa, sinceramente, su R101.

Smith con il Neil Horan qui con Drive Safe per andare a chiudere questa settimana intera dei bonazzi di R101. Oggi da solo, ma da lunedì sarò qui e tornerò con Sabri Bambi, che è un po' la terza bonazza per eccellenza. Un saluto anche al mio partner in crime, il Musazzi, e noi ci ritroviamo sì settimana prossima. Vi lasciamo in ottime mani perché arriva il Good Times con Marco e Melita. Un saluto e ringraziamento anche a Roberto Bussolati, la redazione, l'autorato, e Pari d'Ausili in regia. Questa sera, tra l'altro, c'è il Made in Italy alle 20, qualora vogliate ballare un po' qui su R101. Vi auguro un grande weekend, divertitevi alla stragrande come sempre.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone è esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni, Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion, in Svizzera, l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: È l'energia del pomeriggio qui su R101 che inizia un minuto dopo le 14. Il Good Times, Melita Toniolo.
1: Buon pomeriggio.
0: Marco Santini, ciao a tutti. Parli di regia, però ho detto l'energia, Meli.
2: Insomma.
1: Oggi voglio parlare così ai nostri ascoltatori, ai nostri amici di R101.
0: Bene, allora la porta è lì, puoi uscire, grazie. Appuntamento.
1: Perché oggi sono romantica.
0: Sì, sei romantica,
1: ho
0: dai.
1: Un abbraccio.
0: Sì, un abbraccio. Vieni sì. Che te lo do, vieni, oh, vieni, vieni. Un abbraccio
3: bello,
0: sul canale
3: finalmente.
0: 67.
3: Dai, per favore, del andare.
0: Vabbè, ma signora, un po' di amicizia la dobbiamo anche mostrare, vera però, tra l'altro.
1: Un abbraccio, ragazzi, anche a tutti voi che ci state ascoltando, che avete acceso anche la TV, canale 67 del Digitale Terrestre, e che aspettate, come sempre, anche la nostra polemica delle ore 15.
0: Oggi, vi dico solo, vi portiamo in un posto meraviglioso.

0: Justin Timberlake, Mirrors, R101, il pomeriggio con noi ragazzi, che vi accompagniamo verso il vostro weekend, qualsiasi cosa abbiate in programma di fare, ma veniamo a noi.
1: Volevo dirti, sai cosa faccio in questo mio weekend?
0: Ti
1: sai
0: sposi?
1: Cosa faccio domani?
0: Ti sposi?
1: No, perché mi manca
0: ti
1: la materia
0: fidanzi?
1: Prima. No, sai dove vado? Lo posso dire dove vado?
0: Lo dico io.
1: Lo sai già?
0: Al
1: muretto di Jesolo, ragazzi, non ci vado da credo...
0: Scusa.
1: 25 anni, ma c'è il raduno dei DJ storici.
0: Appunto, in effetti stavo dicendo, pari, quando si dice muretto di Jesolo doveva partire una base,
1: esatto.
0: House. Dimmelo domani.
1: No, lo so, è molto spontanea perché per me è un evento, soprattutto arrivare sveglia a luna, che partirò
0: luna
1: da Treviso a luna di notte, ma non ce la farò mai. Come faccio a stare sveglia fino
0: si
1: a luna?
0: Si può fare, ci sono dei metodi molto, diciamo, pratici per rimanere sveglia, bere caffè, per esempio.
1: Sì, è vero.
0: O quelle cose,
1: però
0: quegli intrugli che beve paride.
1: Andava di dirlo perché non vado in discoteca da.
0: Bene, ma
1: un
0: non
1: sacco
0: è il tema,
1: tempo.
0: Amici, non
1: così.
0: Sono le discoteche il tema della polemica di oggi, no, non
1: però
0: ce ne frega niente.
1: Potrebbe essere un'attività,
0: esatto,
1: da fare in vacanza.
0: Sì, sì, parleremo di vacanze, parleremo di un posto meraviglioso che ieri è salito alla ribalta della cronaca, perché un personaggio ha fatto una cosa, quindi lui è lì, fa le sue belle vacanze milionarie, eccetera, eccetera. Quindi noi ci colleghiamo.
1: E gioca con delle palline.
0: No. Vabbè, ma allora,
1: dirlo.
0: Sì, abbiamo già detto la
1: ma
0: notizia.
1: No,
0: lo sanno tutti,
1: ma
0: dai.
1: Non sanno nulla.
0: Come non sanno nulla? Come non sanno nulla?
1: Io non la sapevo, quindi non la
0: ma
1: sanno
0: perché
1: neanche
0: tu
1: loro.
0: Non leggi niente, i nostri ascoltatori
1: che
0: sono
1: da fare.
0: Preparatissimi.
1: Allora, signori, la domanda che vogliamo farvi è questa.
0: Sì.
1: Qual è l'attività più inutile da fare in vacanza?
0: Parto io. L'attività, secondo me, più inutile da fare in vacanza, e so che adesso mi criticherete tutti, svegliarsi presto la mattina per fare sport.
1: Oh,
0: no,
1: bravo.
0: No,
1: no, io
0: no
1: sto con
0: anche
1: te.
0: Paride che è sport. Non si fa. Non si. No,
1: sì, no,
0: no.
1: È
0: no,
1: già
0: no,
1: Paride
0: no.
1: Arrabbiato, già vuole andarsene.
0: Bisogna
1: te lo
0: riposarsi
1: dico,
0: in
1: regista.
0: Vacanza, non svegliarsi a correre.
1: Sono d'accordo con te.
0: Lì, dai,
1: sono d'accordo con te. Ma vogliamo sentire voi quali sono le vostre attività o le attività che dite: no, no, questa è davvero inutile. Io sono in vacanza, non si può fare.

0: David Guetta, Save Me Tonight, R101, venerdì pomeriggio. Questo è il suono del venerdì, senti?
1: Vero, che ci fa anche mamma mia, che energia,
0: ballare, wow. E stiamo già sentendo un po' di vostri vocali al 331 80 90 101. A proposito di
1: attività più inutili da fare durante le vacanze, perché abbiamo chiesto questo, perché la nostra polemica parlerà proprio, insomma, di questo argomento.
2: L'attività più inutile da fare in vacanza è fare attività. Quando sei in vacanza, si è in vacanza, non si fa nulla, si mangia e si dorme. Ciao ciao, Kilda Piacenza.
0: Qualcuno ha scritto: leggere non esiste,
1: si fa a casa.
0: Io non sono d'accordo, però non è un'attività inutile.
1: Sì,
0: è
1: no.
0: Bello leggere, anzi, hai tanto tempo a disposizione.
1: Secondo me si fa più in vacanza
0: che a
1: casa. Poi,
3: secondo me, rispondere al telefono e usare il computer di lavoro, ovviamente, no, in vacanza non esiste.
0: Non esiste.
1: Poi qualcuno dice: sistemare la camera dell'hotel e pulire il bagno.
0: Beh, è un'attività inutile. Cioè.
1: Sì, però tanti è vero che in hotel iniziano a sistemare la camera, no?
0: Sì.
1: È giusto che
0: non si fa
1: in hotel, no?
4: Ciao Melita e Marco.
0: Ciao.
4: Secondo me l'attività più inutile da fare durante le vacanze è proprio fare shopping. Oh, shopping si fa prima di partire in vacanza.
0: Beh,
4: ragazzi.
1: Vero.
0: Sì, anche.
1: Anche
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Le valigie, soprattutto quelle delle donne, sono davvero misurate al millimetro.
0: Al millimetro.
1: No?
0: 331 80 90 101, abbiamo solo cominciato. Continuate a dirci l'attività più inutile
1: da fare durante la vacanza, ragazzi.
0: Mm.
1: Sono tutti d'accordo con lo sport. Comunque, lo sport.
0: Sport.
1: No,
0: tutto, ma non in vacanza. E dai.

0: e Jazz Might su R101, le 14:19. Tutti voi che ci state raccontando qual è l'attività più inutile da fare in vacanza.
1: Ciao, io sono Leonida da Milano. Ciao. E secondo me l'attività più inutile da fare durante le vacanze sono i compiti. Ciao.
0: Bravo. Soprattutto per i genitori, non solo per voi.
2: I compiti, se è una vacanza
0: è una vacanza,
2: si fanno i compiti. Dai.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 13 giugno, via. C'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
12: Super conveniente Navità.
13: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
18: Sì.
17: Quando ti dicono che è misura.
18: Sì.
17: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
21: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
22: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Certe notti, Ligabue, R101, wow. 14:28, questo è il Good Times, sempre con Marco Santini, Merita Toniolo e Paridino in regia. E poi, insomma, ci siete tutti voi che al 331-8090-101 ci state raccontando un pochino quali sono le attività più inutili, ma davvero inutili da fare durante le vacanze.
1: Sì, ve lo stiamo chiedendo perché alle 15 arriva la polemica e parleremo di un grande personaggio che è a Capri in vacanza e ha fatto una cosa. Ne parliamo, ovviamente, come sempre apriremo il nostro grande dibattito, ma intanto 331 80 90 101, sentiamo voi.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Io una cosa che proprio trovo pazzesca, ma che sento fare spessissimo, sì? È controllare il meteo. Eccomi. Di casa. Ma se sei in vacanza, ma cosa ti interessa mai sapere se a Milano piove o fa il sole o c'è l'afa? Cioè,
0: raga, ve lo giuro, frega? Anche stamattina che ero altrove, io guardavo
1: altrove.
0: A Milano, che
1: eri a Bologna,
0: che ne sai tu?
1: No?
0: Che ne sai?
1: Vabbè.
0: No, dicevo, che ne sa che tempo fa Milano, a Seregno, a
1: sì,
0: Treviso,
1: ma è un'attività inutile, è inutile.
0: Però io guardo sempre.
1: In vacanza è inutile controllare che tempo c'è.
0: Io tutti i giorni.
1: Dove vivi tutto
0: anche
1: l'anno.
0: Da Seregno a Milano.
1: Mamma mia, poi.
3: È la cosa più inutile da fare durante una vacanza, ed è bellissimo non poterla fare, è pulire il vetro della doccia.
0: Ma signora, amica mia, ma perché?
1: In
0: perché?
1: Che senso?
0: Io non lo lavo mai il vetro.
1: No,
0: della
1: ma lei
0: doccia.
1: Dice in effetti è inutile. È inutile.
0: Ma
1: poi.
4: Per me la cosa più inutile anche in vacanza è stare fermi sul lettino sotto il sole a far niente.
0: Ragazzi, è la mia attività preferita e non vedo l'ora.
1: E
0: non
1: poi,
0: vi dico quando, ma di partire subito e buttarmi in spiaggia.
1: Poi, a proposito di qual è l'attività più inutile da fare in vacanza, fare il riposino pomeridiano. Dice, io mi devo godere tutta la giornata per intero.
0: No,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: No, no, no.
5: I

0: Shakira, Cardi B, punteria R101.
1: Un po' a regina, vero?
0: 14:36. Non ho capito.
1: Assomiglia un po' a regina, alla nostra regina.
0: No,
1: Shakira.
0: Regina assomiglia a Beyoncé. Punto.
1: Ah, ecco. Okay. Anche un po' Shakira, secondo me.
0: Allora, qual è l'attività più inutile da fare in vacanza? Ve lo stiamo chiedendo perché sta per arrivare piano piano la nostra polemica, come tutti i giorni alle 15. Il tema sarà appunto vacanze, un personaggio famoso che è a Capri e ha combinato qualcosa che per molti è stato giudicato gravissimo. 331 80 80 90 101, sentiamo voi. Vai.
2: L'attività più inutile da fare durante le vacanze, secondo me, è guardare la TV. Ciao, Magda da Catania.
1: Bravo. Brava, Magda, brava.
0: Ah, Magda?
1: Magda.
0: Magda?
1: Magda.
0: Magda?
1: Magda.
0: Meravigliosa cheat. Poi qualcuno scrive, Meli, la valigia.
1: La valigia.
0: La cosa più inutile da fare in vacanza è la valigia.
1: Per tornare a casa. È un po' triste anche.
0: È anche un brutto momento.
1: Sì.
0: E qualcun altro dice, la cosa più inutile da fare in vacanza è passare più tempo a fotografare il tramonto che a goderselo. Ed effettivamente è vero.
1: È vero, è
0: Siamo
1: vero.
0: Lì per cercare lo scatto perfetto e intanto il tramonto
1: se ne va. Vabbè, continuate a raccontarci quali sono le attività inutili da fare in vacanza al 331 80 90 101.

0: Buon vento!
1: Alfa e Giova, buon vento, la loro nuova su R101. E voi che ci state dicendo le attività più inutili da fare in vacanza?
2: Ragazzi, assolutamente fare le foto al cibo. Posso capire se vai in vacanza in Vietnam e fotografi le specialità del Vietnam, ma fare le foto in Calabria agli stessi piatti che mangi a casa mi sembra un po' inutile.
3: No, io lo trovo una cosa molto interessante, molto!

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Made in Italy. Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché...
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ah, sei balconi, è un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
16: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: stare bene.
1: Su R101, a proposito di attività, non è mai inutile segnalarci le vostre canzoni che vi fanno stare bene. Come ha fatto lei?
2: Sono Fiammetta d'Arpallo. La canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è Africa dei Toto. È un dolcissimo ricordo di quando ero ragazzina e avevo il mio gruppetto di amici, e quando la ascoltavo stavo veramente bene. Un bacio a tutti.
1: Grazie.
2: Da Fiammetta.
1: Ciao.

0: Con la canzone che ti fa stare bene siamo andati nel 1982, Toto, Africa, e quindi vi ringraziamo sempre perché ci facciamo davvero dei bei viaggi anche durante le nostre vacanze con queste canzoni.
1: 1982, capolavoro assoluto. Amici, stavamo parlando di attività inutili da fare in vacanza. Sentiamo ancora una di voi, vai.
2: Fare il bagno in piscina quando il mare ce l'hai a due passi. Ciao Marisa.
1: Marisa dice
0: vabbè,
1: fare il bagno in piscina.
0: È una questione di gusti, però.
1: Sì, anche assolutamente. Tra poco invece sta per arrivare la polemica. Oggi ovviamente vi portiamo in vacanza, tra virgolette, in un posto meraviglioso, Capri, dove lì c'è insomma un personaggione famoso, appunto, in relax, in vacanza, che ieri ha combinato, secondo qualcuno, una cosa molto molto grave.
0: Ma ne parliamo tra pochissimo, ragazzi. Già. Perché tra 9 minuti esatti parte la nostra polemica. Ma prima la musica di R101.

0: 14:58, ragazzi, questo è il Good Times con Marco e Melita, Paride in regia. E poi ci siete tutti voi che lo so già, lo sento sì, l'odore, sì, sento il profumo, sì, di chi vuole aspettare, ascoltare,
1: vuole
0: la nostra polemica.
1: L'ultima polemica di questa settimana, amici, che sta per arrivare tra pochissimo, più volte annunciata. Andremo in un posto meraviglioso, uno dei posti più suggestivi al mondo, Capri, perché da
0: bellissima
1: quelle parti, insomma, c'è un grande personaggio dello sport che sta facendo un po' di vacanze, un po' di relax. Ecco perché vi abbiamo parlato di attività inutili da fare in vacanza, che ha fatto molto discutere. Ieri è uscito questo video e anche noi lo commenteremo e vi diremo che ne pensate, da che parte state, cosa bisogna fare a tal proposito.
0: Cosa bisogna fare? Lo scopriremo tra pochissimo. Intanto c'è la musica Pink.

0: Try Pink su R101 1502 il Good Times. Marco e Melita, siamo pronti amici per così mettervi sul piatto anche oggi la nostra immancabile polemica.
1: Sono diventate,
0: portiamo a Capri.
1: Andiamo lì perché sono diventate virali le immagini che riprendono LeBron James.
0: Chi è LeBron James, Meli?
1: Un giocatore di basket.
0: Il giocatore di basket, uno dei più forti in attività, il mitico LeBron James.
1: Mai visto vita mia. Giocare a golf a Capri davanti ai faraglioni.
0: Giocare a?
1: Golf. È un'immagine che farà sicuramente il giro del mondo, ma che racconta anche quanto il mare di Capri sia trattato spesso come un set turistico dove tutto è concesso, tutto è permesso. Il presidente Legambiente Campania dice: sicuramente la scena di un campione internazionale che gioca a golf davanti ai faraglioni farà sorridere o meravigliare in tanti, ma pone anche una bella riflessione, perché come noi da anni chiediamo che a Capri venga istituita un'area marina protetta, perché un luogo così fragile non può restare senza regole e soprattutto dove tutto diventa possibile.
0: Questo, amici, è il tema che chiude la nostra settimana e apre ovviamente questa polemica del venerdì. LeBron James che gioca a golf con alle spalle i faraglioni. C'è questo video, insomma, se andate sui suoi social lo vedrete, potete guardarlo con i vostri occhi. E che ne pensate? Meli, tu che ne pensi? Cioè, quando hai visto questo video, che ne pensi?
1: Mi sono meravigliato, ho detto non si fa, perché a me, io Capri la rispetto e bisogna portare rispetto soprattutto anche al mare, capito? Non solo al posto in cui sei, ma anche al mare, ragazzi.
0: Il mare.
1: Importante.
0: Io invece, amici, ve lo devo dire proprio fuori dai denti, con tutto il rispetto. Io amo Capri, ci sono stato, ma non trovo niente di scandaloso in questa cosa. Perché poi, scusate, ma chi stabilisce che le palline, che LeBron James, le palline da golf, sono finite in mare? B. Le palline da golf potevano anche essere biodegradabili.
1: Lo sapevo.
0: C, essendo LeBron uno che ha una disponibilità economica molto ampia, può essere che abbia detto a qualcuno di buttarsi in mare a recuperare le palline da golf. Quindi, ecco perché io sto. Ma ragazzi, ma
1: tutto perché dobbiamo pensarla in modo diverso.
0: Ma non è vero, posso dire la mia. Io sto dalla parte di LeBron James.
1: Bene, invece voi da che parte state? Che cosa ne pensate di questa bellissima polemica che vi abbiamo presentato oggi? Facciamo salire la nostra Claire delle polemiche. Io ho paura che arrivino delle
0: entrare tutte le palline da golf che sta lanciando dal suo yacht in questo momento LeBron James in quel di Capri.

goes. Enjoy the music. 101. Io sono magico, italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, R101, 15 e 11, il Good Times, Melita e Marco, tutti voi che state per partecipare, ovviamente come tutti i giorni a quest'ora, alla nostra polemica.
1: Ah, oggi una partita di golf.
0: No, oggi sì, ci occupiamo anche di una partita di golf giocata sul suo yacht gigante da LeBron James, che si trova in vacanza in Italia, appunto a Capri in questi giorni. Posta un video sui suoi social che genera sdegno, scalpore, interviene Lega Ambiente, dice non puoi giocare a golf in mezzo al mare, poi magari quelle palline finiscono appunto dentro nel mare, il pesce, tutto, cioè non si può fare quella cosa, è gravissima. Che ne pensate voi? Vi abbiamo chiesto da che parte state. 331 80 90 101, direi di cominciare il nostro grande dibattito. Vai, vai.
2: Io non credo che giocare a golf davanti ai faraglioni o dove abbia giocato LeBron James causi disastri ambientali o danneggi l'ecosistema. Sicuramente saranno tante altre cose che danneggeranno l'ecosistema.
1: Ho capito, ma tutto sommato le palline di LeBron, le palline
0: sa,
1: di qualcun altro.
0: Cioè lui nel video si vede che lui scaglia la pallina dallo yacht, ma non si sa se è finita effettivamente in mare. Cioè chi lo dice?
1: Scaglia la prima pallina.
0: Bisogna fare un'inchiesta grande.
3: Allora, secondo me, se gioca con i faraglioni alle spalle e le palline non vanno in mare e ha pagato un mucchio di soldi, ben venga la pubblicità per Capri. Anche se a Capri non serve, perché è meravigliosa.
0: Ciao. Beh, ragazzi, scusate, l'indotto che porta un personaggio come LeBron James sull'isola di Capri. Provate a pensare a questa cosa.
1: Ho capito, ma la conoscono tutti Capri, non ci serviva LeBron con le sue palline.
0: Ho capito, però bisogna anche pensare a questo aspetto.
4: Allora, io credo che a prescindere ogni posto, soprattutto che ha una flora, una fauna delicata e comunque molto fragile o quello che è, va rispettata. Non è perché uno ha i soldi o non ha i soldi, tutto gli è dovuto, per cui li rispettano tutti come li rispettiamo anche i poveracci.
1: Brava.
0: I poveracci.
1: Ecco, anche qualcuno, noi poveracci.
0: Qualcuno ha scritto che se ne torni a casa sua a giocare a golf. Bene, c'è un clima molto disteso ed è solo l'inizio della nostra polemica.
1: Continua, ragazzi, qui su R101. Diteci cosa ne pensate, diteci da che parte state al 331 80 90 101. Intanto c'è lei, Taylor Swift.

0: The Fate of Ophelia su R101, le 15:17, ed è già partita la nostra polemica perché sono diventate virali, insomma, le immagini di LeBron James.
1: Cioè, fatemi capire, questo tirava le palline senza la buca a cui mirare? Cioè, dallo yacht tirava le palline?
2: No, c'era uno in mare con la bocca aperta.

0: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
1: Parti e se ti cancellano il volo?
2: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il nostro doppio Smashburger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato. Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
16: R101 Meteo.
17: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello sulle regioni meridionali, ampie schiarite anche su Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto dell'Italia nubi sparse, accompagnate da piogge e rovesci intermittenti su Lombardia orientale, nord-est, aree interne e adriatiche del centro. Tendenza a un'attenuazione progressiva dei fenomeni che però saranno sempre possibili. In giornata qualche breve e debole pioggia non esclusa sulla Sardegna. Temperatura in leggero calo su centro-nord e Sardegna, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. Caldo al sud, con temperature anche oltre i 30 gradi, prossime ai 35 in Sicilia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
16: R101 Meteo con
18: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Aerosmith su R101, 15:26, che capolavoro ragazzi, da un film meraviglioso, Armageddon. Nel Good Times siamo noi, Melita e Marco, pari di regia, c'è la nostra immancabile polemica a quest'ora e ci stiamo occupando insomma di LeBron James, grande sportivo, insomma campione di basket americano, che in questi giorni è in vacanza nel nostro paese, si trova in quel di Capri con questo suo yacht meraviglioso, gigantesco, e che fa una cosa: ieri posta un video dove si vede lui che direttamente sul suo yacht, dal suo yacht, gioca a golf e con alle spalle i faraglioni, quindi questa cornice pazzesca,
1: bellissima.
0: Lui lancia le palline in mare, al punto che insomma qualcuno dice: ma non si fa quella cosa lì, sta inquinando. Interviene addirittura Legambiente, che dice che questa è una cosa insomma molto grave, un'immagine
1: che ha fatto un buco nell'acqua.
0: Andava tutto bene fino a un secondo fa, insomma una cosa che non si deve fare. C'è una lunga dichiarazione di Imparato, che è appunto il presidente di Legambiente, sì, Campania, che dice tutta una serie di cose. Vi abbiamo chiesto: che ne pensate, da che parte state, vi sembra una cosa grave? Io ho detto di no, perché poi non c'è neanche la prova che qualcuno insomma abbia visto queste palline cadere in mare, può essere che siano state recuperate da uno del team di LeBron. Tu invece Meli dici è una cosa,
1: penso, però, una cosa che
0: minaccia l'ecosistema.
1: Ma poi non si fa, perché poi ti imitano tutti questi ragazzini con i cellulari.
0: Vero, può succedere, emulazione, vai.
2: Tutto bello, tutto lo sportivo, tutto a posto, bella tutta la situazione, ovviamente a Capri eccetera, nessun danno, credo, sì. Ma se le palline realmente sono state buttate a mare così, non credo, è un professionista, sì, non credo, ma se fosse così, mi auguro che sicuramente lui andrà a mangiare da qualche parte, sì, a base di pesce, cose del genere, aia, magari un bel ristorante, mi auguro che le stesse palline, no, che sono finite in mare, gli vengano messe nel piatto.
0: Eccolo là, lo sapevo.
1: Bel punto di vista.
3: Con questi prepotenti che solo perché hanno dei soldi credono di fare quello che vogliono. Il mondo è di tutti, anche del più povero, e sta gente qua dovrebbe pagare milioni di multe.
0: Milioni di multe per LeBron James. Ancora
4: non so se sia vero, ma un mio amico l'ha visto in Sardegna giocare a golf, le palline che finivano in mare, aveva il suo schiavetto che col gommone andava a recuperarle. Ciao, Michele da Varese.
1: Ma il tuo amico è Santini?
0: Michele, è quello che ho detto io, cioè cosa ne sappiamo noi vediamo solo un frame.
1: Ma cosa fa? Ma si lancia, ma ragazzi, giù nell'acqua.
0: Ma l'equipaggio, dai, l'equipaggio che è a bordo di questo yacht gigante, che è grande come Seregno, cioè ha un numero impressionante, sterminato di persone, anche secondo me uno che può recuperare le palline, che si butta e con la bombola va giù.
5: Secondo me giocare a golf davanti ai faraglioni su una barca è semplicemente da coglioni, ecco, non è da inquinatori, perché dimmi il senso di tirare una pallina così a caso nel mare.
1: Dimmelo, dimmi, infatti io vorrei saperla. Vabbè, ma soprattutto giochi a basket e continua,
0: sì,
1: a giocare,
0: vabbè,
1: a basket,
0: ma allora non si
1: fai
0: può...
1: il centro
0: quando
1: da
0: si dice
1: parte,
0: che in suo paese non si può più fare niente, è la verità. Ma manco a golf può giocare LeBron James, manco a golf.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Coma cose, posti vuoti, R101, la nostra polemica. Sono diventate virali le immagini che riprendono LeBron James giocare a golf a Capri davanti ai faraglioni.
1: A bordo del suo yacht.
0: Esatto. Ovviamente è intervenuta anche Legambiente Campania, non molto d'accordo con questa scelta, insomma, di LeBron. Vogliamo sapere da voi che cosa ne pensate. Continuiamo a sentirvi.
2: Secondo me è forse più criticabile la spocchiosità del gesto di giocare a golf davanti a un posto così meraviglioso, piuttosto che il reale inquinamento che può dare una pallina da golf.
1: Il gesto per lui è più grave, il gesto forse fatto.
3: Io credo che soldi o non soldi, anzi a maggior ragione se hai soldi, sì, sei qualcuno, devi portare rispetto, che sia il mare, che sia una persona, che sia la montagna, qualunque cosa essa sia, devi portare rispetto.
1: Vabbè,
3: e non si gioca a golf in mare.
1: Ma non ha fatto niente, cioè non ha mancato di rispetto.
0: Sentiamo voi.
4: Cioè, vi preoccupate di quanto può inquinare 10 palline di plastica,
1: sì,
4: del diametro di 2-3 centimetri,
1: sì,
4: e non vi preoccupate di quanto inquina lo yacht, che poi secondo me è una nave di LeBron James.
1: Bravo, ho capito.
4: Del diametro di 2-3 centimetri,
1: sì,
4: e non vi preoccupate di quanto inquina lo yacht, che poi secondo me è una nave di LeBron James.

0: Drop Dead, la nuova di Olivia Rodrigo su R101. La polemica di oggi: LeBron James che a Capri dal suo yacht gioca a golf. Che ne pensate voi? Vai.
1: Devo ringraziarvi ragazzi, perché oggi capiamo la differenza tra un arricchito e un signore. Questo è un arricchito. Io modestamente sono un signore, non lo farei mai, ma questo è un arricchito. Ciao, grazie. Andrea da Sondrio.
2: Bravo,
1: ciao,
2: Andrea.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio. Cari amici di R101, dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Cari amici di R101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati!

0: data 7 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
4: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant based all'italiana.

0: canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101. Beh, senti qua.
1: Ciao ragazzi, ciao. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Mary dei Gemelli Diversi. Grazie, ciao. Mary, Mary, è andata a

0: Versi, Mary, R101, la canzone che ci fa sempre stare bene dal 2003. Grazie ovviamente ancora a voi che ci fate riascoltare ogni ora queste canzoni. 331 80 90 101 è il numero. Chi è?
1: Disagio, c'è profondo disagio no, in giro.
2: Per la polemica, per la polemica ragazzi.
0: Abbiamo parlato di LeBron James in vacanza a Capri.
2: Si è messo a giocare a golf.
0: Ieri posta un video sui social, sui suoi social, dove gioca dal suo yacht
2: lanciando
0: la pallina, giocando a golf, Lega Ambiente, insomma Campania attacca, dice non si può fare quella cosa, e l'abbiamo chiesto anche a voi che ne pensate.
3: Desta preoccupazione sapere che sia mossa anche da Lega Ambiente, perché da napoletano la cosa dovrebbe toccarmi visto che è successo a Capri, ma posso garantirvi che LeBron James non è un idiota e che quelle palline vengono utilizzate proprio per quello scopo, perché sono biodegradabili. Bravo. Si sciolgono in mare e diventano mangime per chi popola quel mare.
2: Allora, prima di tutto, quel posso garantire perché chi sei? Sei amico, eri sopra lo yacht?
0: Lo sa, lavora per LeBron James.
2: Come fai a sapere tu che quelle palline sono biodegradabili?
0: Lui è uno di quelli che si tuffa in mare se c'è bisogno di recuperare cose.
2: Allora va bene.
0: No, perché ci sono anche, per chi non lo sapesse, le palline da golf biodegradabili che non inquinano, ok? Comunque LeBron,
2: così posso andare anche a Jesolo adesso con queste palline a LeBron giocare dal mio pedalò.
0: LeBron, ti ho difeso per un'ora, il minimo che puoi fare è pagarmi una pizza, cioè a Capri. Cioè, va bene.
2: Beh, che costa già tantissimo, sì, tra l'altro.
0: Finisce qui la nostra polemica, ma poi come sempre lunedì ritorniamo e ripartirà un'altra grande settimana di grandi discussioni, di grandi temi con tutti voi lì fuori al 331 80 90 101. Ma intanto la musica, Sabrina Carpenter.

0: Brancale, Levante, Delia qui su R101. Purtroppo a chiudere il nostro Good Times di questa settimana, già, venerdì 5 giugno, ma ovviamente ci rivediamo quando, Santini?
1: Allora,
0: quando?
1: Ci rivediamo e risentiamo lunedì alle 2 su R101 con il Good Times, e tra poco c'è la zia Manu, ma io per citare appunto la Brancale, Levante e Delia, torno al mio paese, torno lì dove mi sta aspettando lui. Sì, devo andare, mi ha scritto.
0: Ma chi?
1: James.
0: James LeBron.
1: James. Vado.
0: Ciao.
1: Buon weekend. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. In attesa della risposta di Putin a Zelensky, secondo Bloomberg il presidente ucraino dovrebbe incontrare nel weekend Starmer, Merz e Macron. Nel frattempo continuano i raid, con un altro drone esploso in Romania, nel porto di Costanza. Mosca accusa Kiev, che conferma: è nostro, ma è stato deviato dai russi. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion, in Svizzera, nuovo interrogatorio per i coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo per la strage di Crans Montana. Viene contestato ora a Jessica anche il reato di falso documentale. Avrebbe falsificato una fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente usata nel Constellation. Sono iniziate stamattina le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli arsi vivi lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, convalidati i fermi dei 2 pakistani indagati, emessa per loro l'ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, si ferma in semifinale la corsa di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri sconfitti in 2 set dalla coppia Granoyers-Zeballos. Alle 19 il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

La radio che ti fa stare bene. Buon pomeriggio, buon venerdì 5 giugno dalla vostra zia Manu. Molto felice di ritrovarci in questo appuntamento che vi ricordo, se è la prima volta che è arrivato, se magari siete aficionados, accade ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, con tutto il team, con Federica Salvi in redazione, con Paride Ausili in regia, con le canzoni scelte da voi per la canzone che ti fa stare bene e un po' di chiacchiere che scavano gentilmente nel nostro inside. Tra poco insieme, intanto Jay-Z.

La riascolterei all'infinito questa canzone. Felicissima di averla scelta per la playlist di oggi, di venerdì 5 di giugno, su R101. Cari amici, JC, Alicia Keys, Empire State of Mind, con me zia Manu, nostalgica newyorkese. È proprio una città che mi è rimasta nel cuore. Per quello parlavo della piacevolezza di condividerla insieme. Come state? Allora, è accaduto neanche 30 secondi fa, prima di accendere il microfono, una cosa che mi ha fatto pensare in qualche modo che possa essere collegata all'argomento di oggi. Io non riuscivo, per una serie di cose, sono un po' impedita io, ad accedere col computer, con tutti i documenti che mi ero preparata. Fede, che mi guardava dall'altra parte del vetro, frase anche molto retro che riguarda le radio, mi ha detto, ha schiacciato il tastino, mi ha detto: Manu, tutto ok? Sei in sbattimento? Hai bisogno una mano? Ti accendo un altro computer? Ecco, l'atteggiamento di Fede potrebbe essere un po' la partenza della chiacchierata di oggi. Di cosa si parla? Vi faccio una domanda. Cosa fate, come agite quando qualcuno vicino a voi, un amico, un collega di lavoro, il partner, un genitore, qualcuno a cui volete bene, che vi vuole bene, è di cattivo umore? Ora, io non ero di cattivo umore, ero solo un po' lievemente in difficoltà. Come agite? Siete tra quelli che non ti preoccupare, me ne occupo io, l'aggiusto io, mettiti nelle mie mani? Siete tra quelli che vedono il malumore, il muso no lungo, e quindi magari si arrabbiano di più e dicono: oh, ma che cavolo me lo tieni sto muso, allora ti metto il muso anch'io? O siete tra quelli abbastanza indifferenti, al di là per esempio dell'affetto, dell'amore che vi lega? Ognuno ha il suo modo. Raccontatemelo, se vi va, al 331 80 90 101 attraverso nota vocale, è breve, così capiamo un po' la situazione, e poi vediamo se c'è un modo giusto e uno sbagliato.

traduzione letterale sogni febbrili, ovvero sogni un po' inquieti, potremmo anche definirli incubi. Fever Dream, Alex Warren su R101, ancora buon pomeriggio, 16 e 14 minuti, queste cari amici, con me zia Manu, abbiamo aperto questa diretta chiacchierando dell'arte del lasciare che gli altri siano di cattivo umore. Allora, non ho sotto mano, mi dispiace, lo cito dopo, perché questo studio deve essere citato, dovete andare sul profilo, sulla pagina web di questa specialista che è una psicoterapeuta, credo, e tra poco lo citiamo, cito nome e cognome per ringraziarle e per darvi anche la possibilità di approfondire. È uno studio molto interessante, vi dicevo, situazioni pratiche, il partner che magari rientra a casa, lui o lei è stanco, teso, e allora a quel punto tu che sei vicino non ti limiti ad essere Claudia Scarpati, grazie Fede, grazie Paride dalla regia, non ti limiti ad essere, a sentirti, come dire, a stare lì, ma ti senti dispiaciuta. Dentro di te è proprio, nasce tutta questa voglia di capire cosa è successo, soprattutto come puoi sistemare il suo malumore. Accade con il partner e quindi magari, che ne so, guardi bene come sta, lo ascolti, gli proponi soluzioni, ti faccio una cosa per cena più buona, non lo so, oppure cambi i piani della serata, sposti i tuoi bisogni per assecondare i suoi. E questo lo fai non solo col partner, può accadere anche con un amico o un'amica che magari ti racconta una cosa molto delicata, molto tosta, e tu non ti limiti, come in realtà ci dicono gli esperti sarebbe corretto mettere un limite, no? Alzare un piccolo muro, ma proprio per difesa, ma ti prendi tutto il delirio, tutto il dolore della persona che te lo sta raccontando, facendone proprio un cruccio che magari ti fa dormire male, che ti fa rimanere preoccupata per giorni. Ecco, è una cosa che accade a molti di noi, non è il modo migliore per approcciare a queste situazioni e ci accade per una ragione che vi racconto tra poco.

La traduzione letterale di questa canzone di Somber, Homebreaker, è rovina famiglie, che è un po' la conseguenza più estrema, quella che nessuno mai vorrebbe, che può capitare qualora i malumori dell'uno o dell'altro all'interno di una situazione familiare diventino così ingestibili da non essere risolti, praticamente diventare cronici. Continuiamo a parlarne insieme a cari amici su R101 tra poco.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, smart working. Un film di Svevo Moltrasio.
9: A buon'ora.
10: Dai, dai.
6: Dal 4 giugno al cinema. In presenza.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Il caldo ti rallenta.
15: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
21: Per molti il futuro è solo incertezza.
22: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
23: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
24: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
25: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
24: L'ha applicato da sola?
25: Ma certo, pennello, polso e voilà!
24: L'allievo che supera il maestro!
26: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
27: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
28: Che confusione sarà perché...
29: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
30: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
29: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
31: Super conveniente Navidad!
32: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
33: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
34: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Disco del 1998, queste farfalle nel video iconiche, questa canzone iconica di Des Reed e la sua carriera che si intitola Life, appena ritrovata su R101. A cari amici, 16:27 minuti, siamo in diretta chiacchierando di un aspetto della nostra vita che è abbastanza frequente, perché capita molto spesso in una normale vita con le persone care che abbiamo attorno di trovarci in una situazione dove lui o lei è di cattivo umore, e quindi noi cosa ci sentiamo di fare? Siete tra quelli predisposti a dare una mano e risolvere la situazione per gli altri, oppure aspettate che il malumore cali?
1: Io sono della Puglia, della provincia di Foggia, di Piccari, e sono una persona che, se so che un amico, un partner, chiunque sia in difficoltà ha bisogno di aiuto, mi metto a disposizione, l'ascolto e cerco di trovare una soluzione. A tutto c'è una soluzione.
0: A tutto c'è una soluzione. Leggo quello che gli esperti dicono a proposito di chi è solito, poi ognuno faccia le sue considerazioni perché è molto personale, no? Diciamo, provare a trovare soluzioni per le persone a cui vuole bene rispetto al loro malumore, rispetto al loro cattivo umore. Ci dicono che chi ha questa tendenza è una persona che nella stragrande maggioranza dei casi è cresciuta dentro una casa in cui l'umore di un genitore poteva trasformare la giornata di tutti. Ditemi se vi ritrovate. La mamma magari particolarmente triste e quindi caricava la casa di silenzio, il papà o la mamma, insomma l'uno o l'altro che poteva tornare arrabbiato, stranito, stufo, e ho detto eufemismi, e quindi magari la cena stessa, il momento di riunione familiare, diventava davvero un campo minato. Per chi è cresciuto o cresciuta dentro una famiglia in cui l'umore degli altri occupava tutto lo spazio disponibile, sicuramente si crea questa forma di, questa voglia di aggiustare le cose. Perché si crea? Gli esperti ci dicono: non perché le vogliamo aggiustare per gli altri, e questo non significa che non siamo generosi, ma perché vogliamo stare sereni, e quindi se sono sereni loro automaticamente siamo sereni noi. Non è l'atteggiamento corretto. Ci raccontano quale sia l'atteggiamento più sano per la persona che abbiamo a fianco e per noi. Tra poco. Volevo

0: Abracadabra, 16:36 minuti, benvenuti e buon pomeriggio a cari amici su R101 con la voce di Lady Gaga, con la vostra zia Manu, presente dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 in diretta. Per chi si fosse appena collegato, siamo partiti da un concetto importantissimo che riguarda tutti noi: l'arte di lasciare che gli altri siano di cattivo umore, senza per forza risolvere le situazioni più pesanti o comunque in qualche modo in sbattimento degli altri, anche perché fa bene a noi, ma fa bene soprattutto a loro. Accade perché abbiamo avuto un trascorso che sicuramente ci ha portato ad essere un po' crocerossine e crocerossini.
1: Ciao, sono Chiara. Io sono cresciuta con una mamma che aveva il silenzio punitivo, per cui quando lei in qualche modo si arrabbiava, voleva punirci, ci toglieva il saluto, la parola. E quindi adesso, quando qualcuno comunque ha le sue pause di silenzio, per me è una grande sofferenza ancora. Ci toglieva il saluto, la parola. E quindi adesso, quando qualcuno comunque ha le sue pause di silenzio, per me è una grande sofferenza.

la musica di R101 che segue le nostre chiacchiere. Non puoi salvarmi tu perché non sei Superman. Federica Abate, Superman, appunto su R101, cari amici. Tra poco continuiamo la nostra chiacchierata insieme.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati.

0: La signora ha svuotato gli scaffali!
1: Da non credere! È perché sta tornando! Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper!
0: Ecco, guarda qui! Pasta de cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi!
1: E succede anche sulla spesa online!
2: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
17: Qual è la canzone che vuoi ascoltare? Richiedila al 331 80 90 101.
18: La canzone che mi fa stare bene è I'm Still Standing di Elton John.

0: Ho passato un periodo, diciamo, brutto, stavo dicendo un'altra espressione, ma diciamo bruttissimo, ma sono ancora in piedi. Questa è un po' l'essenza, la resilienza che ritroviamo in questa canzone richiesta da voi. Canzone che ti fa stare bene, di Elton John, I'm Still Standing, su R101, e si parla un po' di questo, no? I periodi brutti, i periodi anche di cattivo umore capitano a tutti noi. Chi abbiamo vicino? Persone che ci aiutano a tutti i costi a risolverle, o persone che rispettano perché ci vuole un po' di spina dorsale per rispettare i confini anche di chi sta male e vuole un po' autorisolversi. Voi che tipi siete?
1: Antonio di Cagliari, beh, tutto dipende. Se mia moglie o mio familiare, un fratello o anche un amico caro sta male per qualcosa, io gli sto vicino e cerco anche di aiutarlo. Poi quando si risolvono le cose sono contento con loro. Io la penso così. Ciao.
0: La pensi così? Non è sbagliata, ma in realtà non c'è un giusto sbagliato. Stiamo solo capendo come ognuno di noi affronta la cosa. Però occhio, perché un conto è stare accanto, tu hai detto stare vicino, un altro è adoperarsi a tutti i costi per risolvere. Se questa seconda ipotesi, allora vuol dire che quel cattivo umore lo stai facendo diventare un tuo problema, in realtà è solo suo, andrebbe gestito dalla persona che ce l'ha. Tu gli puoi stare a fianco, dicono gli esperti, in tanti modi: restare nella stessa stanza, nello stesso letto, nella stessa giornata di una persona che sta male senza dover fare niente per sistemarla, senza intervenire, senza salvare, senza modificare noi stessi per adattarci al suo stato. Non significa essere freddi, ci dicono, non significa voltare le spalle, significa imparare un'altra forma di presenza, molto più matura e molto più, come dire, di tutela per la persona e per noi. Ne continuiamo a parlare insieme.

Che deliziosa Gaia, e questa canzone che abbiamo già conosciuto, scoperto da qualche settimana, è davvero una bella chicca in questo venerdì pomeriggio insieme. Bossa Nostra su R101 con me, zia Manu. Ascoltiamo, perché stanno per arrivare a secondi le news di TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Kiev ha confermato che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza, ucraino, e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Attesa per la risposta di Putin alla lettera di Zelensky che gli chiede un incontro per porre fine alla guerra. Il presidente russo intanto torna a scagliarsi contro le elite europee, incolpandole di provocare un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi esclude un faccia a faccia tra Khamenei e Trump, come auspicato dal presidente americano. Secondo Al-Arabiya, la Repubblica Islamica è pronta a trasferire parte del suo uranio in un paese terzo, mentre continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Altre 12 vittime. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite, ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Crans-Montana in Svizzera a Capodanno, costato la vita a 41 giovani. Le procuratrici di Sion contestano a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale. Oggi c'è stato un confronto con il marito Jacques. I due proprietari del locale sono accusati di disastro e omicidio colposo. Allarme alla NASA, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale in modalità evacuazione per una perdita d'aria. L'incidente è avvenuto nel segmento russo. Tennis e l'attesa per il derby azzurro Coboli-Arnaldi dalle 19. Solo uno andrà in finale domenica a Roland Garros, una prima volta per entrambi. Si ferma invece nel penultimo atto del torneo il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati battuti in 2-7 dagli spagnoli Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

pomeriggio dalla zia Manu, cari amici, cari amiche, 3 minuti dopo le 17, il nostro appuntamento di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, si chiama proprio così, con Federica Salvia che avevo già salutato a inizio diretta. Con questo cambio ringrazio e saluto Paride Ausilio e do il benvenuto a Michi Rossetti in regia. Musica firmata da due artisti incredibili. Lui è una delle voci più belle inglesi scoperte negli ultimi anni, lei è la colonna portante dell'hip hop femminile. Stay with me.

0: Che bella commissione di voci. Sam Smith, Mary J. Blige, Stay With Me su R101. Buon pomeriggio dalla zia Manu, queste cari amici. Volevo approfittare per fare gli auguri di buon compleanno a Michi Rossetti, che ho appena salutato in regia. Auguri a lui, auguri a chiunque stia festeggiando in questo 5 di giugno. Per chi si fosse appena collegato, siamo partiti con questa nobile arte, e anche complessa, ma è importante che la impariamo, di lasciare che gli altri siano di cattivo umore quando accade, cioè le persone che abbiamo attorno a noi, a cui vogliamo bene. Non tentare di sistemare ad ogni costo, ma più che altro assumere un atteggiamento che è quello del ci sono, se ti può essere utile sono qui, ti sono a fianco, ti conforto, ma non mi sostituisco all'elaborazione del tuo cattivo umore. State raccontando le vostre riflessioni, la vostra esperienza personale.
1: Maurizio da Genova. Beh, io ti dico che secondo me un insegnamento grosso ce lo possono dare gli animali. Gli animali sono bravissimi a stare vicino, solo con la loro presenza. Quando stai male, non fanno niente, si mettono vicino a te e ti dicono con la loro presenza che sono disponibili. Io cerco di fare allo stesso modo, non forzo, non faccio niente, ma lascio che sia l'altro che capisca che ci sono e se ha bisogno mi chiede.
0: Bello. Ciao. Grazie anche proprio per l'immagine, che è molto bella, e infatti quello confermano gli esperti, dicono quella che hai citato appena adesso è l'empatia vera, ed è molto diversa da caricarsi di risolvere i problemi altrui. L'empatia vera, ci dicono, è una mano tenuta con la persona, non una mano che corre a sistemare la giornata. È uno sguardo che dice ti vedo, non un'attivazione frenetica per far passare il dolore all'altra persona. È una presenza ferma, calma, dignitosa, che lascia all'altra persona di cattivo umore lo spazio di sentire quello che sta sentendo, perché il rischio è di non far elaborare alla persona che ne ha bisogno quello che sta sentendo e quindi di risolverlo da sé. Mamma mia.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, 17:14 minuti, buon pomeriggio a tutti voi, buon venerdì 5 di giugno su R101, a cari amici.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti e me ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Super conveniente per Navità.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia.
6: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101 radio ufficiale dell'unica data italiana dei Maroon 5 proprio di quest'estate. Trovate tutte le info su r101.it e ovviamente li abbiamo ritrovati con la loro Sunday Morning. Ah, cari amici, con me zia Manu, chiacchierando dell'arte di lasciare che gli altri siano di cattivo umore, e stiamo parlando di come ci approcciamo alle persone care che abbiamo intorno che magari hanno quella giornata, quel momento di cattivo umore. Il film di oggi non poteva che essere, parlando di emozioni belle e importanti, Inside Out, il primo, quello del 2015, film d'animazione dove c'è questa bimba di 11 anni che è costretta a trasferirsi con tutta la famiglia dal Minnesota a San Francisco, e ovviamente protagoniste sono le sue emozioni che vivono nel suo corpo, nel quartier generale, nella sua mente: gioia, tristezza, paura, rabbia, disgusto. Questa è la scena in cui i genitori cercano in tutti i modi di sistemare, di questo abbiamo parlato, il malumore, l'insofferenza della figlia, della protagonista, e qui torna chiaro quanto sia importante lasciar vivere il cattivo umore a chi ce l'ha.
1: So che non volete che sia così, ma ho nostalgia di casa. Mi manca il Minnesota. Vi aspettate che io sia felice, ma io rivoglio i miei vecchi amici e la mia squadra di hockey. Voglio tornare a casa. Vi prego, non arrabbiatevi.
2: Oh, tesoro.
3: Non siamo arrabbiati. Sai una cosa? Anche a me manca il Minnesota. Mi mancano i boschi dove facevamo le gite.
2: E il giardino di casa dove tu giocavi.
3: Il lago ghiacciato dove hai imparato a pattinare. Vieni qui.
0: Scena meravigliosa, film meraviglioso che ci ricorda quanto a fianco alle persone che stanno vivendo un momento no sia importante stare, punto, non adoperarsi in tutti i modi. Frase molto bella degli esperti che abbiamo citato diverse volte oggi: quando ti precipiti a sistemare l'umore di chi ti sta accanto, non sempre lo stai aiutando, spesso lo stai privando di qualcosa di importante. Su R101, a cari amici, la voce e la chitarra di Ed Sheeran, questa è la meravigliosa Shape of You.

0: Hypnotize R101 alle 17:33 minuti. Suona proprio questo disco firmato Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Questo è il nostro appuntamento di Cari Amici. State raccontando, ascoltando in radio, in TV su 67, dall'app gratuita di R101, della vostra modalità tutta personale e di esperienza vissuta di gestire il malumore delle persone che avete attorno, a cui volete bene. Eccovi.
1: Ciao, sono Daniele della provincia di Firenze. Ecco, la mia moglie per esempio è una di quelle che quando c'è la luna di traverso va lasciata stare, perché se uno cerca in qualche maniera di aiutarla, di consolarla, di fare qualcosa, è quando peggiora la situazione. Io da parte mia la lascio sbollire, la lascio stare, bene o male comunque, come che so vicino, mi tengo nei paraggi e niente, piano piano passa da sé. La meglio soluzione è stringere tutti i coperchi dei barattoli, così vedrai gli passa prima e viene subito a ruffianarsi.
0: Che bella voce simpatica che hai, amico mio, e che cose sagge che hai detto. Mi hai fatto pensare che la lascio sbollire, lo lascio sbollire, è una frase che utilizziamo tutti, magari la diciamo appunto inconsapevolmente, non pensando a tutto quello che oggi abbiamo imparato grazie agli esperti, psicoterapeuta, psicologo e così via. Ed effettivamente è quella che funziona. Lascio sbollire, ma sono qua, rimango qua. Poi la faccenda dei tappi, dei coperchi, dei barattoli è meravigliosa. Quindi li stringi tutti bene, così poi lei torna, ti chiede di aprirli, si riapre il dialogo e magari si ritorna a una tensione un pochettino più bassa, è così, no?

0: voce, il timbro inconfondibile di Rama, la sua cabana ultima in ordine di tempo tra le uscite, tra le sue proposte musicali, 17:37 minuti su R101 a Cari Amici.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
1: Che fa con i Filley? In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo, me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale.

0: pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenziana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: quel disco che ti cambia l'umore, quale che sia il momento della giornata, gli impegni che hai, i desideri che hai, al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa star bene è I Will Survive di Gloria Gaynor. Ciao!

0: Lasciatemi così crogiolarmi tra le paillette, le luci, il sudore di tutti insieme che balliamo appassionatamente questa canzone che ti fa stare bene. Gloria Gaynor, I Will Survive, quasi arrivati alla fine di Cari Amici, non prima di regia Agevoli.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Non prima di vedere Federica Salvia in tutta la sua bellezza. Complimenti per l'outfit.
2: Thank you so much.
0: Mi piace molto la nostra fede a proposito di l'arte di lasciare che gli altri siano di cattivo umore.
2: Vuoi chiedermi se io ce la faccio a lasciarli di cattivo umore?
0: Ovviamente.
2: No, io devo risolvere questa cosa che siete di cattivo umore vicino a me e io non posso fare niente per farvelo passare, non mi va giù.
0: Ma tu, dopo 2 ore che ne parliamo, qualcosa hai assorbito per provare a modificare, perché abbiamo capito che fa bene a noi e fa bene all'altro.
2: Sì, ho assorbito, poi non è detto che quello che uno assorbe lo mette in pratica.
0: Vabbè, diciamo fortunati o sfortunati chi ti sono accanto in base
2: a... Ma fortunatissimi, guarda, perché io cerco di risolvere male, ma cerco di risolvere. Diciamo di stare vicino in silenzio non è proprio il mio forte, però è l'unico difetto che ho.
0: Vedi, si sta vendendo anche molto bene.
2: Molto bene.
0: Ma cerchi di risolvere, infatti hai la frase che ci manda a casa, come dire, benedetti.
2: Che meraviglia. Oggi abbiamo niente che di meno per chiudere la settimana, Voltaire.
0: Oh mais oui, oulala,
2: che la baguette, povero Voltaire, ha detto ben di altro. Allora, la decisione più coraggiosa che tu possa prendere ogni giorno è di essere di buon umore.
0: È bellissima, racchiude davvero il senso, no?
2: Sì.
0: Pensiamo a noi, a essere di buon umore noi, e poi tutto il resto agisce
2: quando
0: di conseguenza.
2: Quando sei, certo, di buon umore, tutto respira un'energia differente.
0: Federica Salvia, grazie, buon weekend, ti voglio bene, a lunedì.
2: Oh, anch'io. A lunedì con buon umore.
0: Esatto, noi ci salutiamo tra poco, intanto arrivano i Black Eyed Peas.

La voce di Achille Lauro per questo singolo, che è anche quello che dà il nome al suo intero album, ultimo in ordine di tempo, si intitola proprio Comuni Immortali. Community di cari amici, grazie per la serenità, il coinvolgimento, la vicinanza e la presenza che mettete in ogni spazio che ci concediamo ogni giorno su R101. Dalla zia Manu è davvero tutto, quindi grazie, buon weekend. Ci sentiamo lunedì alle 16 con tutta la squadra. Federica Salvi in redazione, Michi Rossetti ancora auguri in regia. Passate un ottimo weekend. Su R101 stanno per arrivare i Finlay.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vertice dei leader degli E3 domenica a Londra con Zelensky sull'Ucraina. Fonti dell'Eliseo confermano intanto che Macron si recherà alla riunione con il premier britannico Starmer e Friedrich Merz. Proprio il cancelliere tedesco dice che l'Europa è pronta al dialogo ma manca la volontà di Putin. Il presidente russo esclude un incontro con Zelensky. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034, dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. Dopo 19 anni, Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. A Roma un 48enne ha ucciso la madre al culmine di una lite avvenuta il 29 maggio scorso e ne ha nascosto il cadavere in cantina. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La NASA ha ordinato ai 4 membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensing in 4 set. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si registrano code per un incidente verificatosi tra Busalle e Genova-Bolzaneto. Sempre in Liguria un altro incidente sulla 10 crea code tra Arenzano e Genova-Pra. È diventata di 19 km la coda tra il bivio A1 A24 Roma-Teramo e Valmontone a causa di un grave incidente. Per un altro incidente lunghe code anche tra Monteporzio-Catone e il bivio di Ramazzone Roma-Sud A1 Milano-Napoli. Sulla 11 si registrano code per un incidente verificatosi tra Pistoia e Prato Est. Sulla statale 95, variante di Brienza, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Angelo-Lefratte in direzione Brienza. Infine, sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 3 minuti su R101. Buonasera amici trafficanti. Da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da K.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo tutti voi che siete nelle vostre auto o che magari ci seguite da casa sul canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Oppure chi lo fa seguendoci dall'app, l'app di R101, oppure dal sito r101.it.
1: Magari al mare, stesi, sotto al sole, tutti sudati. Che belli che siete.
0: Qualcuno già.
1: Li vedo.
0: Sì. Facciamo tanti auguri a Michele Rossetti in regia.
3: Auguri,
0: buon compleanno. Buon compleanno.
1: Non si dice.
0: Ci
1: sono 17.
0: Ma anche
1: perché...
0: se ce lo dice, noi non diciamolo.
1: 17 è impossibile. 18, perché 18. Sarebbe sfruttamento minorile. Non si può, è illegale.
0: Salutiamo anche Giacomo Gianni in redazione.
1: Tanti non auguri.
0: Tanti non auguri.
1: Mia figlia oggi a scuola hanno fatto il non compleanno di quelli che, essendo finita la scuola.
2: Come certo,
0: in Alice nel Paese delle Meraviglie.
2: Un buon non compleanno, perché si festeggia sempre. Si festeggia sempre coloro che sono nati all'interno dell'anno scolastico, ma sì, quelli di giugno, di luglio, agosto non ci pensa nessuno,
1: Diamo le nostre coordinate 331 80 90 101 per interagire con noi, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene
0: e per le segnalazioni di traffico. Iniziamo con Geronimo.

0: Shepard con Geronimo su R101. Ancora buonasera a tutti i trafficanti da parte dei Finlay.
1: Diamo la notizia più esclusiva, la possiamo dare? Finalmente ufficiale.
2: Che notizia?
1: Signori, Dua Lipa si è sposata.
0: Sì, ma è
2: successo. Ma l'abbiamo già detto 8 volte negli ultimi 6 giorni. Ma
1: allora ne dico un'altra.
2: Continui a girare il coltello nella piaga di Gianni.
1: No, vabbè, lui penso che sia in ripresa. Lo vedo.
0: Non so, continuiamo a mandarci
1: deambula,
0: le notizie
1: quindi.
0: Sulla nostra chat di WhatsApp. Continua a mandarci notizie su Dua Lipa. Gianni, lo so che lei è sconvolto, ma non ce ne può fregare di meno.
1: Guarda, che è una notizia carina perché Dua Lipa e Callum.
0: Come si chiama lui?
1: Turner. Vabbè, potevo dire qualunque nome.
0: Turner, va bene, okay.
1: Hanno iniziato a frequentarsi, pensa un po'. Perché stavano leggendo lo stesso libro. Cioè, un romanzo, capito? Anche tu lo stai leggendo. Ma che bello! E da lì è partito tutto.
2: Vedi che la cultura serve, cara. Non solo a quello che non pensi tu.
1: Tra l'altro quel romanzo, cioè nel senso, mi fa ridere perché l'ho letto anch'io.
0: Fa ridere anche a me, questa era non è una battuta.
1: Lo stavo leggendo anch'io. È un libro che, vabbè, adesso non sto qua a dirti.
0: Però non eri nel momento giusto, nel posto giusto.
1: Ma poi è un libro di quelli che, capito, che vanno vissuti in quel momento.
2: Sì, no, va bene.
1: Non sto neanche.
0: Ma come si chiama il romanzo?
1: No, non voglio spoilerare.
2: Ma non è vero,
1: Però sai, ci sono quelle cose che agganciano. Il classico link che può agganciare nel momento giusto tra le persone giuste.
0: Sì, magari può essere un'amica e un amico in comune che fanno le presentazioni. Oppure può essere un libro, come nel caso di Dua Lipa. Un disco, perché no?
1: Perché magari stessa musica.
0: Stessa musica, magari parte quella canzone e a un certo punto i due si incontrano proprio. Ah,
2: quanti amori nascono nei cosiddetti fandom, ovvero nei fan club o nelle fan base di un determinato artista, di un determinato filone.
1: A me è successo per odio della musica, adesso ti spiego. Eravamo in una discoteca, nessuno dei due, né io né lei, amavamo alzarci a ballare, fare cioè, tunza. E noi ci siamo messi lì a dare i voti a chi ballava. E
0: così da sconosciuto tutti vicino, ma vedi quello, ma vedi l'altra.
1: Tipo le palette, no? Sai,
2: quindi lei era la Lucarelli e tu Zazzaroni.
1: Zazzaroni.
0: Beh, odiare qualcosa in comune è sempre un un link di avvicinamento.
2: Perché l'odio è una forma d'amore altissima, per certi versi.
0: Per altri, no? Non per me. Beh, trafficanti,
1: saremmo curiosi di scoprire che link vi hanno permesso di dare il via a quello che poi, parliamoci chiaro, è l'amore della vita, dai.
0: 331 80 90 101.
1: Puntata romantica, mi sembra di capire.
0: Un po' sì. Ora, Ernia Bresch e Fabri Fibra.

0: Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe su R101.
1: A volte basta solo una miccia per accendere un grande, grande, grande amore. È bastato un libro a Dua Lipa per innamorarsi del suo attuale marito.
2: C'è anche altro, non è che solo il libro.
0: Per voi qual è stato quel link in comune che ha dato un po' il via alla scintilla nel vostro amore? Un libro in comune, una canzone in comune, il non sopportare qualcuno in comune.
2: La passione per un formaggio specifico, che ne so.
1: Il brie che fa scoccare l'amore.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene. Per voi trafficanti, siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene.
10: Cadono sempre in avanti.
16: Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
21: Crema di caponata o salsa di fichi?
20: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
24: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101 trafficanti, siete con i Finlay, parliamo non tanto della maniera in cui le vostre coppie si sono formate, nel modo in cui vi siete conosciuti, ma qual è stato quel link in comune che ha dato il là a tutto, magari una canzone che piaceva entrambi, un libro che piaceva entrambi,
1: un piatto.
2: Anche tu no? Hai preso la parmigiana di melanzane.
0: Una cosa che non sopportavate tutte e due, quindi abbiamo qualcosa in comune. Ecco, abbiamo qualcosa in comune.
1: A volte anche la musica può aiutare.
3: A me, trafficanti, è scoppiato l'amore con la canzone Gianni Drudi.
1: Quale?
3: Che lei mi guardava e mi diceva: ehi, ci stai, fichi, wow, fichi con me.
4: Facciamo fichi, fichi insieme,
0: cioè, lei l'ha cantata a te, ci dobbiamo credere.
1: Leggo fra le righe che poi qualcosa è scoccato, quindi insomma
0: non tu a lei, fichi, lei a te, sicuri?
1: Se sono fichi, ficcheranno.
0: No.
5: Mi piace comunque questo link letterario straordinario, bello.
0: Attenzione, perché siamo più elevati, dai.
1: Parlavate di letteratura, no? Del libro, del romanzo che ha unito Dua Lipa con il suo marito
0: Calum Turner,
1: e ci arriva questo messaggio.
6: Beh, io e mia moglie ci siamo conosciuti grazie a un sonetto di Shakespeare.
5: Bello, ma dici di più? Sir William.
1: Guarda, ho speso il budget della puntata. Lo
0: ancora,
1: sai che noi...
0: ma sempre. Ma perché ce l'ha in mano lui? Non ho capito.
1: Una diaria di 18 euro. L'ho spesa.
0: Ha capito, ma.
1: Per ospitare, signore e signori, un poeta, madrelingua. No, che è William Shakespeare.
5: Un discepolo di Shakespeare.
1: È passato a miglior vita. Noi abbiamo qui oggi, sono veramente emozionato, lo faccio entrare, il poeta madrelingua. Prego.
7: Wow, it's a pleasure for me. Oh, beautiful.
1: Welcome.
0: Welcome. Esce a poco, 18 euro.
7: Can you translate for
1: sure, Pedro sure. Vi aiuterà diciamo, to understand, come si dice?
0: Per capire.
1: Per capire quello che adesso ci leggerà.
7: Sì. Yeah. I choose the teen sonnet of William Shakespeare for the love of our.
5: Io dovrei tradurre questa roba qua. Yeah.
1: Lasciatelo esprimere.
5: È l'accento di Bristol, quindi faccio un po' fatica.
1: Più brindisi.
7: 18 sonnet of Shakespeare.
1: Wow.
5: 18 sonetti di Shakespeare.
1: No, è il diciottesimo.
5: Yes. Ah, il diciottesimo.
2: Cioè, siamo a posto, pure il traduttore fa fatica.
1: Prego.
7: Shall I compare thee to a summer days?
5: Posso paragonarti ai giorni estivi?
7: Two hearts are more lovely and more temperate.
1: Non sta bene.
5: Attraverso l'arte, in maniera molto più amorevole e più temperata.
7: Non
1: studiato il traduttore.
5: Ma questa
1: era
5: è una versione un po' arcaica del true. Tu sei ben più raggiante e mite.
7: Row window do shake.
5: No, ma ci serve più tempo per tradurre. Non puoi mandarmi la canzone.
0: Stanno divorziando i due che si erano messi insieme grazie al sonetto del chat. Te lo dico, è divorzio.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky su R101. Siamo anche arrivati a rovinare Shakespeare in diretta.
1: Guarda, ho speso un sacco di soldi per questo poeta incredibile.
0: Questo gioco al ribasso non mi sta più bene, perché Pedro, avevi anche la traduzione in italiano scritta sotto.
2: E non lo sapevo.
0: No, non lo sapevi. Fai finta di essere ignorante come se questo ti potesse rendere più simpatico. Non è così, sappilo.
1: Oh, che
0: non mi sta bene.
1: Questa è una mazzata.
2: Questo è un complimento.
0: Non mi sta bene.
2: Era un complimento.
1: A volte basta poco per far scattare la scintilla. Anche tu metti la panna nella carbonara, sai, quelle cose che ti fanno partire l'amore.
3: Ciao Fille, io e mio marito ci siamo trovati subito per il nostro amore incondizionato per l'FC Internazionale. Amala.
2: Fare fenomeni, che la chiamano l'FC Internazionale. No, però è una cosa bella condividere la passione di una squadra
1: cosa
2: di calcio.
1: Che non puoi dire
2: no,
1: tu.
2: No, io ho derby in casa, ma gli opposti si sa, si attraggono. Però avevo, diciamo, un link grazie alla cinematografia d'autore, come mia moglie.
1: Certo, tipo?
2: Tim Burton è stato il primo regista.
1: Okay. Però il tuo, rispetto al loro amore, è un vaffamore,
2: sì,
1: mi verrebbe da dire.
0: Mio su R101, vaffamore.

0: Traffico.
1: È arrivata una richiesta più che altro. Ciao trafficanti, potete salutare il mio collega Eugenio. Nessuno più di lui oggi è un trafficante. Siamo in macchina da mezzogiorno e manca ancora un po' ad arrivare a casa.
2: Mazza, che viaggio è? 7 ore. Ancora...
3: Facciamo il tifo per lui.
4: Forza Eugenio!
5: Eugenio!
4: Eugenio!
2: Tra poco vi regaliamo anche una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
6: I trafficanti di R101.
7: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
8: E ogni venerdì noi facciamo festa.
3: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
9: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane, in versione remix.
8: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
3: ma anche in TV sul canale 67 del digitale

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in

0: Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: 18:46 minuti su R101. C'è la canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Buonasera trafficanti, sono Eliano da Napoli. Per la canzone che mi fa stare bene, visto che venerdì, mi mettereste Friday I'm in Love di The Cure?
2: Ma va che bene, fai? Va bene. Ci spi, stavamo parlando di amore, è venerdì, magari scocca la scintilla in mezzo al traffico, capito? Uno sguardo tira l'altro.
0: E perché no, e perché no?
2: Bene, bene.
0: No, non cominciare. Scusa, mi è venuto. Cioè, la canzone che vi fa stare bene avviene una volta ogni ora qui su R101. La scegliete voi con un messaggio, meglio se vocale, come ha fatto il nostro ascoltatore, al 331 80 90 101. E ha scelto i The Cure, Friday I'm in Love.
2: Ha scelto bene, bene.

0: The Cure, Friday I'm in Love su R101. Era la canzone che vi fa stare bene.
1: Ma questa è molto più di una canzone, ragazzi. Questa è una dichiarazione d'amore anche a questa giornata, il venerdì, che anticipa il weekend, il giorno di Venere. Il venerdì, amici.
2: Anche perché di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte, diceva mia nonna.
1: Se sei titubante, gioca il 5 o gioca il fante.
2: Bravo, Pedro.
1: Ragazzi, scopa, erano le basi, cioè.
2: Questa è cultura popolare.
0: Abbiamo rovinato Shakespeare, mi parli di cultura. Comunque, l'unico pezzo allegro dei Cure in discografia.
1: Ma non è vero.
0: È vero, tanto che anche Robert Smith, quando è uscito il pezzo, diceva Top of the Pops, no, non ci vengo a farla, abbiamo sbagliato, dovevo tirarla fuori sta canzone.
2: Noi siamo melodrammatici,
0: un'altra roba.
1: È un po' la shiny happy people di Rem,
0: una svolta nel percorso solito dei The Cure.
2: Però sono quelle canzoni che magari a te non piacciono, ma agli altri piacciono, e come se piacciono, tanto. Tanto, proprio come canta Safe, lo facciamo salire a bordo qui sull'auto dei trafficanti con Tu mi piaci tanto su R101.
3: Tu

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight su R101. Trafficanti, tra pochissimo, come ogni venerdì, giochiamo a canzoni senza frontiere. Ascolteremo un brano che arriva dall'estero. Qui in Italia non lo conosciamo, ma è famosissimo questo brano nel suo paese di origine. E dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone.
1: Mi aiutiamo, non pensate che...
2: non come anche... il traduttore o il presunto poeta di prima.
0: Vediamo anche qualche indizio. Ora però ci sono le news, quindi TGCom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso un incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra a Gissi. Gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Makha Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Certo.
6: Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
4: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
5: Resta difficile la situazione lungo la 1 per un incidente tra il bivio per la A24 e Valmontone verso Napoli. 16 chilometri di coda, 7 chilometri di incolonnamenti sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e San Cesareo verso la 1. A chi viaggia in direzione Napoli si consiglia di uscire sulla A24 verso Roma, percorrere il grande raccordo anulare e proseguire sulla diramazione Roma Sud, uscire a Monte Porzio Catone e rientrare sulla stessa 1 a Valmontone dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Per chi proviene dalla diramazione Roma Sud si suggerisce di uscire a Monte Porzio e rientrare in A1 a Valmontone. Le altre notizie: lungo la 4 traffico rallentato tra lo svincolo di San Stino di Livenza all'accio con la 28 verso Trieste, materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A21 alla barriera di Villanova d'Asti verso Torino. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buonasera di nuovo da parte dei Finlay, amici trafficanti di R101. Siamo in diretta fino alle 20 e tempo di giocare a canzoni senza frontiere. Come ben sapete, ma se siete nuovi ve lo rispieghiamo, non c'è problema, siete benvenuti.
1: Lo fa volentieri di Dani.
0: Stiamo per
1: proprio gli piace, sai, le istruzioni, lui le legge tutte.
0: Dalla prima all'ultima riga. Poi sbaglio a costruire, cioè a montare mobili, cioè non sono buono. Però io leggo tutto.
1: Vai.
0: Allora, come funziona? Stiamo per ascoltare una canzone proveniente dall'estero, quindi cantata in lingua madre.
1: Oui.
0: E voi dovrete indovinare appunto in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene.
2: Yes, sir.
0: Tra poco vi diamo anche qualche indizio sul paese di provenienza. Prima godiamoci questa meraviglia.

0: Questa?
1: Cosa ci hanno messo nell'acqua?
0: Questa
1: ci hanno messo qualcosa per, che non capisco bene.
0: Per tutti quelli che andranno a fare gli esami tra qualche settimana,
1: sì.
0: Questa se la usate mentre studiate, livello di apprendimento si moltiplica.
2: Sale della prostata, però.
0: Allora,
1: diamo qualche indizio?
0: Diamo qualche indizio. Iniziamo a dire che la nazionale di questo paese,
2: c'è la nazionale,
0: giocherà la sua prima partita al mondiale di calcio contro il Giappone.
2: Okay. Ragazzi, questo è un'indizione, eh? È un'indizione. Una città di questo paese sembra una parola che utilizzi quando ti fai male. Laia! Laia!
0: Ah.
2: Laia!
0: Ah.
1: Il nome di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa frase.
0: Breve frase.
1: Ho un superpotere, Dani.
0: Sì.
1: A volte, prima ancora che parta una canzone, ti so già dire titolo e artista.
2: Non so
1: come faccio. È qualcosa che però ho da sempre. Per dire, sto per entrare in un negozio di vestiti. Ti so già dire che canzone ci sarà all'interno.
2: Tipo? Però.
1: Non mi serve neanche una nota. Sarei un campione di Sarabanda.
0: Questo paese fa rima con Sarabanda.
1: Per esempio, questa è Of Monster and Men di Little Toast.
2: Ma questa è già partita, tu hai detto che la indovinavi prima.
1: Mi è finito il superpotere.
2: Quindi è Ruanda?
1: 331 80 90 101. Come on, fatevi avanti.
0: Da dove arriva la canzone senza frontiere di quest'oggi? Ditecelo!

0: Noemi, se ti innamori muori su R101.
1: Sì, vabbè, però Noemi, che pessimismo. Cioè, uno non può neanche toccare il cielo con un dito e poi dai.
2: No, adesso l'ottimismo arriva perché stiamo per giocare a canzoni senza frontiere.
3: Chanson sans frontières.
0: Abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare una canzone famosissima nel suo paese di origine, ma qui in Italia non la conosciamo. E dovrete indovinare, anche grazie a qualche indizio che vi abbiamo dato poc'anzi, da che paese arriva questa canzone. Riascoltiamola, dai!

0: benvenuto al supereroe di oggi, perché lo sapete, ormai non si viene in onda se non si è supereroi, o quantomeno non si sfoggia il proprio nome da supereroe. Signore e signori, un caldo benvenuto a Maverick da Cagliari.
1: Ciao Maverick!
2: Buonasera ragazzi, a voi.
0: Sì, ho capito, però Maverick, capito, Maverick, si presenta un pochino più,
3: ciao,
0: capito,
3: ragazzi,
0: impetuoso. No.
1: E fa il pilota?
0: Maverick, in che lingua è?
2: Top Gun,
0: certo.
1: Certo.
0: In che lingua è cantata la canzone che abbiamo appena ascoltato?
2: Allora, in lingua olandese.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Lui le parla tutte.
4: Ma ragazzi, uno non è che deve urlare per dimostrare personalità. Ha Maverick ha detto una parola e ha vinto il gioco, punto.
1: Olanda, luogo che hai già visitato, ti riprometti di visitare, non te ne frega niente?
2: No, è un luogo che è in lista da visitare.
1: È in lista,
4: ecco,
1: è in lista.
4: Non fare come Gianni, perché non si ricorda niente di quello che ha visto.
1: No, si ricorda, si ricorda, si ricorda. Se si ricorda. Di giorno si,
2: magari
1: di notte
2: si ricorda solo il fumo.
1: Praticamente. Ma di giorno si ricorda tutto, di sera un po' meno. Va bene.
0: Maverick, è ora di togliere il casco, esci dal tuo jet. Chi si nasconde sotto questo supereroe
1: come
0: incredibile?
2: Sono Antonio da Cagliari.
1: Antonio, bello. Perfetto, perfetto. Dove com'è? Sei?
4: Ma sarà lì? Sul poetto, lo invidiamo già.
1: Sei
4: tutti.
1: Spiaggia? Sarà
2: per il momento non al poetto, sono in una zona più interland.
1: Ok, sei più dentro, verso la città. Weekend libero?
2: Sì, sì, sì. Lavoro domani e poi weekend libero, pomeriggio fino a domenica.
4: Si fa già il bagno, scusami Antonio?
2: Non ho capito?
4: Si fa già il bagno in queste settimane? È arrivata una bella botta di calore, quindi immagino che...
2: Già da 2 settimane.
4: Wow, che bellezza.
1: Dai, se c'hai qualche ora, fatti un bagnetto anche per conto nostro.
0: Dedicacelo.
1: Dedicacelo. Certo. Esatto. Grazie.
4: Che bella. Kia.
1: Ciao,
4: sono già
1: Antonio.
4: A Portopino quest'estate, lungo Cagliari, che bello.
1: Hai finito?
4: No, scusate, stavo fantasticando
0: divagava.
4: Sulle spiagge in provincia di Cagliari.
2: Non ho capito?
1: Lui, Pedro, divaga sulle spiagge. Poi ci vai anche tu in Sardegna.
4: Chi
1: a
4: Portopino, mamma mia, che
1: tranquillo.
4: Sogno.
0: Antonio, ti abbracciamo. Passa una buona serata e uno splendido weekend.
1: Ciao.
2: Anche a voi.
4: Ciao
2: ragazzi,
4: Maverick. Ciao. Enjoy the music.

0: Colors, Rolling Stones su R101. Ancora grazie a Maverick, ovvero Antonio da Cagliari, che ha giocato con noi a Canzoni Senza Frontiere, nostro gioco che torna venerdì prossimo.
1: Ci ha regalato anche uno sprazzo d'estate, questo mare cagliaritano.
0: E intanto c'è coda, arrivano le vostre segnalazioni al 331 80 90 101.
2: Sì, ci colleghiamo direttamente dalla 4 Milano Brescia, perché abbiamo
1: code a tratti
2: tra Monza e Corbano per traffico intenso. La coda in direzione Torino.
3: I trafficanti di R101.
4: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
5: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Che bel terrazzo!
15: Grazie!
14: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
15: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
14: Allora lo consiglio al vicino.
15: No!
14: Perché?
15: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
19: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
20: Only goal.
21: Only goal.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dave su R101, Everybody Get Up. Ma ora bando alle ciance, tre cose per sembrare più intelligenti. Giacomo Giannini.
1: Ma non five, tre, solo tre, Giannini.
2: Solo tre. Allora, parto con la uno come da tradizione, perché le tradizioni sono belle da portare avanti.
1: Vero. No, ma perché anche la logica poi porta a far partire le tre cose dalla uno.
2: Un gruppo di ingegneri, a group of engineers and medici and doctors, ha messo a punto un piccolo sensore indossabile, simile a un cerotto, capace di rilevare lo stress fisiologico senza prelievi di sangue o analisi specializzate.
0: Ok, io lo capisco da solo quando sono stressato, però se vogliamo anche mettere il cerotto, va bene.
3: A me farebbe utile, cioè, sì, dico che non, io non mi accorgo.
0: Non ti accorgi.
3: Non ti accorgi.
0: Probabilmente te lo devono dire, guarda che stai iniziando a rispondere male, guarda che secondo me oggi...
3: No, secondo me io vivo su una costante di stress.
1: Non si attacca al cerotto.
2: Ludwig van Beethoven
3: grande, lo zio.
0: Lo zio, da.
2: Cambiò appartamento a Vienna, pensate, più di quante volte? Cioè, quanti traslochi hai fatto nella tua vita?
3: Io? 4.
2: Lui ne ha fatti 60.
1: Ehi!
2: Non per scelta, ma perché i proprietari lo cacciavano.
1: Pensavo Airbnb, sai, quelle nuove soluzioni all'avanguardia.
2: Buttava i rifiuti alla finestra, versava acqua sul pavimento per raffreddarsi d'estate, lasciava il cibo a marcire. Insomma, diciamo, non era proprio amatissimo dai vicini.
0: Ok, diciamo che i proprietari non avevano molta voglia di averlo come inquilino.
1: Quindi sporcava di più di Beethoven il cane.
0: Sì, praticamente, sì.
3: Però evidentemente lui...
0: C'aveva altro da pensare.
3: Più che altro non è che si faceva ben volere dal vicinato, ecco. Suonava, poi era sordo, capito?
0: Anche.
3: Non sentiva.
0: Sì, non è che erano sti volumi di pianoforte, cioè,
3: dici,
0: è amplificato.
2: Chiudo con la numero 3, mi rivolgo proprio a te, trafficante, che stai ascoltando in questo momento.
1: Ma quello lì.
2: Ti faccio una domanda, non ti do una risposta, non porto una cosa.
3: Lo spaventa.
2: No, non si spaventa. Qual è, secondo voi, l'aeroporto con il maggior numero di voli persi al mondo? Sì, vi lascio con questa suggestione.
0: Cioè che la gente li perde.
3: Posso rischiarlo?
2: Vai.
3: Las Vegas.
2: No.
0: Non è Las Vegas.
2: Io una volta ne ho perso uno da Brindisi, ma non è Brindisi.
1: New York.
2: Non è New York.
1: JFK.
3: Amsterdam.
2: Non è Amsterdam.
1: 331 80 90 101. Facciamo una sfida, una bella challenge.
2: No.
4: Ora Marco Mengoni.

0: Dua Lipa, Levitating su R101. Il nostro Gianni ci ha lasciato con un quesito: qual è, secondo voi, amici trafficanti, l'aeroporto col maggior numero di voli persi al mondo?
1: Cioè... Ciao trafficanti, per me l'aeroporto con più voli persi al mondo è Francoforte. Ha lasciato piedi anche me, immenso, e la gente si perde, ha gestito molto male.
0: Non però, è sai, Francoforte.
2: In Germania sì, scalo importante, ma
0: non
2: ma
0: Francoforte.
2: I tedeschi si sa, sono belli quadrati.
0: E non è quello il motivo. Vi provate. 331 80 90 101.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su R101. Allora, ci chiedevamo quale fosse l'aeroporto con più voli persi
1: Capodichino.
0: Al mondo.
2: No. Ciao trafficanti, per me è Londra o Città del Messico?
1: Beh, Londra ce ne sono 8.
0: No, vi do un indizio. Si divertono molto in questo posto, quindi stanno tutti avvinazzati e la mattina alle 6 prendono il volo a 10 euro, ma non ce la fanno a svegliarsi.
3: I trafficanti di R101. Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21, non perderti R101.
4: Made in Italy.
3: La festa.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Dai che manca poco. Forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere. Una canzone che vi fa stare bene.
3: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Super conveniente Navità.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga.

0: Spaghetti Lines.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è a misura.
4: Ah, però!
5: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Eccoci, trafficanti, è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Sono Anthony da Milano. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare City Light di William Pitt.
0: Va bene, va bene.
2: Da non confondersi con Brad Pitt, non sono nemmeno parenti probabilmente. No, quello si occupa di cinema, lui di musica, lui è William Pitt, direi, particolarmente sottovalutato.
3: Ragazzi, sono andato a cercare il vinile di questa canzone, non l'ho trovato, come facciamo?
0: Cerca online, che te devo dire? Non lo so, lo troverà da qualche parte.
3: Dove lo trovo?

0: William Pitt, City Lights, la canzone che vi fa stare bene, scelta da voi al 331 80 90 101, continuate pure a mandare le vostre richieste e allo stesso numero ci state mandando, secondo voi, la risposta a questa domanda che Gianni ha fatto poco fa.
1: Sì, c'è un aeroporto nel mondo in cui si perdono un sacco di voli.
0: C'è un record mondiale di voli persi.
1: Ne abbiamo sparati di tutti i colori, ci hai dato qualche indizio dicendo che è una località in cui...
0: Una località divertente, che divertendosi molto uno che fa compra
2: Lourdes.
0: Aspetta, fammi finire.
2: Uno c'è l'aeroporto a Lourdes,
0: compra i voli, no, quelli che costano un po' meno alle 6 del mattino, devi svegliare presto, ma se ti sei divertito un sacco la sera prima, molto spesso non ti svegli e non prendi, prendi il volo.
3: Se l'hai pagato pure 10 euro che te frega se lo perdi,
0: e costa poco un volo per Miami.
1: No, è vero,
0: non mi sembra.
4: Ciao trafficanti, secondo me l'aeroporto dove vengono persi, dove viene perso il maggior numero di voli è quello di Atlanta, perché ci sono i casinò un po' come a Las Vegas, è un grandissimo scalo
0: Atlantic
4: e per cui la gente si perde perché è rimasta a giocare alle macchinette.
1: Ciao. Poi capito, magari hai visto la partita no, dell'Atlanta e poi dopo dici abbiamo perso,
2: no, Atlanta,
1: no,
2: la città
0: Atlanta in Georgia, negli Stati Uniti. L'intuizione è giusta, ma la città non è Atlanta.
5: Magari uno degli aeroporti di Parigi, per tutte quelle scene da film dove gli innamorati si rincorrono ai gay e restano a Parigi.
1: Bella questa versione romantica, mi piace. Capito che tu sei lì lì che stai, capito, c'hai tutto
2: il bacio alla francese,
1: capito? Una
2: lì
1: roba
2: pronto,
1: tutta con un polipone, capito, che tu te la stai proprio e poi dici vabbè, c'avevo l'aereo.
0: A Parigi è più probabile perdere il volo perché chiedi indicazione in inglese e loro fanno finta di non conoscere l'inglese.
2: Questa... La polemica.
0: Perché non mi puoi dire che lavori in aeroporto e non parli due lingue almeno. Almeno due, non dico tre.
1: Ma ci ascoltano pure lì. Pure lì ci ascoltano.
0: O fanno apposta. Non è Parigi, avanti.
6: L'aeroporto è Ibiza. Me lo ricordo bene, l'ho perso anch'io.
0: Bravo! Ecco,
1: ma come bravo? Ha perso l'aereo, tu gli fai applauso.
0: Beh, vuol dire che si è divertito come si deve. Ci sarà un motivo.
1: Siamo, ma come siamo combinati?
0: Cioè, Ibiza si fa serata fino alle 5 del mattino e poi andiamo diretti in aeroporto.
2: Perdo il volo a Ibiza, era già pronta la Digisong.
0: Shabuzi, a bordo con noi, a Bar Song, Tipsy su R101.

0: Lady Gaga, Doci, Runway su R101. Ragazzi, siamo in chiusura, era l'ultima per quest'oggi e per questa settimana.
1: Chiedeteci di più, perché purtroppo veramente
2: non ne abbiamo.
1: No, finito.
2: Non ne
1: abbiamo. La benzina.
2: C'è già poco.
0: Ritorniamo lunedì dalle 18 alle 20. Grazie mille per essere stati con noi anche oggi, anche questa settimana. Grazie a Michele Rossetti e a Davide Cisini che si sono dati il cambio in regia. Grazie a Giacomo Gianni. Buon weekend. Noi siamo in Finlay e questa è R101.
1: Altro

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Putin replica a Zelensky che gli chiedeva un incontro per porre fine alla guerra. Ora non c'è motivo di vederci. Il presidente russo torna ad attaccare l'Europa, rea di creare il caos. Domenica a Londra, vertice tra il leader ucraino britannico Starmer, il francese Macron e il tedesco Merz. Kiev ammette il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo. L'esercito israeliano ha annunciato di avere colpito oltre 650 postazioni di Hezbollah nell'ultima settimana e di aver eliminato più di 125 miliziani nel Libano meridionale. L'ONU raddoppia l'appello per gli aiuti nel paese dei cedri. Servono 640 milioni di dollari per 1,5 milioni di persone. Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà celebrato il 12 gennaio del 2027. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite e ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto la 20enne che nel marzo del 2024 colpì a morte il padre per difendere la madre dall'ennesima violenza. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale i quattro astronauti messi in sicurezza dalla NASA a causa di nuove perdite di aria nel settore russo. La falla è stata riparata e l'allarme è rientrato. Tennis: Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare il derby italiano con in palio la finale del Roland Garros. Il sanremese messo KO da un virus intestinale. Domenica sarà dunque Flavio Cobolli a sfidare nell'ultimo atto del torneo il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Menšík. Si ferma in semifinale il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli spagnoli Granollers e Ceballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 7, tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Ci sono code per 3 km nel tratto interessato. Incolonnamenti sulla 1 nel Lazio tra diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare San Cesareo per incidente perché è diretto verso la Milano-Napoli. Incolonnamenti anche tra Biglia 1 a 24 e Biglia 1 diramazione Roma Sud per traffico congestionato verso il capoluogo campano. In Emilia, infine sulla 1 troviamo code a tratti tra Modena Sud e Bivio con la A22 per traffico intenso per chi si sposta verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: The official

0: Ricchi, da Fabio De Vivo, il Musazzi, Melita Toniolo.
1: E da questo momento finalmente parte ufficialmente il weekend.
2: Noi ovviamente facciamo festa.
0: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
1: Vi faremo cantare, ballare con tutte le canzoni italiane più belle e divertenti, sia di ieri ma anche quelle di oggi.
0: Istruzione per l'uso, l'ingresso è libero. Chiunque può partecipare al nostro Italian Party con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Fatevi sentire adesso.
2: E allora cosa state aspettando? The Live è già pronto in console, vai, si parte.
3: Tutto il mondo balla italiano con R.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon'ora!
9: Che devo bruciare?
8: Dai!
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
4: Radio Trailer.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
23: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
24: Figurati, me ne trovano un altro.
23: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
24: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
25: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
26: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio. Stappa un sorriso.
27: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
28: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
29: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
30: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
31: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
32: Ma che felicità scodinzolare.
31: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
33: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: R101 Meteo.
5: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile al centro-sud, ma con nubi sparse in Toscana e lungo l'Appennino, con qualche locale rovescio possibile sulle aree montuose delle regioni adriatiche tra le Marche e la Puglia. Al nord molto nuvoloso, con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabile nei settori settentrionali. Tendenza a schiarite progressive, ma con tempo instabile e rischio di locali rovesci o temporali sull'arco alpino. Clima caldo tra Calabria, Basilicata e Sicilia. Nell'interno dell'isola valori intorno ai 35 gradi. Temperature massime tra i 25 e punte di 28 nel resto del centro-sud. Al nord massime tra i 23 e i 26 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
4: R101 Meteo con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Questa festa del Made in Italy sta diventando una boiler room. Sono tutti qui a fare festa insieme a noi: Melita Tognolo, il Musazzi, Fabio De Vivo.
1: Finalmente hai ricordato chi siamo, ragazzi. Siamo noi quelli del Made in Italy.
2: Siamo noi, ma non siamo solo noi, perché ci siete anche voi. Siete tanti, copiosi al 331 80 90 101 e state condividendo il vostro entusiasmo insieme a noi.
1: Vai!

0: made in Italy.
1: Tutti i campioni d'Italia.
2: Ciao, sono Achille Lauro.
1: Li balli solo su
0: R101.
2: Numeri 1.

0: 101
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato.

0: tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
9: Eurospin! La spesa intelligente!
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: gennaio. Comunque va detto, sti DJ, questi producer che ci mandano questi bootleg, questi remix, sono veramente bravi, eh?
1: Cos'è un bootleg?
0: Bootleg è praticamente un pezzo italiano remixato per l'occasione, ma uscito non ufficialmente.
2: Mamma mia, che professionista, Fabio. Ragazzi, noi vogliamo sentire le vostre voci, il vostro entusiasmo e soprattutto cantare insieme al Musazzi le canzoni italiane.
0: Evviva il bootleg!
3: Tutto il mondo balla italiano.

0: Made in Italy. Il meglio della musica italiana, da cantare e da ballare. Su R101.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini incorrenti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo

0: 101.
1: Made in Italy.
2: Ragazzi, siamo purtroppo arrivati alla fine, ma è stata una festa italiana pazzesca.
3: Sono d'accordo. Così bella che venerdì prossimo ne facciamo un'altra. Sempre dalle 20 alle 21 su R101.
4: Dai, fatemi ringraziare i colleghi. Un ringraziamento speciale ai produttori musicali talentuosi che ogni settimana ci forniscono i remix delle canzoni italiane più belle di ieri e di oggi.
2: E naturalmente ringraziamo anche tutti voi ascoltatori che avete cantato e ballato insieme a noi.
3: Buon weekend a tutti.

0: RL 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RL 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli dal forum economico in corso a San Pietroburgo. Il presidente russo Putin ha chiuso la richiesta di colloqui da parte dell'omologo ucraino Zelensky, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin attacca ancora quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, ribadisce il leader del Cremlino. Domenica a Londra il presidente ucraino vedrà Starmer, Macron e il cancelliere tedesco Merz. Dagli USA primo via libera nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. E Putin ha avuto anche un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziare la fine della guerra con l'Ucraina. C'è massimo riservo sul contenuto del colloquio, confermato dal consigliere del Cremlino per la politica estera Ushanov. Ora in Italia, dove il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. Lo ha annunciato Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno anche chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo studia intanto come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles nei giorni scorsi. La cronaca: agì per legittima difesa per questo Macca Sulayev, ventenne, accusata di aver ucciso a coltellate il padre violento per difendere la madre, è stata assolta in appello a Torino. In primo grado la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. Torniamo all'estero: i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali hanno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti. L'ambasciatore iraniano in Messico aveva dichiarato ieri che la squadra non aveva ancora ricevuto i documenti a soli 10 giorni dal debutto fissato a Los Angeles. Niente derby italiano agli internazionali di Francia. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà proprio quest'ultimo a disputare la finale degli internazionali di Francia domenica con Zverev. Fuori anche il doppio azzurro con Bolelli e Vavassori, che si arrendono in semifinale a Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sabrina Carpenter, la sua Taste, ci siamo, iniziamo ufficialmente questo venerdì 5 di giugno 2026, il nostro Enjoy the Weekend, quasi in pieno weekend, e non ci siamo presentati prima, quindi lo facciamo adesso in tranquillità. Io sono Leonardo Regazzoni, ben ritrovati e benvenuti a tutti quanti. In regia c'è il ritorno del maestro Davide Cesini e ci siete tutti voi. Potete scegliere se radio, TV sul canale 67 o la nostra applicazione o il nostro sito r101.it. 5 di giugno è il primo weekend che inizierà ufficialmente domani, però siamo già un po' in clima weekend di giugno, si avvicina l'estate, si avvicinano le vacanze, si avvicina magari anche dei bei momenti che si possono passare vedendo le stelle. In particolare questo fenomeno è chiamato stargazing. Stavo leggendo questo articolo, ovviamente c'è la notte di San Lorenzo che tutti conosciamo, però manca ancora un pochino. Questo articolo che dice il luogo migliore in Italia dove fare stargazing, cioè dove ammirare le stelle, non cadenti ma proprio il firmamento al completo, si trova in Friuli Venezia Giulia. Il posto in particolare sono le montagne della Carnia, tra le Alpi Carniche appunto e le Dolomiti, e insomma ci sono dei posti veramente suggestivi dove addirittura le stelle si specchiano anche in questo lago molto bello color smeraldo, che dà un effetto molto suggestivo e affascinante. Ovviamente in inverno è un po' un problema perché a quell'altitudine fa freddo, d'estate si può andare lì anche a godersi la sera una bella stellata. Mi chiedevo se vi ricordate quella volta che avete visto un panorama mozzafiato dal punto di vista delle stelle. Non lo so, avete fatto un viaggio nel deserto, eravate in barca a vela in mezzo al mare, avete una casa in campagna incontaminata dove d'estate si vedono delle stellate incredibili, o ogni tanto vi piace andare nella natura a dormire in tenda, faccio per dire, e fate un campeggio selvaggio con diciamo notte sotto la cupola stellata, che è meraviglioso. Raccontatecelo se volete, dove eravate e com'è stata questa esperienza, al 331 80 90 101. Loro sono i The Bauza con Magnetic.

0: Era Alex Warren, la sua Fever Dream nel venerdì sera DR101, parlando di stellate, quella stellata che vi ricordate ancora oggi, in che luogo eravate, con chi, se volete raccontarcelo, con un bel messaggio vocale.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
20: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
21: Ehi, ma qui è sporco. Questa è acqua, dove ci butti?
22: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset... amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
0: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che sonorità e che energia i Muse, Time is running out su R101, le 21:26, buona serata e buon venerdì 5 di giugno a tutti voi là fuori che vi siete appena collegati dalla radio o dalla TV sul canale 67. Stiamo parlando di stelle, di quella volta che avete visto una stellata molto bella, molto insomma affascinante. Dove eravate, con chi, insomma un po' i racconti che riguardano questo tema.
1: Ciao 101, ciao. Il cielo stellato più bello che mai visto è stato all'isola di Pasqua, era stupendo, veramente unico. Saluti da Alessandro da Firenze.
0: Ale, allora vado un po' a memoria, l'isola di Pasqua adesso non mi ricordo esattamente dov'è, però è remota in mezzo all'oceano Pacifico, credo. Adesso vabbè, qui mi fa commuovere Cisi, mi fa commuovere. Skyfall o Star dei Colpi in sottofondo ci sta bene. No, stavo vedendo l'isola di Pasqua, allora vediamo dov'è situata. Oceano Pacifico ci avevo preso, e lì proprio non hai inquinamento luminoso, cioè veramente devi come si dice, ingrandire, anzi rimpicciolire l'immagine delle mappe per trovare della terraferma intorno a quell'isola. Quindi ci credo che sia stata un'esperienza stupenda a livello di stelle.
2: Ottobre 2014, ero a casa di mia suocera in Marocco e vi posso assicurare che alle 2 di notte con 27 gradi ero sdraiato sul fieno all'aperto, c'era un cielo stellato stupendo. Beh, gli unici rumori che si sentivano erano gli abbaiare dei cani dei vicini. Ciao Vincenzo da Perugia.
0: Sentito gli abbaiare dei cani e dei vicini, ho detto no dai, dei cani, dei vicini. E beh, anche il Marocco, inquinamento luminoso in alcune zone, poi c'è anche il deserto, quindi sicuramente stellate mozzafiato, meravigliose. Per ora siamo andati solo all'estero, chissà se qualcuno ci porta anche in qualche luogo d'Italia, se volete aggiungervi con il vostro ricordo, il vostro racconto, messaggio vocale al 331 80 90 101.

0: Feels Like I'm Falling in Love su R101. A proposito di canzoni da ascoltare sotto un cielo stellato, questa non può mancare. Prima giustamente in sottofondo c'era anche A Sky Full of Star, che anche quella è perfetta per quella situazione. Ci state portando in giro per l'Italia ma anche all'estero a rivivere delle esperienze di stellate incredibili durante delle vostre vacanze, dei vostri viaggi.
1: 10 di agosto 1994, giorno più giorno meno, Populonia, Toscana. Di notte, 2 ore a guardare il cielo stellato, ho contato almeno 100 stelle cadenti. Sì. Ciao a tutti, Adriano da Caselle, Torino.
0: Ma era fine serata e avevate alzato un po' il gomito in serata, nel senso che ne hai contate 100. Sono veramente tante, io mi fido, ma sono veramente tante. Più di 3, 4, 5 in una serata non sono mai riuscito a vederle. Però sicuramente spettacolo bellissimo.
2: Beh, guarda, la mia ultima notte sotto le stelle è stato quando ho chiesto alla mia ultima fidanzata di fidanzarci e lei mi rispose con un grande sì. Poi dopo 2 anni è andato tutto a p***ne.
0: Ok, beh, allora, per 2 anni comunque è stato un bel momento e ha portato a qualcosa di buono. Poi purtroppo, insomma, è finita come doveva finire. Però rimane quel bel ricordo, quello lì non te lo cancellerà nessuno. Nuova musica firmata Petit, si intitola A me, a me.

0: Ha 20 anni, viene da Roma, si chiama Petit, questa è la sua ultima canzone, A me, ritrovata su R101, 20 minuti alle 22 di questo venerdì sera. Questo vuol dire che a breve arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Siete su R101, lo si capisce da questa sigla, quella della canzone che ti fa stare bene, tutte le ore viene a trovarci e la richiedete voi, quindi basta inviare un messaggio vocale in questo caso al 331 80 90 101 e tutte le ore cerchiamo di accontentarvi.
1: Ciao, io vorrei ascoltare She's Out of My Life di Michael Jackson, che è la canzone dove nel 92 sono salita sul palco e l'ho abbracciato. Roberta Varese.

Michael Jackson, She's Out of My Life, canzone che ti fa stare bene, era il 1979 e se la storia di questa amica è vera, è veramente incredibile. L'ha richiesta un'amica poco fa dicendo che era presente al concerto.

0: detto quando Michael ha cantato questa canzone ed è salita sul palco e l'ha abbracciata. Viene meraviglioso. Leggevo che Quincy Jones, produttore dell'album e anche di questo singolo, ha dichiarato varie volte che aveva pensato inizialmente di dare la canzone all'amico Frank Sinatra, poi in seguito invece decise di farla registrare a Michael Jackson. E Michael Jackson era molto legato al testo di questa canzone, pare che si commuovesse ogni volta, scoppiasse in lacrima alla fine, in lacrime alla fine di ogni seduta di registrazione, e addirittura ha tenuto quasi per poco tempo il suono del pianto sul finire della canzone, anche nella versione definitiva del brano. Quindi una canzone molto molto sentita da Michael Jackson. Torniamo al volo al tema delle stelle, della stellata più bella della vostra vita.
1: 1996, ero sotto il cielo stellato dell'Appennino modenese, sì, con una mia ex di allora. Ma era talmente noiosa, mi parlava dei rapporti con il suo precedente marito,
0: no,
1: che io, contando le stelle, ho visto le stelle nei sogni, mi sono addormentato.
0: Ah, così proprio, cioè crollato a dormire davanti alle stelle, non per colpa delle stelle, ma per colpa del racconto un po' noioso di lei, direi.

0: tre lingue all'interno di questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento, ritrovata su R101 pochi secondi alle 22 della sera. Rimanete qui, ci sono le news e poi di nuovo insieme per un'altra ora.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, è quanto annunciato oggi il vice premier Tajani dalla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto all'esecutivo lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il governo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa nei giorni scorsi da Bruxelles. Dall'estero Putin dice no alla richiesta di colloqui di Zelensky. Il leader del Cremlino afferma che il presidente ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca le elite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin definisce anche maleducata la lettera aperta che gli ha indirizzato il presidente ucraino. E domenica a Londra Zelensky vedrà i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Starmer, Macron e Merz, la conferma arrivata oggi direttamente dall'Eliseo. Proprio il cancelliere tedesco accusa Putin di ostacolare il processo di pace. La cronaca: il GUP di Roma rinvia a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Contestato ai sanitari reato di omicidio colposo, il processo fissato per il prossimo 12 gennaio. Catherine Birmingham, madre dei bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i propri figli in una struttura neutra a Gissi, gli incontri ricominciati da circa quattro settimane. Chiudiamo con il calcio: al Teatro Reggio di Parma sono stati presentati i calendari della prossima Serie A. Si parte con i campioni d'Italia dell'Inter in casa contro il Monza neopromosso. Nella prima giornata anche sfide come Roma-Fiorentina, Genoa-Napoli e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Eccoci di nuovo insieme dopo le news di Giancarlo Bastianelli, pronti per un'altra ora. Due minuti dopo le 10 della sera su R101, l'Enjoy the Weekend, che è il nome di questo programma che vi accompagna dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte in diretta, come sempre, con me Leonardo Regazzoni. Abbiamo parlato un po' di stellate in prima ora, adesso in arrivo una domanda per voi, quindi tenetevi pronti per cercare di dare la risposta giusta. La musica riprende da James Bay.

0: RTL 101. Enjoy the music. Enjoy the music.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli insieme a Giuli questa domenica su R101, 22:09. Benvenuti, ben ritrovati, un ciao da parte mia Leo. Siete nel momento del gioco, quindi una domanda che arriva a breve, a cui dovrete cercare di dare la risposta corretta. Qual è la domanda? Allora, siamo a New York, zona Wall Street, quindi un po' il centro finanziario, bancario degli Stati Uniti, ma un po' mondiale quasi, e la domanda è: perché il toro, avete presente che c'è questo toro a forma di scultura proprio nella zona di Wall Street con tutti gli edifici finanziari, è il simbolo della borsa americana? Cioè c'è un motivo, in realtà due motivi, per cui il toro di Wall Street è il simbolo della borsa di New York e in generale degli Stati Uniti. Provate a, insomma, a dare la risposta giusta, anche se non la sapete, andando a logica, intuito, anche con tentativi simpatici e divertenti. Magari molti di voi l'hanno letta, quindi sono anche avvantaggiati nel dare la risposta. Quando ne avete una, 331 80 90 101, messaggio vocale, mi raccomando, così sentiamo la vostra voce. Sbizzarritevi con i vostri tentativi, vi aspettiamo. Intanto c'è Siena Spyro.

0: to You era Another con 54 Ultra su R101. C'è la domanda di questa sera, cioè perché il toro, la statua del toro situata nella zona di Wall Street, New York, è il simbolo della borsa americana. Ci sono due motivi, ci state provando con i vostri tentativi.
1: Secondo me perché il toro è portatore di denaro.
0: Il toro è portatore, come diceva Cisi, in regia, di denaro. Battute squallide a parte, no, non è questo il motivo.
2: Ciao, perché il toro è considerato un animale molto forte, difficile da sconfiggere.
0: Beh, questo ci può stare, cioè simbolo di potenza, di virilità, di energia, ci può stare, ma non è questo il motivo. Magari poi, diciamo, alla lontana, inconsciamente, può c'entrare qualcosa, ma non è questo il motivo principale. Riprovateci, 331 80 90 101, messaggi vocali, perché la statua del toro è il simbolo della borsa americana.

0: Nell'estate del 2021, esattamente 5 anni fa, usciva Blanco insieme a Sfera Ebbasta con Mi fa impazzire, canzone che ha vinto 9 dischi di platino. È un successo incredibile.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Meravigliosa creatura Gianna Nannini su R101. Stiamo parlando di una creatura, cioè del toro posizionato a Wall Street davanti alla borsa di New York, borsa degli Stati Uniti. C'è due motivi in realtà per cui questo animale simboleggia e rappresenta la borsa degli Stati Uniti. Quale?
1: Perché il rosso in finanza vuol dire segno negativo. Il toro carica il colore rosso, quindi lo sconfigge e quindi è sempre in positivo. Avrò detto una grandissima cavolata. Saluti,
0: sì,
1: da Elena.
0: Elena.
2: Salve, sono Elena da Palermo. Io ho avuto la fortuna di vedere New York, logicamente sono passata anche da Wall Street, di toccare il toro in una parte ben precisa che indica che mi ha toccato come porta fortuna. Quindi so che il toro è il simbolo di Wall Street perché indica il mercato in crescita, è un simbolo porta fortuna, insomma.
1: Il fatto che abbia le corna all'insù potrebbe significare che i prezzi salgono, quando arriva l'incornata va dal basso verso l'alto, per cui magari i prezzi si impennano, salgono, insomma. Facci sapere, ciao.
3: È perché il toro attacca dal basso verso l'alto, come la borsa quando cresce va dal basso verso l'alto, e l'opposto è l'orso che attacca dall'alto verso il basso, che quindi rappresenta la borsa decrescente.
0: Bravissimo, e bravi anche i due amici, le due amiche prima. Sono questi due motivi: uno è un po' il portafortuna, quindi toccando le corna, i testicoli o il muso della scultura, un po' come si fa anche per esempio a Milano in galleria, ci sono proprio per terra la parte dove bisogna strofinare il piede sulla parte dei testicoli del toro. E l'altro motivo è quello del mercato toro, che prende il nome proprio dalla carica del toro che va dal basso verso l'alto e indica dei mercati che vanno in crescita, quindi dal basso verso l'alto. Questi due motivi principali, tra poco vincitore morale, quindi risposta sbagliata ma simpatica, e due informazioni di più su questa scultura, perché tra l'altro è stata fatta da un italiano più di 30 anni fa, ci arriveremo tra poco. Intanto la voce meravigliosa di Lewis Capaldi.

0: Annalisa ragazza sola su R101 nella nostra serata in questo venerdì alle 22.37. Abbiamo scoperto perché il toro è il simbolo della borsa degli Stati Uniti. C'è una bella storia dietro questo Charging Bull, cioè il nome letterale, che va a indicare toro che carica. È tra l'altro l'attrazione turistica più fotografata del mondo ed è stata fatta da uno scultore siciliano, Arturo Di Modica. L'anno era il 1987, è stata regalata, un regalo natalizio alla città di New York dopo il crollo del mercato azionario del lunedì nero, no? Che passò alla storia, l'avrete sicuramente sentito. Inizialmente senza autorizzazioni questa statua fu messa davanti alla borsa di New York. Dopo un po' di tempo fu rimossa, ma ci furono talmente tante proteste da parte dei newyorkesi, perché si erano affezionate a questa statua, la rivolevano, che fu messa a 4 minuti a piedi da Wall Street al Bowling Green Park, che è il luogo che tuttora detiene in zona appunto borsa di New York. Due info al volo: 3200 kg, 3,4 metri di altezza e oltre 4,8 metri di lunghezza, quindi è veramente un bestione imponente. Intanto il vincitore morale, che non ha dato la risposta giusta, ma ha dato questa risposta:
1: magari erano tifosi del Torino Calcio, vai a sapere. Ciao.
0: Ah beh, ci sta, giustamente, tu dici il toro e sono andati anche oltreoceano i tifosi del toro, i miei amici, visto che sono juventino. No, scherzi a parte, grande rispetto per i tifosi del toro, ci poteva stare, ovviamente non è giusta e per questo ti abbiamo messo come vincitore morale. Tra poco canzone che ti fa stare bene, intanto nuova musica firmata Tame Impala e Jenny insieme con questa versione remix di Dracula su R101.

0: Kampala, che è il nome del progetto solista di Kevin Parker, questo cantante australiano, e Jennie, che fa parte delle Blackpink, è una rapper. Ascoltati su R101 con Dracula.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente... Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Che confusione sarà per...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: tutte le ore su R101 verso il minuto 45 c'è la canzone che ti fa stare bene, la richiedete voi in modo molto facile, come questa amica al 331 80 90 101, messaggio vocale.
1: Ciao R101, sono Giulia da Bergamo e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Numb dei Linkin Park, perché

Linkin Park, Numb, super canzone che ti fa stare bene, ritrovata su R101 dall'album Meteora, una delle loro più famose insieme a In The End, e l'anno era il 2003, curiosità anche sul video musicale, è girato tra Praga e Los Angeles e mostra queste scene di una ragazza che in realtà è un'attrice, è Brianna Evigan, è isolata da tutti perché cerca di essere se stessa e non quello che vogliono gli altri. Grazie per la richiesta, super apprezzata, super azzeccata. Chiudiamo l'ora con tre canzoni e partiamo proprio da Giorgia con Il mio giorno migliore.

0: Lauro, Comuni Immortali su R101, quando scoccano le 11 precise della sera ci sono le news di TGcom 24 per rimanere aggiornati e poi l'ora che ci porta alla mezzanotte sempre insieme.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina, massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento, hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Dai che è venerdì, dai che è quasi fine settimana, il primo di giugno, quindi ci si avvicina alla fine della scuola per chi va a scuola e anche alle vacanze estive, insomma un po' per tutte le persone che lavorano. Siete su R101, siamo noi ad accompagnarvi in questa serata con me, Leonardo Regazzoni, Davide Cisini in regia, ci siete tutti voi in macchina dalla radio, qualcuno da casa sul canale 67, se vi state muovendo c'è anche la nostra app gratuita, quella di R101.

0: Si intitola Paradise, Sofyan the Giants, Purple Disco Machine, insieme ad accompagnarci in questo finale di venerdì sera su R101. Ancora ciao, buona serata da parte mia, Leonardo Regazzoni, a tutti voi, qualunque cosa stiate facendo, da chi lavora, da chi insomma passa una serata un po' più tranquilla, da chi magari è già in viaggio, ha finito la giornata lavorativa e ne approfitta per andar via subito, magari per appunto passare qualche giorno fuori dalla città, anche se c'è stato il ponte poco fa, però insomma quando uno ha l'opportunità di uscire un po' dal proprio paese, dalla propria città, non se lo fa ripetere due volte. Magari si va in campagna e magari in questa stagione insomma già tutto un po' fiorito, grazie anche all'azione delle api. Le api che sono veramente degli animali incredibili, che hanno un sacco di curiosità e un sacco di anche una struttura proprio gerarchica molto netta, molto precisa. Infatti c'è questo articolo della rivista Nature che spiega come le api, che poi diventano le api regina, che sono le uniche in grado di riprodursi e quindi di dare nuova prole alla comunità di api, sono quelle più grandi e diventano più grandi insomma essenzialmente perché vengono cibate con la pappa reale, che è questo miele, ma molto più, in realtà non è un miele, è proprio una sostanza molto più ricca di nutrienti, che consente all'ape normale di diventare molto più grande rispetto alle altre, diventare un'ape regina. Ma non solo, ci sono queste api chiamate costruttrici di celle reali, che costruiscono proprio delle stanze per delle larve ben precise che poi diventeranno ape regina, e utilizzano una cera diversa, cioè utilizzano una cera meno densa, più flessibile e in grado di conservare meglio la temperatura e l'umidità, apposta per quella larva che poi sarà l'ape regina. Cioè un po' come la regina vera e propria anche di una nazione del mondo, che non vive diciamo in una stanza uguale a quella dei suoi dipendenti, no? Ha una suite. La stessa cosa capita per le api e tante altre curiosità che vi racconto tra poco, dopo Giovanotti Alfa con Buon Vento.
1: Ed è un po' di t-

0: Drive Safe, le voci di Miles Smith e Niall Horan insieme, una gran bella canzone. Tra l'altro, se volete riascoltare l'intervista a Niall Horan, c'è il nostro sito r101.it per ritrovarla.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
9: A buon'ora.
10: Dai, dai, dai, dai.
6: Dai. Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 €.
16: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
19: Ah no, io riparto con Boscolo.
20: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Biagio Antonacci con Iris su R101. È Iris anche un bellissimo fiore, oltre che a un dolce molto buono siciliano pieno di ricotta. Ma fiore meglio in questo caso, perché stiamo parlando di api, in particolare di api regina, no? Tante curiosità, appunto, loro diventano da api normali o comunque da larve a api regina grazie alla pappa reale. Ma abbiamo detto poco fa che hanno anche queste celle reali, queste strutture proprio caratteristiche, fatte con una cera diversa da delle api che proprio di mestiere, di professione, fanno le costruttrici di celle reali, che le permettono, insomma, di essere più riparate, di essere più protette dalla temperatura e dall'umidità, e quindi di svilupparsi, di raggiungere anche delle dimensioni più grandi e di diventare api regina. Insomma, un po' come la regina, appunto, si può paragonare a Buckingham Palace, no? La regina che sta in questo bel palazzo, e la stessa cosa avviene con le api regina. Tante in realtà le curiosità proprio sul mondo delle api. La prima è la super vista che hanno 5 occhi che permettono di percepire i colori, insomma, anche nell'intervallo dell'ultravioletto, e individuano anche tutte le sfumature dei fiori invisibili all'occhio umano. Un'altra particolarità è la vita di sacrifici che fanno, cioè pensate che per produrre un solo chilogrammo di miele una colonia deve visitare circa 3 miliardi di fiori e compiere un tragitto complessivo che le stime dicono essere 3 volte il giro della Terra. È pazzesco. E in tutta la sua vita un'ape operaia produce solo 1/12 di cucchiaino di miele. Cioè, quindi tutto è, e alla fine producono veramente poco miele ogni ape operaia. Poi sono tante e ci sono, insomma, alla fine il miele viene fuori. Però questa è una cosa abbastanza particolare. Si ritorna al 2010 con Shakira, questa è Waka Waka.

23.35 su R101, buon venerdì anche con Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care, grande successo del 2021, quindi ormai 5 anni fa, è incredibile, 5 anni fa. Ed Sheeran che lo stiamo sentendo invece in queste settimane, da un po' di giorni, con la collaborazione con Martin Garrix, con Repeat It, che sta avendo parecchio successo anche quello. A proposito di musica nuova, in attesa della canzone che ti fa stare bene, che arriverà tra una decina di minuti e la richiederete sempre voi, anche adesso, se volete, c'è la nuova canzone di Cristiano Malgioglio, si intitola Amore di contrabbando, qui su R101.

0: L'ultima canzone di Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando, su R101 23:39. Questo vuol dire che veramente tra pochi minuti arriva la canzone che ti fa stare bene. Si torna indietro nel tempo per concludere la serata.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

Una canzone sì, ma che ti fa stare bene, che ci mette di buon umore, che ci porta nel passato. In questo caso la sentite già partire in sottofondo, che meraviglia. È un appuntamento che tutte le ore viene a trovarci su R101 e che vede voi al centro, protagonisti, con le vostre richieste musicali al 331 80 90 101, un messaggio vocale se volete, o un messaggio scritto, va benissimo. Con le vostre richieste musicali al 331 80 90 101, un messaggio vocale se volete, o un messaggio

Absolute Beginner, la canzone che ti fa stare bene, ritrovata su R101. E che canzone che chiude anche il venerdì sera dell'Enjoy the Weekend, ci porta dritti dritti nel weekend che scocca tra pochi minuti. Era il 1986, l'anno di quella canzone. E il bello di questo appuntamento è proprio che scegliete voi il periodo in cui riportarci, e grazie alla musica, quindi grazie a tutti i ricordi che colleghiamo a questa super canzone. Vi ricordo il nostro sito r101.it, dove trovate anche, se volete, una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene, per preascoltarle e poi richiedercele, se volete, anche in diretta. Intanto un po' di musica per chiudere l'ora e anche la serata insieme. Tra poco ci diamo appuntamento a domani. La prima è di Adele e si intitola Hello. Hello.

0: Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Chiudiamo così la nostra serata dell'Enjoy the Weekend in questo venerdì sera. Spero siate stati bene, spero che abbiate finito bene la vostra settimana lavorativa. Certo, c'è chi lavora anche domani, però comunque è weekend, dai, quindi un po' uno spirito diverso c'è per tutti. Appuntamento domani dalle 20 per un'altra serata insieme con me, Leonardo Regazzoni. Grazie a Davide Cesini in regia, grazie a tutti voi, buonanotte e un fantastico weekend a tutti. Ciao.
1: RC101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RC101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente russo Putin ha detto no alla richiesta di colloqui da parte di Zelensky. Secondo il leader del Cremlino, il presidente ucraino vuole solo fermare l'offensiva russa. Domenica a Londra, intanto, Zelensky vedrà Starmer, Macron e Merz. Proprio il cancelliere tedesco ha accusato Putin di ostacolare il processo di pace. In Italia, ora dove il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani dalla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per energia concessa da Bruxelles. La cronaca giudiziaria: il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato ai sanitari reato di omicidio colposo, il processo fissato per il 12 gennaio. Agì per legittima difesa per questo la giovane Macca Sulayev, ventenne, accusata di aver ucciso il padre violento, è stata assolta in appello a Torino. In primo grado la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. Nel tennis è saltato il derby italiano. Agli internazionali di Francia, un virus ha messo KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà proprio quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale nel doppio da Granollers e Zeballos. Il calcio: in chiusura al Teatro Reggio di Parma sono stati presentati i calendari della Serie A. Si parte con l'Inter in casa contro il Monza. Nella prima di campionato spiccano anche Roma, Fiorentina, Genoa, Napoli e Torino Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile al centro-sud, ma con nubi sparse in Toscana e lungo l'Appennino, con qualche locale rovescio possibile sulle aree montuose delle regioni adriatiche tra le Marche e la Puglia. Al nord molto nuvoloso, con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabile nei settori settentrionali. Tendenza a schiarite progressive, ma con tempo instabile e rischio di locali rovesci o temporali sull'arco alpino. Clima caldo tra Calabria, Basilicata e Sicilia. Nell'interno dell'isola valori intorno ai 35 gradi. Temperature massime tra i 25 e punte di 28 nel resto del centro-sud. Al nord massime tra i 23 e i 26 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Oh là là! Buon weekend a tutti dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

Confession of the Groom.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Là, la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.